questa puntata, lo sento mucho, ma devo salutarvi. Ringrazio il mio amico Pedro, aiutami. Piero, per favore aiutami, e ringrazio voi. No, scherzo, ovviamente scherzo, perché ci piace molto scherzare, ci piace stare, stiamo insieme tutti i giorni, insomma bisognerà pur fare qualcosa insieme, giusto? Oltre alle notizie, oltre alle bellezze, oltre a questo, si fa per stare insieme. Quindi, a questo proposito, vi ricordo che Cittadella TV vi dà voce, proprio dà voce a tutti i cittadini, e chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, siamo proprio agli sgoccioli, veramente. Grazie mille a Piero Caffi, alla regia e alla parte tecnica. Grazie a voi per averci seguito, e ci vediamo come sempre, come al solito, precisi e puntuali domani. Ciao ciao!

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il SIAB finalmente vede l'avvio della procedura amministrativa che permetterà al Comune di avere i soldi dalla Regione, sia noi che il commissario Ricchio, per procedere con tutte le attività di progettazione e quindi di cantierizzazione. Ci siamo già passati con la Green Belt, abbiamo chiuso la procedura negoziale, abbiamo firmato i disciplinari, fatto le relative delibere di giunta, oggi arriveranno le ultime 5 delibere legate alla Green Belt e poi procederemo con la pubblicazione delle 8 gare di progettazioni propedeutiche alle gare dei lavori. Lo stesso iter dobbiamo applicarlo sul SIAB. Ora che la Regione avvia la procedura negoziale a seguito dell'iter che si è concluso con la delibera di giunta di ieri, noi saremo nelle condizioni di concludere questa prima fase fondamentale per avere le risorse al fine di approvare DOCFAP, DIP, che sono contenuti tecnici necessari per arrivare alla progettazione, e poi anche qui pubblicare le gare di progettazioni propedeutiche ai lavori. Noi faremo una parte, il commissario delle bonifiche ne farà un'altra, le abbiamo concordate, quindi stiamo lavorando a sistema, ma questo intervento è indispensabile se noi vogliamo tenere fede all'impegno preso con la settore della mitilicoltura e rilanciare uno dei settori più importanti, tradizionali e identitari del territorio, che può rappresentare una parte delle alternative economiche di questa città.
3: I mitilicoltori chiedono anche una burocrazia più veloce nei loro confronti, perché molti ancora non sono riusciti a regolarizzarsi.
2: Hanno ragione, serve rafforzare l'ufficio demanio marittimo del Comune, una cosa che adesso in conferenza stampa con loro stavamo affrontando. Sicuramente dopo i giochi del Mediterraneo apriremo un capitolo di discussione anche su questo, perché l'obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che si migliorino tutte queste attività e che ogni settore produttivo possa procedere celermente nelle sue attività, nei vari settori di competenza, e quindi anche nel rapporto con gli uffici comunali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La Regione Puglia assicura un finanziamento mirato a garantire il sostegno per il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, finanziamento che va nella chiara direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico per offrire ai cittadini spazi più moderni ed efficienti. Così il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Per un amministratore c'è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie ad un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande, perché l'intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene ad un quartiere simbolo della nostra comunità, quello dei Tamburi. Il finanziamento del progetto di efficientamento rappresenta un passo importante, prosegue Palmisano, per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per Taranto. Nelle prossime settimane cittadini e operatori culturali saranno messi in condizione di seguire i diversi momenti dell'intervento, in quanto verrà reso noto il cronoprogramma dei lavori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un anno di cantieri, 4 milioni di euro investiti e una trasformazione radicale per riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rigenerato. Il Palamazzolo è ufficialmente pronto ad accogliere le gare e gli eventi in vista del 20° Giochi del Mediterraneo del 2026. È la prima grande opera, ha spiegato Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, delle 5 affidate al Comune, che viene consegnata al Comitato a meno di 30 giorni dalla manifestazione sportiva. Un lavoro di riqualificazione, ha aggiunto, che ha permesso la realizzazione di una struttura completamente rinnovata, moderna, accessibile e ad alta efficienza energetica. Nuovi impianti di aria condizionata, spogliatoi e palestre per atleti, arbitri e allenatori modernizzati, servizi igienici accessibili, monitor digitalizzati e infine seggiolini, vetrate oscurate e ringhiere installate a norma per assicurare sicurezza e comodità. E non solo, un'area per le persone con disabilità completamente rinnovata insieme alle sale dedicate alla stampa e alle conferenze. Una serie di interventi di ristrutturazione interni ed esterni che per la responsabile unica del procedimento, Cristina Giannico, sono stati anche complessi per la natura della struttura.
6: Siamo intervenuti su un impianto esistente, quindi un intervento di ristrutturazione è spesso più complicato e anche meno visibile rispetto ad un intervento di nuova realizzazione, quindi questo. Però abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
5: Il palazzetto della città, che ha custodito vittorie e sconfitte di numerose competizioni giocate negli anni, si prepara oggi ad accogliere l'edizione da record dei Giochi del Mediterraneo e il primo test event sul basket, promosso dal Comitato e aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 luglio. Secondo la dirigente del settore grandi opere Simona Sasso, questa prima consegna rappresenta il cambiamento verso la rigenerazione di un futuro culturale e sociale concreto.
7: Questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Viene aggredita verbalmente, accusa un malore e finisce al pronto soccorso. È accaduto a un'operatrice del CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta a seguito di ripetuti episodi violenti e forti tensioni che si sono create agli sportelli. La vicenda è stata denunciata dall'Unione Sindacale di Base di Taranto, che ha raccolto le istanze di diverse lavoratrici che ciclicamente vengono attaccate verbalmente da un rappresentante del Tribunale del Malato, che si reca agli uffici del CUP accusandole pubblicamente di disservizi e di presunte chiusure anticipate. Una problematica che è stata comunicata anche all'azienda sanitaria locale. Il sindacato sottolinea l'incomprensibilità di tali comportamenti, messi in atto da chi dovrebbe riconoscere che i lavoratori e le lavoratrici sono vittime di un sistema sanitario inefficiente, costretti a fare i conti con carenze di personale a fronte di flussi d'utenza considerevoli. Per Simona Laliscia, del coordinamento sanità privata, serve immediatamente una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Le operatrici del CUP rappresentano l'ultimo anello della catena e non possono essere ritenute responsabili del collasso delle liste d'attesa. L'USB chiede un intervento da parte di Sanità Service affinché vengano garantiti presidi adeguati e protocolli antiaggressione, già attivi in altre realtà. Inoltre, per l'organizzazione sindacale è necessario un incontro urgente con la direzione strategica dell'ASL Taranto per affrontare le criticità strutturali del San Pio e degli altri presidi, spostando il focus dalla carenza di risorse umane e programmazione alle infondate accuse contro il personale di sportello, tutelando così la dignità e la salute delle dipendenti coinvolte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E continuiamo a parlare dell'ospedale di Castellaneta, perché ieri si è tenuto un sopralluogo con il neo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro. Per conoscere l'esito di questo sopralluogo noi abbiamo in video collegamento il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. Dunque, com'è andata ieri?
9: Mi lasci ringraziare il direttore generale per insomma aver partecipato a questa mia ispezione e per aver dimostrato una assoluta predisposizione all'ascolto rispetto alle problematiche che sono emerse ieri durante l'ispezione. Abbiamo segnalato una serie di criticità che poi sono il ritorno di quanto ci viene segnalato dall'utenza, e ne cito un paio tra le altre che credo abbiano particolare urgenza. È un assoluto intervento che si rende necessario all'ingresso dell'ospedale vecchio, dove c'è una situazione davvero fatiscente, con un rischio sanitario importante legato alla presenza insomma di animali, di carcasse, insomma una situazione un po' delicata sulla quale il direttore si è impegnato subito ad intervenire. Poi abbiamo chiesto anche che l'attuale sede dell'ambulatorio di fisiatria possa essere trasferita, perché sostanzialmente gli ambienti sono davvero molto piccoli e la sala d'attesa è ospitata in un sottoscala, quindi una situazione un po' di fortuna. Il sopralluogo era sostanzialmente incentrato sulla paventata chiusura, insomma, di cui in questi giorni si parla, del punto nascita dell'ospedale di Castellaneta. Ne abbiamo sentito parlare, si è detto che nell'ambito di questo piano che la Regione Puglia starebbe presentando al Ministero potrebbe essere prevista la soppressione di questo punto nascita. Ci auguriamo che così non sia, però intanto abbiamo voluto toccare ieri con mano la funzionalità di questo punto nascita e posso affermare che abbiamo avuto un'ottima impressione della qualità degli ambienti, della soddisfazione dell'utenza, della pulizia e del decoro, che purtroppo nei nostri ospedali non sono sempre una cosa scontata.
8: Certo.
9: E abbiamo confrontato i numeri che ci sono stati esposti dalla direzione sanitaria dell'ospedale. Sono numeri che sostanzialmente possono dirsi combaciano con quelli previsti dalla normativa vigente per il mantenimento del punto nascita. Quindi davvero non capiamo per quale motivo si ipotizzi questa chiusura. Parliamo di 480 nascite nel 2024 a fronte di una previsione di 500 nascite.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria chiede al primo cittadino di Taranto Bitetti un sopralluogo presso il carcere per far sì che il sindaco tocchi con mano le diverse criticità. Il segretario nazionale Federico Pilagatti richiama l'esperienza positiva vissuta a Pordenone nel 2010, quando il sindaco adottò un'ordinanza finalizzata al ripristino di condizioni detentive compatibili con la capienza e le condizioni igienico-sanitarie presenti nel penitenziario. Tale iniziativa determinò il trasferimento di circa 25 detenuti da parte del Ministero della Giustizia. La richiesta parte dalla constatazione di fatto di una drammatica situazione igienico-sanitaria per via del sovraffollamento. L'istituto penitenziario dispone attualmente di una capienza di meno di 400 posti, ma ospita oltre 850 persone detenute, in percentuale quasi più del 220%, a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135-140%, con un organico pensato per gestire 500 detenuti che attualmente ammonta a meno di 300 unità effettive. A tale situazione si aggiungono gli effetti delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio in queste settimane. Ulteriori effetti riguardano l'alterazione dell'equilibrio psicofisico con fenomeni di insonnia, irritabilità, riduzione della capacità decisionale e stati d'ansia che portano i detenuti a porre in essere numerosi atti di autolesionismo oppure violenza nei confronti di altri detenuti e poliziotti. Proprio per tali ragioni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che condizioni di vita e di detenzione che espongono le persone a sofferenze fisiche e mentali intense, evitabili e protratte nel tempo, possono integrare un trattamento inumano e degradante. Il SAP ravvisa un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere, considerata anche la presenza di molti detenuti con patologie croniche, con seri problemi psichiatrici, nonché tossicodipendenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era immerso per una battuta di pesca sportiva nella zona antistante il porto di Taranto, ma trascorse 3 ore e non era ancora tornato in superficie. Il pescatore subacqueo di circa 50 anni si era immerso segnalando la propria posizione con una boa di colore arancione dotata di una bandierina. A quel punto, intorno alle 16:30 di martedì, è giunta alla capitaneria di porto la segnalazione da parte di un amico dell'uomo che era a bordo di un'imbarcazione di appoggio. Sono partite quindi le ricerche. Le operazioni condotte con il supporto di 2 unità hanno permesso in tempi rapidi di individuare l'uomo disperso, trovato poi in discrete condizioni di salute. È stato riportato sull'unità di appoggio dove si è proceduto ai controlli previsti. L'intervento, conclusosi positivamente, è occasione per invitare ancora una volta alla prudenza in mare e per ribadire i numeri da contattare in caso di emergenza 1530 o il numero unico 112.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Adesso andiamo a Pulsano dove il consigliere regionale Cosimo Borraccino ha chiesto un'audizione urgente alla Commissione Ambiente della Regione Puglia. L'obiettivo è avviare un confronto immediato tra Regione Puglia, ARPA, Comune di Pulsano e associazioni per individuare l'origine dei fumi di aria irrespirabile che stanno colpendo i cittadini di Pulsano. Borraccino ha lanciato anche un appello all'unità politica locale, salute pubblica. Non polemiche, serve un'azione comune. Insomma, in questi giorni sono stati denunciati dai cittadini aria pesante ed effluvi molesti, sono stati definiti durante le ore serali e notturne. A Pulsano la situazione è diventata insostenibile e le numerose segnalazioni dei residenti parlano di puzza di plastica bruciata, un fenomeno che fa temere rischi per ambiente e salute. Insomma, è sempre più frequente, ha fatto scattare l'allarme fra i residenti che sono stati spinti a denunciare una condizione che limita la libertà quotidiana e solleva pesanti interrogativi sulla qualità dell'aria e la salute pubblica. Non è ben chiaro, non è stato ben definito ancora da dove vengano questa puzza. I cittadini parlano di esalazioni che sembrerebbero riconducibili alla combustione incontrollata di materiali plastici o similari. Noi dovremmo avere il consigliere Borraccino, possiamo provare a chiamarlo? Ah, no, niente, nessun, niente, consigliere Boraccino. Ah, adesso si è collegato. Eccolo. Buongiorno, consigliere.
11: Buongiorno.
10: Allora, non è ben chiaro da dove arrivino questi odori di plastica bruciata, questo problema a Pulsano, nel comune di Pulsano.
11: Beh, diciamo da qualche tempo la sera, diciamo, assistiamo, diciamo, i cittadini di Pulsano sono costretti a convivere con queste esalazioni, con questi effluvi, insomma, con questa puzza persistente che somiglia all'incendio di materiale plastico, ma non si ha certezza di questo e non si comprende da dove venga. E quindi per questo motivo, dopo l'iniziativa anche spontanea di cittadini che si sono rivolti anche come prima istanza all'amministrazione comunale di Pulsano, ho ritenuto giusto, sollecitato da tante persone, a chiedere un'audizione in Commissione Ambiente della Regione Puglia con il direttore di ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, la presenza anche del sindaco di Pulsano e anche delle associazioni e dei movimenti dei cittadini che hanno chiesto, diciamo, un intervento. Oggi stesso chiamerò la presidente della Commissione, la collega Loredana Capone, per calendarizzare quanto prima, fermo restando che, diciamo, abbiamo ancora una settimana abbondante di attività istituzionale, perché poi l'agosto si interrompe tutto, quindi o riusciremo ad inquadrarla e ad inserirla la settimana prossima nelle attività della Commissione Ambiente, della quale faccio anche parte, oppure sicuramente nei primi giorni di settembre affronteremo con dovizia di particolari questo tema, che, diciamo, diventa pericoloso anche perché Pulsano già abbiamo sventato negli anni scorsi, nel 2019, nel 2020, l'apertura di una specie di discarica, chiamiamola così. Ecco, e quindi, diciamo, è ancora viva e c'è preoccupazione da parte della popolazione pulsanese su questo tema, e quindi c'è la voglia di essere vigili, e quindi non potevo non essere vicino ai cittadini, ma anche ai partiti politici, all'amministrazione comunale, diciamo, un po' a tutti, tanto è vero che ho richiamato anche i soggetti in causa ad una collaborazione, ad evitare,
10: ecco, gli scorsi, diciamo, il sindaco aveva già fatto delle ronde notturne per cercare di capire la situazione. Lei ha richiamato l'unità istituzionale, da questo punto ha detto lavoriamo tutti insieme. È difficile in questo periodo non fare polemiche soltanto e cercare soluzioni. Sembra diventato
11: polemiche. Le polemiche penso che servano soltanto a qualche soggetto per avere protagonismo, diciamo, sui giornali o per accaparrarsi la simpatia delle persone. Penso che su battaglie come queste dobbiamo essere tutti uniti per arrivare ad una soluzione che tutti quanti speriamo. Poi, insomma, le divisioni e la logica politica la mettiamo in campo su altri temi, ma su queste cose, a mio parere, bisogna essere uniti, un po' come facemmo all'indomani del tremendo incendio del bosco di Lido Silvana,
10: certo.
11: Quando, diciamo, fui il primo a sollecitare anche le forze di opposizione ad essere a fianco al sindaco, ad essere uniti. Poi, insomma, chi conosce la vicenda politica sa molto bene che il sindaco di Pulsano appartiene ad un'altra coalizione, non a quella del centro-sinistra a quale appartengo io, ma su temi diciamo importanti, soprattutto della salute pubblica dei cittadini, penso che dobbiamo avere la capacità, e se ci impegniamo ci riusciamo,
10: di collaborare,
11: a mettere da parte la divisione e ad essere uniti a lavorare insieme.
10: Grazie al consigliere regionale Cosimo Boraccino, ci tenga informati.
11: Grazie a voi, certamente, certamente. Buona giornata. Grazie.
10: E noi adesso...
11: a tutti i telespettatori.
10: E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sono sempre stati i mitilicoltori i protagonisti del progetto Miti di Mare, che venerdì 24 luglio arriva alla sua conclusione, un percorso che per mesi ha intrecciato la storia più profonda di Taranto con l'ecologia, il riscatto sociale e la cultura. L'appuntamento finale è fissato a Piazzale Democrate per una serata che promette di trasformare la tradizione in un abbraccio globale. In prima linea c'è il bilancio concreto di chi il mare lo vive ogni giorno, i lavoratori della mitilicoltura impegnati in prima persona nelle giornate di pulizia e tutela delle coste tarantine, tra sostenibilità e legalità.
12: Abbiamo avuto modo di toccare le esigenze, conoscere le persone e avere una conoscenza diversa del mare e della città di Taranto. Siamo passati attraverso delle azioni che erano già state individuate all'interno della coprogettazione e ne abbiamo inserite delle altre, proprio in funzione delle esigenze e delle richieste dei mitilicoltori. Abbiamo ascoltato sia il territorio che le istituzioni, ma anche gli enti del terzo settore che si sono abbinati a noi e hanno contribuito a migliorare la nostra progettualità.
7: Ma Miti di Mare è stato anche racconto ed emozione. Tra i momenti clou della serata, la proiezione in anteprima del cineracconto Il mare negli occhi, firmato da regista e attore Massimo Cimaglia, e la presentazione del volume editoriale curato da Puglia in Itinere.
13: È stato un progetto finanziato con fondi Ex Ilva che ha permesso di coprogettare, di rendere protagonisti i mitilicoltori di Taranto. Ben 25 cooperative che hanno tutti i titoli concessori ad operare nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo. E grazie al loro coinvolgimento sicuramente abbiamo una maggiore conoscenza dei loro problemi, delle loro potenzialità, e quindi è servito a ricucire questo rapporto storico che la pubblica amministrazione, il Comune di Taranto, intende rilanciare.
7: E la festa di chiusura sarà un vero e proprio ponte interculturale. Accanto agli artisti di strada tarantini e al suono suggestivo del sitar indiano, a scaldare la piazza ci saranno le note africane del musicista maliano Baba Sissoko. Un messaggio forte di accoglienza e integrazione che parte dal cuore del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Note immortali dei Queen eseguiti da un'orchestra al tramonto vicino al mare e la suggestiva cornice che ieri sera ha fatto da sfondo al Moonrave Resort di Taranto per una nuova tappa del Magna Grecia Festival. In scena Queen in Symphony, un tributo sinfonico alla leggendaria band britannica, e a Freddie Mercury con l'Ico Magna Grecia, il Lucania Apulian Chorus e la voce dello svedese Magnus Blackmood. Amo le canzoni dei Queen perché trasmettono tantissimi sentimenti ed emozioni ed è davvero meraviglioso lavorare con questa orchestra, il coro e la band. Anche il maestro Piero Romano è gentilissimo, quindi mi piace da matti stare qui, lo adoro, spero di tornare. Da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, passando per Radio Gaga e Innuendo, i grandi successi hanno entusiasmato gli spettatori. Protagonista sul palco il cantante svedese che ha trascinato la platea con la sua straordinaria carica vocale.
14: Un progetto che nasce da tanti tanti anni fa, un progetto scritto da Roberto Molinelli, spesso anche diretto, un grande amico dell'Orchestra della Magna Grecia, e questa sera è stato anche un modo per festeggiare l'80° compleanno di Freddie Mercury, che cadrebbe esattamente il 5 settembre di quest'anno, un anno così importante, un cantautore insieme al gruppo appunto dei Queen ha regalato al mondo intero una eredità musicale incredibile, impressionante, un'eredità democratica che rimane per tutti noi, che rimane per i nostri figli, che rimane per i nostri nipoti, rimane per l'umanità intera, un'esperienza musicale ma anche di grandi messaggi, messaggi di pace, messaggi di umanità, messaggi di amore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Adesso, come vi accennavo, vi anticipavo prima, il 24 luglio, venerdì, ci sarà il T-Fest e ad aprire questo spettacolare festival a Pulsano sarà alle 21:15 sul palco centrale Renato Ciardo, che è musicista e attore della nostra bellissima regione, che ho qui in collegamento. Ciao Renato, bentrovato.
16: Ciao, buongiorno, come stai?
15: Bene, molto bene. Tu come stai?
16: Bene, sommerso dalle mie chitarre, dai miei bassi, dai miei strumenti, come sempre.
15: Come sempre, per fortuna che ci sono quegli strumenti vicino a te, perché nella vita, insomma, tu so che hai iniziato fin da piccolo con la batteria, se non ricordo male, se non so, no?
16: Sì, mio padre me ne ha regalate 7 all'epoca, che ho rotto chiaramente perché erano giocattolo.
15: Sì.
16: Poi, vabbè, mi ha comprato la mia prima batteria seria con la quale ho fatto il mio primo concerto, avevo 13 anni, in piazza Sant'Antonio a Bari. E poi, vabbè, di là me le sono comprate io poi alla fine.
15: Che
16: fino
15: bello.
16: A quando poi

0: Ho scoperto, anzi, contemporaneamente, oltre alla batteria, ho scoperto il basso, che ho imparato a suonare sulla chitarra, perché le prime quattro corde della chitarra sono quelle del basso, poi alla fine, quindi mi,
1: Sì.
0: la, re, sol. E poi, vabbè, di là il pianoforte e tutto il resto.
1: Che bello, questo ti ha dato modo di esprimerti, no? Come un po' succede agli artisti, di esprimersi attraverso la musica, attraverso la bellezza. C'è qualcosa che il tuo essere attore, il tuo essere, come dire, un amplificatore delle tue emozioni ti ha portato ad avere maggiore successo anche rispetto ai tuoi spettacoli che fai dal vivo?
0: Non ho capito bene perché vai bene l'audio,
1: Ho
0: scusa.
1: detto, ti ripeto, il fatto che tu sia attore, che quindi possa portare fuori le tue emozioni anche come attore oltre che musicista, ha contribuito a dare maggiore successo ai tuoi spettacoli dal vivo.
0: Sì, io diciamo che più che attore sono una persona che tipo spugna, che assorbe qualsiasi cosa, ma anche un dialogo tra due persone che non conosco. Infatti, da questo dialogo è nata, cioè,
1: Wow, quella
0: la
1: roba
0: mia
1: è
0: canzone
1: pazzesca.
0: stessa.
1: C'è TikTok che è piena di oh, ci ha fatta, poi ci ha detto. Pratica, ce lo
0: Eh
1: puoi
0: sì,
1: fare? Ce lo puoi
0: me le hanno
1: fare?
0: mandate, non ultima. Non mi ricordo il nome, questa TikToker che ha fatto na na na na na cioccolata,
1: Sì.
0: poi Natalie Caldonazzo e Angelina Mango, tutte queste qui hanno cantato per fortuna Chadip, perché poi alla fine mi arrivano i soldi dalla SIAE, quindi
1: È vero, perché è una tua edizione del 2016, se non sbaglio, quello, giusto?
0: Eh sì, Chadì è stata scritta sia da me che da mia moglie, che è autore, nonché direttore di produzione di una rete televisiva di Bari, che non so se si può dire
1: Certo,
0: qual è. Telebari, Silvia De
1: assolutamente.
0: Sandi. E quindi abbiamo scritto questa canzone qui, ma perché un giorno stavo a casa, stavo sul balcone, e ho sentito questo, mi diceva, oh, staffa, tappo, Chadì. Siccome noi baresi, ma anche voi tarantini, vabbè, tutta la Puglia, insomma, quando
1: Sì.
0: parla, sembra come se noi fossimo nati con un metronomo interno. Quindi, mentre questo diceva, oh, sta fatta poccia di,
1: Sì.
0: ora te lo faccio in diretta,
1: Ti prego, ti prego, dai, sentiamo, è troppo bello.
0: cioè sotto c'è il tempo, capito? Quindi su questo tempo sotto, io ho detto, cioè questo può diventare un brano. Ho provato ed è venuto fuori questo. Oh, tappa, tappo, c'è di. Oh, tappa, tappo, c'è di. Beh, ho scritto questa
1: Bellissimo.
0: canzone. Abbiamo scritto questa canzone e dopo 8-9 mesi, vabbè, consiglio che poi ho fatto anche un video che ho pubblicato subito sia su YouTube che su Facebook. Beh, dopo 8 mesi ho avuto 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. Ma ti sto parlando di 10 anni fa, quando non c'era ancora TikTok.
1: Sì.
0: Io poi, grazie a sto tipo qui che mi ha dato proprio questo spunto, sto a fare un sacco di soldi, capito?
1: Quindi lo ringraziamo, ringraziamo questo signore, una cosa pazzesca, però è vero, se noi, come tu riesci a captare, tu hai detto, no, io sono una spugna, quindi io prendo tutto quello che vedo e che sento e lo trasformo
0: Sì.
1: in musica, lo trasformo in quello che poi è il mio lavoro, no? Il tuo lavoro, ma penso che sia un tuo stile di vita più che un lavoro, suppongo.
0: Ah, sì, ma infatti è un lavoro, cioè, nel senso che sono fortunato, mi reputo molto fortunato, perché intanto sono cresciuto con la musica dei Beatles, che è universale, e
1: Sì.
0: tuttora, nonostante ormai fossero passati 60 e passa anni, i Beatles hanno insegnato a tutti a fare musica, specialmente dal secondo periodo dei Beatles, quindi dall'album Revolver in poi, cioè loro all'epoca, secondo me, presero il mondo e dissero: Mo' so fatto tu.
1: È vero, è
0: E
1: vero.
0: hanno creato quello che poi hanno preso gran parte di musicisti. E loro, cioè i Beatles, quindi Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, a loro volta hanno preso da quelli che sono stati questi cultori musicali, quindi Bach, Chopin, Mozart, Verdi, eccetera. E diciamo che è una conseguenza. E noi oggi, purtroppo, dico purtroppo perché la maggior parte dei giovani neanche sanno chi siano i Beatles, dai quali io comunque torno a dire che sono.

0: partito.
1: Bello,
0: Tutto questo
1: bellissimo.
0: grazie a mio padre che mi ha inculcato questa passione, quindi quest'amore per la musica dei Beatles.
1: Assolutamente. Beh, essere nato e comunque cresciuto in un ambiente artistico sicuramente ha contribuito, no, a questa tua sensibilità. Quindi questo è un dato di fatto,
0: Assolutamente.
1: sicuramente. Sicuramente questo. Bene, Renato, noi siamo felici di averti avuto qua su Cittadella alla Radio, Cittadella alla TV. Ti aspettiamo il 24 luglio al T-Fest a Pulsano, dove ci sarà il tuo spettacolo sul palco centrale alle ore 21:15. Grazie mille.
0: Spettacolo che si intitola Solo Solo.
1: Solo solo, e
0: Solo
1: sarai da
0: Solo
1: solo.
0: perché. Eh sì, Solo Solo perché dopo tanti anni che ho lavorato comunque con delle band, mia
1: Certo.
0: moglie mi ha detto: scusa, visto che bene o male tu canti, suoni, imiti e reciti, faccio uno spettacolo Solo Solo, anche perché si guadagna una cosa di più.
1: Però
0: Quindi.
1: non è proprio, è anche più faticoso, possiamo confessare questa cosa, è leggermente più faticoso che lavorare in band, oppure non ti pesa niente?
0: Lavorare in band sì, è molto più faticoso perché devi mettere insieme 3-4 teste,
1: Eh sì, però da
0: capito?
1: solo
0: Quindi.
1: ti dai la carica giusta, da solo riesci comunque?
0: Ma
1: Ah, bene,
0: molto
1: bellissima
0: meglio,
1: questa cosa, bella, bella, sei
0: perché poi
1: libero, sei libero.
0: non devi dare conto a nessuno, capito? Quindi io sto là con la chitarra, a volte con il pianoforte, mi diverto col pubblico, anzi, non vedo l'ora di venire a Pulsano per coinvolgere tutto il pubblico.
1: Sarà così.
0: Io addirittura scendo pure dal
1: Sarà così,
0: palco.
1: sarà così, bellissimo, bellissimo. Renato, grazie ancora per essere stato mio ospite e ti auguro un
0: Grazie a
1: buon
0: te.
1: proseguimento. A presto. Ciao, grazie
0: Ciao.
1: mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il mercato del Taranto è ancora in fase di riflessione, restano in bilico le posizioni del centrocampista incerti, dell'attaccante Trombino, del difensore Kirliauskas e del portiere Martinkus, con eventuali partenze che potrebbero concretizzarsi anche durante il ritiro. Sul fronte degli arrivi, il reparto da rinforzare resta il centrocampo, il nome più vicino è quello di Aniello Salzano in uscita dal Fasano, mentre restano vivi i contatti anche con Luca Baldassin e Simone Bolognese, profili seguiti dal direttore sportivo Danilo Pagni per completare la rosa rossoblù. Intanto è arrivato anche il saluto di Pablo Aguilera che attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social ha annunciato il suo addio al Taranto. L'attaccante ha ringraziato la città, i tifosi e l'ambiente rossoblù per l'affetto ricevuto, ricordando con emozione i momenti vissuti dentro e fuori dal campo. Aguilera ha espresso il rammarico per la mancata promozione in Serie D, ha ribadito di aver dato tutto sino all'ultimo secondo e ha concluso assicurando che una parte del suo cuore resterà per sempre a Taranto prima di annunciare l'inizio di una nuova avventura nella stagione 2026-2027.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È partita la campagna abbonamenti del Martini in vista del campionato di Serie D 2026-2027, con il club che invita i tifosi a sostenere la squadra nella nuova stagione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro sul mercato per consegnare a mister Giuseppe Laterza un organico sempre più competitivo, senza snaturare la filosofia del club della Valle d'Itria. La società ha confermato sulla panchina il tecnico biancazzurro dopo l'ottimo percorso della passata stagione, dando continuità al progetto tecnico. Sul fronte acquisti sono già arrivati il centrocampista offensivo Riccardo Correnti, classe 2021, l'esterno offensivo Ignazio Battista, classe 1997 e l'attaccante Nicolas Cruz, classe 2003. Centravanti di 191 centimetri, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Confermato inoltre Michele Silvestro, esterno offensivo pronto a garantire qualità, dribbling e spinta sulla fascia. Tra le uscite si registrano invece gli addii a Zenelai e De Angelis. Il mercato del Martina però resta aperto, la dirigenza è al lavoro per completare il reparto arretrato con l'arrivo di due o tre difensori centrali, mentre resta da definire la posizione di Ressauf, che potrebbe alla fine proseguire la sua avventura in biancazzurro. Una squadra partita con qualche settimana di ritardo nelle operazioni estive, ma che sta recuperando terreno e continua a muoversi con decisione in vista dell'inizio della nuova stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Prisma Taranto Volley continua a costruire il roster in vista del campionato di Serie C 2026-2027 e ufficializza due nuovi innesti, il palleggiatore Alessio Susco e lo schiacciatore Andrea Cosimo Vacca, entrambi chiamati a rafforzare una squadra che punta a valorizzare giovani talenti del territorio. Vacca
4: Tarantino, classe 2007, arriva dopo un percorso di crescita tra Frascolla, Materdomini, Cuneo e Mesagne. Schiacciatore di 190 cm, ha conquistato un terzo posto nazionale con la Materdomini Under 15 e la promozione in Serie D con Cuneo, oltre ad aver ricoperto il ruolo di capitano nell'esperienza dribbling Frascolla. «Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con la Prisma», ha dichiarato. «Per me è una grande opportunità, sia come giocatore che come persona». L'innesto di Susco, annunciato nelle scorse ore dal club rossoblu, completa un doppio colpo che conferma

0: Taranto Volley prosegue il proprio progetto tecnico rafforzando una rosa che vuole essere protagonista nella prossima stagione e rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo dei talenti del territorio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

frenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora! Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini.
6: Huh?
7: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.

0: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
8: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
12: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
12: Pure oggi, eh.
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
7: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
13: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
13: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Uno mas, grazie.
17: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
16: Grazie mille, l'apprezzo molto.
17: Dovrebbero fare un reboot.
16: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
17: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
16: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
18: Vuoi venire o no?
16: Dove diavolo siamo?
18: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
16: Fanculo!
17: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
16: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
17: Sei davvero irritante.
16: Non in faccia!
17: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
16: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
17: Get
19: only the strong survive.
20: Freeze him!
21: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
22: Sono solo incredibilmente bello.
23: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Azione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
3: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
4: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
3: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
4: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
3: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me. Quel ruolo piace a tanti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
6: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Oggi è il 23 di luglio. Lo sentite questo fresco che finalmente è arrivato stamattina? Non si boccheggiava? C'è un bel freschetto, uscite fuori. Io sono Valentina Castellaneta al microfono e sono contenta oggi di questa tramontana. Dall'altra parte del vetro, in regia, contento della tramontana quanto me, c'è il nostro Gis Nicoletti. Oggi una puntata ricca perché parleremo della carenza d'acqua, perché questi caldi, queste temperature calde dell'ultimo mese hanno danneggiato sicuramente l'agricoltura, ma c'è anche una questione legata alla carenza dell'acqua, quindi alla siccità. La denuncia è arrivata dalla CIA Due Mari e noi avremo il direttore della CIA, Vito Rubino, per parlare di questo e anche della situazione delle angurie. E poi agli internati italiani della Seconda Guerra Mondiale saranno dedicati i giardini di Taranto. Ne parliamo con Silvia Quero, che però ci parlerà anche del libro che è stato preparato con le storie delle famiglie dei mitilicoltori di Taranto, con tutte le ricette di famiglia per il progetto Miti di Mare. Poi ancora andremo a San Vito, dove si parla ancora della Posidonia sulla spiaggetta del Porticciolo, ma c'è anche una bella esperienza che i bambini e gli adulti potranno vivere sulla spiaggia di Lido Bruno sabato mattina. Ma adesso passiamo subito alla nostra rassegna stampa e apriamo con il quotidiano, perché ci parla della situazione economica. Gasolio più 12% in soli 20 giorni in agricoltura, costi alle stelle, la rabbia degli automobilisti. Tabarelli, la soluzione, la fine della guerra. In 20 giorni il prezzo del gasolio in Puglia ha registrato un balzo di circa il 12%, una batosta per le famiglie, ma soprattutto per l'agricoltura e le imprese. Da uno studio di Unioncamere Puglie, l'aumento dei costi dell'energia e dell'acqua in agricoltura è del 43%, addirittura più del pre-Covid. In un'intervista il presidente e fondatore della Nomisman Energia, Davide Tabarelli, dice: l'unica soluzione è la fine della guerra. Certo che c'è questa situazione sullo stretto di Hormuz che certo non aiuta, anzi esaspera la situazione. Ma sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia si parla anche dell'ipotesi che il sindaco Bitetti entri nel PD e il dibattito è acceso. Borraccino aggiorna Bitetti: nessuna operazione segreta. C'era stata questa intervista qualche giorno fa a Mattia Giorno, che insomma diceva cerchiamo di capire. E poi c'è un'intervista a Gabrielli: la sicurezza, tema centrale pure per la sinistra. L'invito a tutta la politica a leggere la realtà complessa senza schierarsi pancia e sondaggi. E poi la riflessione che parte dal caso Roggero e Bologna e le ricette per una sicurezza democratica. E poi ancora si parla dei giochi del Mediterraneo, perché si parla del Palamazzola, dove viene segnato il primo punto. Giochi, impianto completo e test, ieri è stato presentato. Finalmente c'è l'aria condizionata anche al Palamazzola, ma anche tante altre cose belle. Io dall'altra parte del vetro vedo che è già arrivata Silvia Quero. Buongiorno Silvia. E poi ancora si parla di autonomia. Lo stop arriva da 100 sindaci, allarme sui divari. Questa situazione della sanità campeggia un po' su tutte le prime pagine dei giornali ancora oggi, soprattutto sul Corriere del Mezzogiorno, che decide di aprire proprio così autonomia all'altolà dei sindaci, fronte comune guidato da Leccese e il gioco alla tutela della nostra Repubblica. Sono 130 gli amministratori locali che chiedono lo stop alla riforma e si mobilita anche la CGIL. Anche i sindacati intervengono nel dibattito sull'autonomia differenziata. Chiedo scusa, ma dall'altra parte del vetro è arrivata Silvia Quero, si stava facendo i selfie mentre io cerco di fare la persona seria, non lo so io, guarda. Allora, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso davanti alla Corte Costituzionale. In 130, tra primi cittadini e altri amministratori locali, hanno deciso di aderire a un fronte comune contro la riforma, firmando un documento comune. In gioco la tutela della Repubblica, sostengono. Primo firmatario il sindaco di Bari, Vito Leccese. I governatori del nord sono invece favorevoli e attaccano De Caro. C'era questa ipotesi di un'Italia a due velocità, senza garantire quelli che sono i livelli minimi di prestazioni. Ma su Corriere del Mezzogiorno si parla anche della questione degli incendi. Il fuoco devasta la Puglia, distrutti 1800 ettari, emergenza sulla Murgia. Ne avevamo già parlato ieri, oltre 1800 ettari sono stati distrutti dalle fiamme in Puglia a partire da giugno. L'emergenza incendi guarda in particolare la Murgia.

0: Coldiretti lancia l'allarme sulla sorte delle imprese agricole duramente colpite da incendi, insomma mancanza di acqua, caldo, incendi, sti poveri, il carburante, questi poveri agricoltori quest'anno non sanno proprio come fare. E poi c'è una situazione di infortunio sul lavoro a Galatone, si rompe un pannello e precipita da 7 metri. Un operaio muore sul lavoro, era un uomo di 50 anni, si chiamava a 58 anni Antonio Giustizieri, è morto in un incidente sul lavoro. E poi commercianti in Livorta per i cantieri infiniti. La Gazzetta del Mezzogiorno invece ha un'intervista al ministro Lollobrigida, ma il Sud cresce, ZES mossa vincente secondo Lollobrigida, le CGL attaccano sugli squilibri territoriali. E ancora l'allarme desertificazione, questo è un pezzo che c'è solo sulla Gazzetta, il commercio in Italia, la Puglia prova a resistere, Bari torna a Benetton a Palazzo Mincuzzi. Ancora l'edicola invece apre sempre con la politica, preintese scontro alla Camera, passa il provvedimento sull'autonomia differenziata e quindi tocca anche la sanità. E poi c'è un pezzo che vi consiglio di leggere dove c'è una fotonotizia anche: obbligo di un bagnino per ogni piscina, sono 12.000 nelle case vacanze, nei trulli, quindi se avete una piccola piscina, avete un'attività, dovete avere il bagnino. E insomma, noi la piscina non ce l'abbiamo e ci fermiamo per la pubblicità.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre.

0: fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18.30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
7: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: 1979 con la mia banda sul rock interpretata da Ivano Fossati. Allora, anche di Ivano Fossati, giustamente dice Gis. Dal venerdì sera alla domenica sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua al secondo, con una portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo, per poi essere ripristinata solo lunedì. Potrete capire che è un problema per gli agricoltori. Infatti la denuncia è segnalata dalla CIA Due Mari sulla base della certificazione dei sistemi di misura del consorzio Centro Sud Puglia. Al centro della questione c'è la diga di San Giuliano. Noi per parlarne abbiamo il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Direttore, è una situazione piuttosto difficile per gli agricoltori, che, possiamo dirlo, si va a sommare a tante altre questioni, che sono il caldo torrido, l'aumento del carburante, abbiamo visto, e anche la mancanza di acqua in generale, no?
1: Diciamo che l'agricoltore vive una situazione, opera in una situazione di fabbrica a cielo aperto, come se fosse una fabbrica a cielo aperto, e quindi è soggetto a tutta una serie di situazioni. Ovviamente ce ne sono alcune che possono essere controllate, altre che sono imprevedibili e non si possono controllare. Fra quelle controllabili ci sarebbe questa gestione dell'acqua da parte della Basilicata. Ricordo a tutti, noi siamo comproprietari, come ex consorzio Stornare e Tara, della diga di San Giuliano, che si trova in Basilicata. E quindi, essendo comproprietari, a noi spetterebbe il 50% della dotazione presente nella diga.
0: Sì, perché ricordiamo,
1: bene, ogni anno
0: la diga si trova in Basilicata, in realtà, però il 50% appartiene a Taranto. Il problema è che la decisione di chiudere nel weekend è arrivata autonomamente, senza chiedere o senza comunicazioni, giusto?
1: Sì, ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare. Quindi noi, una denuncia che stiamo facendo da tempo, e già quest'anno la seconda lettera che inviamo all'assessore Paolicelli, al presidente De Caro, chiedendo di prendere seriamente questa situazione, portarla avanti e cercare sui tavoli politici di trovare una soluzione, perché dal punto di vista tecnico, quando si incontrano i tecnici del consorzio Centro Sud e i tecnici che gestiscono la diga, loro con dei grafici mostrano

0: che è tutto a posto, però invece i misuratori di proprietà del Consorzio Centro-Sud, presenti lungo il canale adduttore a San Marco, praticamente dove c'è il ripartitore di acqua tra la Puglia e la Basilicata, dimostrano praticamente che c'è questa riduzione di quantitativo di acqua. Loro sostengono di no, quindi è più credibile la posizione del consorzio perché noi rileviamo puntualmente il fine settimana che l'acqua
1: È
0: non
1: diminuito.
0: riesce a diminuisce e quindi voglio dire assolutamente la portata si riduce. 300 litri al secondo
1: Sono tanti.
0: sono tantissimi, quindi è questa la situazione che è necessario una volta per tutte definire con la Basilicata perché non possiamo continuare ad essere considerati come diciamo a non essere considerati perché
1: Certo.
0: poi che cosa accade? La chiusura e l'apertura avviene senza nessun preavviso e quindi questa situazione crea anche dei problemi di gestione dell'acqua. Quindi
1: Rubino, io le volevo
0: opportuno.
1: chiedere, volevo fare anche altre domande. Una riguarda questo rincaro del gasolio del più 12%. E poi quali sono le coltivazioni che fra. Perché sappiamo che c'è un problema con le angurie quest'anno. E quindi quali sono le coltivazioni che stanno soffrendo più del caldo e soprattutto dei rincari?
0: Diciamo, per quanto riguarda il caldo, sono un po' tutte le piante perché purtroppo questo caldo eccessivo crea dei grossi problemi. Mi spiegava un produttore qualche giorno fa che le alte temperature stanno facendo seccare le piante di ciliegio, per esempio, là dove non c'è impianto di irrigazione. Quindi tutte le piante vanno in sofferenza e quindi è necessario avere una giusta dotazione di acqua per poter sopperire a questo eccesso di caldo, insomma. Quindi a questo poi aggiungiamo l'aumento del gasolio e quindi è un po' il cane che si morde la coda perché per cercare di dare più acqua alle piante occorre più gasolio, il gasolio è aumentato di prezzo, quindi tutto questo
1: È
0: fa
1: un circolo
0: aumentare i
1: vizioso,
0: costi.
1: certo.
0: Sì, fa aumentare i costi, però di contro i prezzi di vendita alla pianta dei vari prodotti non sono altissimi e quindi questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però
1: È una
0: purtroppo il
1: soluzione
0: gasolio continua.
1: tampone.
0: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto. Quindi è questa la difficoltà notevole in cui si trovano ad operare gli agricoltori. E siccome è importante sostenere l'agricoltura, sostenere i nostri prodotti, il consumo dei prodotti che si ottengono su questi territori, occorre cercare tutti insieme di fare uno sforzo comune. Noi abbiamo anche
1: Certo.
0: lanciato, per esempio, una petizione per far sì che venga difesa l'agricoltura, venga difesa la cucina italiana, insomma, tutto quello che tutti parlano, a parole, siamo tutti bravi a parlare, però poi le azioni che vengono messe in atto non sono così conseguenziali
1: Significativi.
0: come sì, significative per risolvere le
1: La
0: problematiche.
1: situazione.
0: Ecco perché
1: Rubino, io la devo
0: l'agricoltura è in
1: lasciare perché ho
0: difficoltà.
1: finito il tempo, purtroppo. La
0: Va bene,
1: ringrazio.
0: grazie
1: La ringrazio.
0: saluto gli
1: Buona
0: ascoltatori.
1: giornata. Noi ci
0: Buona giornata.
1: fermiamo e quando torniamo parliamo dell'intitolazione dei giardini di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: New Hit, questo era Birt con Più in alto. E buongiorno Taranto, siamo nella seconda mezz'ora della trasmissione e come potete vedere io non sono più sola perché accanto a me c'è Silvia Quero. Buongiorno.
1: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori.
0: I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardi, ma oggi è mia ospite.
1: Ho fatto un'incursione,
0: sì,
1: un fuori programma.
0: E quindi oggi comando io. Allora, okay. Silvia, oggi parliamo di una cosa importante perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Leo Grande, la zona Pippo di Talsano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro e poi c'è un'altra che adesso non mi sto ricordando.
1: Ce ne sono state diverse, un 5-6.
0: Ma no, c'è anche un'altra cosa: i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI.
1: IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente. Nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI. Sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo combattuto
0: l'8 settembre del 43.
1: 8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000, però sono numeri molto provvisori, si pensa siamo molti di più, dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati i militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler, quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici perché Hitler li riteneva dei traditori.
0: Dei traditori, certo. Vi chiederete perché Silvia Quero è così edotta in materia, perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, sì, che sono stati proprio tanti.
1: Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre. In provincia tantissimi ragazzi che dissero no,

0: Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia, ma proprio la vita, la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza,
1: certo,
0: drammatica al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro.
1: E si diceva che erano in vacanza.
0: Si diceva che erano in vacanza.
1: Questa è un'altra storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro?
0: Giardini in via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati intitolati a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome, più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò questo termine IMI. Ci sarà anche una novità, perché questa ricerca ha continuato, perché i numeri crescono in maniera impressionante. La gente scopre, proprio venendo a conoscenza del libro durante le presentazioni, scopre di aver avuto un parente, un nonno, uno zio internato militare, e quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti, quindi questi numeri stanno crescendo. Ci sarà una novità.
1: Ma noi adesso ci dobbiamo fermare per un po' di musica. Quando torniamo parliamo di altro.
0: Ma io
1: torno? Di mitilicoltori. Sì, tu stai qua,
0: ma sì, mi piace stare qua, mi sento a casa.

0: eccoci qua, buongiorno a chi ci sta ascoltando in radio sui 96.5 FM, non ci vede, siamo in due, ospite mia che sono Valentina Castellaneta, giustamente vi chiede chi è che sta parlando, è Silvia Quero,
1: e quell'altra.
0: Chi invece ci sta guardando in TV, quella vestita di giallo, è sempre Silvia Quero, e chi ci sta guardando in streaming sui nostri siti sa tutto. E adesso noi parliamo di un altro argomento, perché parliamo dagli internati militari ai mitilicoltori.
1: Perché, insomma, facciamo dei voli pindarici
0: incredibili. Umano. Allora, i mitilicoltori, perché è giunto al termine il progetto Miti di Mare, che è un progetto ideato dalla cooperativa sociale Isola con il comune di Taranto, che ha riunito 25 cooperative di mitilicoltori che hanno ripulito zone del Mar Piccolo, hanno fatto delle azioni concrete, ma soprattutto si sono raccontati in un cinedocumentario, ma si sono raccontati anche in un bellissimo libretto che si chiama Miti di Mare, cultura, ambiente e tradizione per la mitilicoltura tarantina. Il libro è stato edito da, a cura di Silvia Quero, e da Puglia in itinere APS. Allora, che cosa racconta questo libro?
1: Anche, vedi, non è un volo pindarico, perché così come abbiamo parlato prima delle persone, no? Degli imi, quindi raccontando non i nomi e facendo un elenco, ma raccontando delle persone, in questo caso parliamo dei mitilicoltori e delle loro storie individuali, quindi abbiamo dato anche un volto a questa figura del mitilicoltore, che a mio avviso addirittura è ormai una professione quasi artigianale, perché sì, avendo avuto veramente questa grande opportunità di parlare tanto con loro, siamo usciti a mare, cioè li abbiamo visti nel loro ambiente insieme a Paolo Miole, insomma siamo andati lì, li abbiamo visti nel loro ambiente e abbiamo ascoltato proprio la loro voce. Qua si tratta delle volte di un mestiere che si tramanda di generazione in generazione, già questa è una cosa straordinaria. Un mestiere, là sono cozze a mare, che rischia però di andare a scomparire, perché è un mestiere molto duro, tra l'altro per le dimensioni di Mar Piccolo, il progresso tecnologico che potrebbe anche alleggerire un lavoro che è molto pesante, quello del mitilicoltore, fino a un certo punto si può avere, perché ad esempio le imbarcazioni devono rimanere comunque più piccoline, quindi diciamo che è veramente un lavoro artigianale ed
0: certo,
1: è estenuante, ci vuole veramente una vocazione, basta un niente, veramente un niente, per mandare all'aria un anno di lavoro, basta una settimana più calda.
0: E poi tra l'altro racconta storie di famiglie, perché tutte le cooperative di mitilicoltori si tramandano questo mestiere di generazione in generazione, e storie di famiglie che sono anche ricette di famiglia, perché ogni mitilicoltore ha raccontato una ricetta della sua mamma, della sua nonna. Quindi in questo libro trovate anche come si fanno i tubettini con le cozze, piuttosto che il riso cozze e patate, il riso al sugo di cozze, insomma.
1: E poi ci sono anche il metodo, la metodologia di preparazione che cambia di famiglia in famiglia, poi è abbastanza interessante questo aspetto, anche perché sono le ricette della memoria, cioè mentre loro raccontavano le ricette si ricordavano della mamma, si ricordavano della nonna,
0: certo,
1: ricordavano anche dei momenti particolari, non lo so, a Ferragosto si andava, perché ogni giorno si esce a mare per andare a controllare i giardini, quindi si ricordava che mentre si usciva a mare il resto della famiglia si metteva a riva e preparava queste tavolate e si mangiava, quindi il cibo della memoria in questo caso.
0: Se volete avere questo libretto, domani sera alle 19.30 a Piazzale Democrata ci sarà la festa di fine progetto con tutti i mitilicoltori, si potranno assaggiare le ricette che sono nel libro in versione street food, e ci sarà tanta musica, artisti di strada, insomma, domani sera alle 19.30 a Piazzale Democrata la festa di finale di Miti di Mare. Grazie Silvia Quera per essere stata con me e aver portato un po' di allegria con il tuo giallo in questa mattinata di giovedì.
1: Grazie a te, noi ci riaggiorniamo a sabato, così ritorno al mio posto da quel lato del microfono, perché mi sento un po' strana stare da questa parte qua.
0: Grazie Silvia Quero, e adesso noi ci fermiamo. Quando torniamo ci andiamo a San Vito.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot. Blu
4: Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi

pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: A vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito. A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Siete persi uno spettacolo che in questo momento ho potuto guardare io, che era il nostro Gis che si cantava tutta la canzone di Pino Daniele parola per parola, godendosela tutta. Uno spettacolo straordinario. Adesso noi andiamo a San Vito perché ci sono tante cose di cui parlare. Lo facciamo con Noemi La Sorza, che è la portavoce del comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto. Buongiorno Noemi.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Ah, bene, in mezzo alla natura, bellissimo. Allora, Noemi, l'abbiamo chiamata per due ragioni. La prima è quel mucchio di posidonia per cui c'erano arrivate tante segnalazioni nei giorni scorsi, che noi avevamo raccontato sulla piccola spiaggia del Porticciolo. Adesso la posidonia è stata coperta, ma Noemi è la persona giusta anche per raccontarci per quale ragione va conferita in quel modo?
1: Allora, sì, dobbiamo innanzitutto premettere che per la sua conformazione, per la sua esposizione, storicamente presenta un po' questa criticità, il fatto che in quella piccola si vada ad accumulare una certa quantità di biomasse, chiamiamole così, perché in realtà non è tanto la posidonia,
0: sono alghe in generale, però ti sento un po' a scatti.
1: Sono piante, Valentina, sono piante, non sono alghe, questa è una cosa molto importante.
0: Va bene,
1: perché si tratta di una differenza. sostanziale, assolutamente. E quindi che cosa succede? Che si accumula e quindi necessariamente ovviamente i bagnanti un po' si lamentano della presenza così abbondante, della difficoltà poi di scendere in acqua e fare il bagno. Allora esistono delle linee guida a livello nazionale, a livello regionale, per cui diciamo le opzioni preferibili sono sia quella di mantenerla in posto che diciamo oppure spostarla ai lati della spiaggia e rimetterla poi sul posto una volta terminata la stagione balneare. Questo perché la posidonia e in generale le biomasse sono grandi alleati per ridurre
0: l'erosione costiera.
1: Esatto.
0: Questa è una delle cose che saranno scoperte da chi sabato mattina andrà alle 9.30 a Lido Bruno, vicino il Beach Bop, per un evento che si chiama Ecospiaggia Trial Run. Diventa anche tu una sentinella della costa, un percorso a tappe per conoscere e rispettare l'ecosistema costiero.

0: Allora, Noemi, è un bel evento promosso da tantissime associazioni insieme, tra cui ci vedo anche il WWF Taranto, la Proloco di San Vito, Plastica Qua, la LAC Taranto, il comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto, ovviamente anche Mare Vivo Puglia. Di che cosa si tratta e quali saranno le tappe e cosa scopriranno bambini e adulti che potranno partecipare a questo evento.
1: Allora, questo evento nasce come un progetto pilota, un test, perché potrebbe essere, insomma, l'avvio di una serie di attività da promuovere, soprattutto nelle spiagge pubbliche, per, diciamo, aumentare la consapevolezza e la volontà anche di un po' di autogestione dei bagnanti stessi, proprio per mantenere il nostro sistema costiero nelle condizioni migliori possibili. Allora, si tratta di un percorso a tappe, quindi ci saranno degli stand dedicati ad alcune tematiche specifiche che adesso vi elenco, e presso le quali sia adulti che bambini potranno mettersi alla prova, fare delle piccole missioni. Al termine di ciascuna missione verrà posto un timbrino su un diplomino della Sentinella della Costa, e proprio a riprova delle attività, no, svolte dai partecipanti. Le tematiche sono quelle tipiche delle spiagge ecologiche. Così come intese anche da Ispra e in altri progetti nel territorio italiano, che sono appunto la gestione sostenibile dei rifiuti, quindi la raccolta differenziata, la gestione sostenibile delle biomasse, quindi l'importanza della posidonia, cimodocia, poi il rispetto della vegetazione costiera,
0: È la
1: che è
0: difesa
1: una
0: della costa,
1: costante
0: ovviamente.
1: appunto. La difesa, l'osservazione della costa e il riconoscimento anche delle orme, della fauna, diciamo, quindi il trattino, la tartaruga, grazie alla LAC, che insomma allestirà una sorpresa, ecco.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vedere tutto questo. Io ringrazio Noemi La Sorsa e appuntamento alle 9:30 a Lido Bruno vicino al Beach Bop. L'ingresso è libero. Grazie Noemi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie
0: Ed è
1: altrettanto.
0: arrivato il
1: Saluto a tutti.
0: momento di salutarci e io ringrazio Gis Nicoletti alla regia e buongiorno Taranto. Torno domani, buona giornata.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno nove le navi che hanno fatto dietrofront a Bab al-Mand. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietrofront.
4: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in
5: Alaska. Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
4: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia
6: ferita dietro la schiena. Intorno al 41enne deceduto durante un fermo di polizia, quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
5: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
6: Il calcio Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
7: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy, Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Fra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo e in Giappone i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti, da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, a soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana.

0: Tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrestato un 38enne ai Tamburi, in carcere dopo il sequestro di droga e armi. La misura di custodia cautelare firmata dal GIP Alessandra Rita Romano nasce da un'inchiesta della Guardia di Finanza avviata dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e diverse armi all'interno di un'auto parcheggiata in un garage nel quartiere Tamburi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere solidi elementi a carico dell'uomo a cui vengono raccontati stati reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Prende forma la nuova rete di infrastrutture sociali nella provincia di Taranto grazie a oltre 10 milioni di euro stanziati dal Just Transition Fund. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale individuando 11 interventi di riqualificazione di immobili pubblici per servizi di cura e inclusione sociale. I progetti toccano vari comuni tra cui Taranto, Martina Franca, Massafra e Grottaglie, puntando su centri per anziani, strutture per disabili minori e co-housing per adulti fragili. Un'iniziativa che unisce rigenerazione urbana e tutela dei più vulnerabili. E ora passiamo alla pagina dedicata ai lavori urbani. Riapre la connessione tra via Golfo di Taranto e Corso Italia nel quartiere Salinella, restituendo un'arteria fondamentale alla mobilità cittadina. Il tratto era stato chiuso per importanti lavori di messa in sicurezza idraulica per prevenire gli allagamenti. L'intervento promosso dal commissario contro il dissesto idrogeologico con il comune di Taranto alleggerirà il traffico e risulterà strategico anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Un'ordinanza del comune di Taranto impone ai locali di Corso Due Mari nel tratto tra Corso Umberto e Lungomare lo sgombero totale di dehors, pedane e arredi entro 5 giorni. La misura serve a consentire il cantiere per le linee elettriche BRT e la deviazione del traffico. Il divieto di occupazione del suolo pubblico durerà fino al 5 settembre 2026, con minime deroghe per i tavolini e sanzioni severe per chi non rispetterà le disposizioni. E cambiamo argomento. Sabato 25 luglio alle ore 19 il Parco Cimino ospiterà Il Prezzo della Libertà, la passeggiata letteraria promossa dall'associazione Tracce. L'evento propone un format originale che intreccia letteratura, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando la presentazione dell'omonimo libro di Valentina Petrini in un percorso dinamico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione unica per camminare, riflettere e riscoprire insieme il valore della comunità. E ora passiamo allo sport. Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà il nuovo corso societario con organigramma, obiettivi e campagna abbonamenti. Resta viva l'attesa per l'eventuale riammissione in Serie D, mentre sul mercato proseguono i contatti per rafforzare la rosa. Nel futsal la New Taranto conferma Gui Lima, il laterale italo-brasiliano autore di 11 reti nell'ultima stagione. Vestirà ancora il rosso-blu anche nel prossimo campionato. Serie C volley, la Prisma Taranto ufficialmente realizzato l'arrivo del libero tarantino Luca Susco, classe 2003, reduce da importanti esperienze tra Serie B e Serie C. Per lui è un ritorno nella pallavolo cittadina e giocherà insieme al fratello Alessio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Vada.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa,

0: gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York,

0: Nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
0: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte, Pirlo e Mancini in corsa.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, una nuova puntata insieme. In questa giornata parleremo di tante tante cose. Intanto tutta la parte, diciamo, dal centro storico di Maruggio fino a Faggiano, Ori, eccetera, perché parleremo di tutti quanti gli eventi in cui sarà protagonista proprio il Primitivo di Manduria. E poi ancora parleremo di cinema, quindi state attenti perché arriva la nostra rubrica, come al solito, Cinema On Air con il critico cinematografico Davide Di Giorgio. Oggi sapremo di più, per chi non l'ha ancora visto, sul film Odissea. Io non vedo l'ora di sentire tutte le cose che ha da dire Davide Di Giorgio. E poi ovviamente la nostra rubrica Bimbi Maestri, ci sarà con noi un ritorno di Gennaro Tortorella, il pedagogista, e ovviamente insieme al dottor Leonardo Murtato. Questo e tanto altro su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-768. Adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Madonna, che pezzo questo, amici, grande. Allora, nel momento in cui noi immaginiamo, pensiamo, ma Madonna, cosa potrebbe fare di più rispetto alle produzioni, ai brani? Ogni volta puntualmente ci dice, ecco cosa posso fare, incredibile, bellissimo questo pezzo, uno dei suoi ultimi singoli, poi l'abbiamo vista lì half time, in forma più che mai, mamma mia, che meraviglia, che bello, sapete che Madonna ha 67 anni, credo, adesso non ricordo bene, adesso vediamo subito, ve lo dico, età di Madonna, vediamo un po'. Sì, 67, è nata nel 58, è nata il 16 agosto, poi ovviamente ci ricorderemo il 16, che domenica il 16 agosto, e ce lo ricorderemo il 17, va bene. Detto questo, amici, scrivetemi al 339-7068, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, anche ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, visibile ovviamente sul digitale terrestre, tutta la Puglia e la Basilicata, e adesso ce l'ascoltiamo. Sì, c'è lui che sì, ci dà un pezzo nuovo e quindi lo ascoltiamo. E ciaffi, il pezzo è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

0: inizia la festa.
1: Lui è Cioffi, il pezzo è Carmela. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. Adesso una breve pausa, tra poco.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron Aurier Merlet. Si parte alle 12:45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: 4 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista.

0: In oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

Vasco, mamma mia che bello questo pezzo. Vado al massimo? Dai, ci proviamo. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono net Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Marugio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marineto Ricella, Uggiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il consorzio di tutela del primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi primitivo di Manduria DOC,

0: primitivo di manduria DOC riserva e primitivo di manduria dolce naturale di OCG, e ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
1: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani, saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
0: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
1: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani, per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
0: Benissimo.
1: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Giugiano Montefusco, per la sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
0: Bene.
1: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla sagra del vino di Carosino per appena
0: 60 anni quest'anno.
1: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gall Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto, saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5 e 6 settembre ad Olea, provincia di Brindisi, per Uve Primitivo, Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
0: Che bello.
1: E poi spero
0: bello.
1: Di riposarci un attimo.
0: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Mandura direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Mandura DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante.
0: Assolutamente.
1: Perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni. Grazie anche ai nostri sommelier interni, che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
0: velocissimo in 30, in 10 secondi, prego, abbiamo
1: finito. Donato Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
0: Bene. Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te e a tutti
1: grazie
0: quanti voi e ci risentiamo presto, buona
1: grazie.
0: Giornata, ciao.
1: Benedici a trovare, grazie.
0: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
5: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrestato un 38enne ai Tamburi, in carcere dopo il sequestro di droga e armi. La misura di custodia cautelare firmata dal GIP Alessandra Rita Romano nasce da un'inchiesta della Guardia di Finanza avviata dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e diverse armi all'interno di un'auto parcheggiata in un garage nel quartiere Tamburi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere solidi elementi a carico dell'uomo, a cui vengono raccontati stati reali. reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Prende forma la nuova rete di infrastrutture sociali nella provincia di Taranto grazie a oltre 10 milioni di euro stanziati dal Just Transition Fund. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale individuando 11 interventi di riqualificazione di immobili pubblici per servizi di cura e inclusione sociale. I progetti toccano vari comuni tra cui Taranto, Martina Franca, Massafra e Grottaglie, puntando su centri per anziani, strutture per disabili minori e co-housing per adulti fragili. Un'iniziativa che unisce rigenerazione urbana e tutela dei più vulnerabili. E ora passiamo alla pagina dedicata ai lavori urbani. Riapre la connessione tra via Golfo di Taranto e Corso Italia nel quartiere Salinella, restituendo un'arteria fondamentale alla mobilità cittadina. Il tratto era stato chiuso per importanti lavori di messa in sicurezza idraulica per prevenire gli allagamenti. L'intervento promosso dal commissario contro il dissesto idrogeologico con il comune di Taranto alleggerirà il traffico e risulterà strategico anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Un'ordinanza del comune di Taranto impone ai locali di Corso Due Mari, nel tratto tra Corso Umberto e Lungomare, lo sgombero totale di dehors, pedane e arredi entro 5 giorni. La misura serve a consentire il cantiere per le linee elettriche BRT e la deviazione del traffico. Il divieto di occupazione del suolo pubblico durerà fino al 5 settembre 2026, con minime deroghe per i tavolini e sanzioni severe per chi non rispetterà le disposizioni. E cambiamo argomento. Sabato 25 luglio alle ore 19 il Parco Cimino ospiterà Il Prezzo della Libertà, la passeggiata letteraria promossa dall'associazione Tracce. L'evento propone un format originale che intreccia letteratura, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando la presentazione dell'omonimo libro di Valentina Petrini in un percorso dinamico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione unica per camminare, riflettere e riscoprire insieme il valore della comunità. E ora passiamo allo sport. Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà il nuovo corso societario con organigramma, obiettivi e campagna abbonamenti. Resta viva l'attesa per l'eventuale riammissione in Serie D, mentre sul mercato proseguono i contatti per rafforzare la rosa. Nel futsal la New Taranto conferma Gui Lima, il laterale italo-brasiliano autore di 11 reti nell'ultima stagione. Vestirà ancora il rosso-blu anche nel prossimo campionato. Serie C volley la Prisma Taranto ufficialmente realizzato l'arrivo del libero tarantino Luca Susco, classe 2003, reduce da importanti esperienze tra Serie B e Serie C. Per lui è un ritorno nella pallavolo cittadina e giocherà insieme al fratello Alessio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
19: Encore un dimanche qui s'achève.

Giselle per Cittadella New Hit di questa settimana. Questo è il suo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete super Tecipiamo Taranto. Il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E oggi festeggeremo questa giornata con un bel gelato. E perché proprio oggi? Perché proprio il 23 luglio del 1904 viene inventato il cono gelato. Italo Marchioni, gelataio veneto emigrato negli Stati Uniti, ebbe una geniale intuizione del cono gelato nel 1896. Vennero poi progettate macchine industriali per produrlo in serie e il tutto venne brevettato nel 1903 e quindi messo in commercio nel 1904. E sempre dagli Stati Uniti d'America arrivò l'idea del gelato biscotto e fu il primo inserito tra i due wafer come un sandwich. Mamma mia che bello, pensate, un italiano che ha fatto questa incredibile scoperta. E il gelato, sapete che è in gran parte del debitore del genio culinario italico. Nel 1686 Francesco Procopio dei Coltelli aprì a Parigi la prima gelateria. Nel 1903, come detto prima, il gelataio Italo Marchioni ideò le prime cialde a cono, quello che abbiamo visto prima, e tra il 1939 e il 1948 le aziende Pepino e Motta lanciarono rispettivamente il pinguino e il mottarello, capostipiti dei gelati confezionati. Ma per risalire alle origini bisogna tornare indietro nel tempo di molti secoli. I gelati, proprio come li conosciamo oggi, realizzati quindi con latte, panna, uova e zucchero, refrigerati e lavorati fino ad ottenere una consistenza cremosa. E poi anche lì ci sarebbe da dire un sacco di cose, perché hanno bisogno di un determinato quantitativo di aria, altrimenti bene più o meno duro, diciamo, e non va bene, ovviamente non va bene, deve essere morbido, giusto, e quello dipende dall'aria. Però adesso non sono un tecnico, ma lo chiederò appunto a un gelataio, perché come sappiamo ne abbiamo tantissimi nel nostro territorio. Comunque questi consistevano infatti in bevande o alimenti che erano principalmente frutta, addolciti talvolta con il miele, poi mescolati a neve o ghiaccio e conservati in apposite neviere. Di queste preparazioni si ha traccia in numerose civiltà antiche, dalla Mesopotamia alla Cina fino ad arrivare all'antico Egitto e anche a Roma. E anche in Sicilia, sì, perché nel corso del Medioevo poi a fare ampio uso di alimenti ghiacciati furono gli arabi, a cui si deve tra l'altro la parola sorbetto, che deriva da sharbat, termine che indicava una sostanza fredda e sciropposa a base di zucchero di canna, petali di fiori e frutti. Le usanze arabe si diffusero quindi in Sicilia, come tante tante cose sappiamo, anche tanti nomi di città della Sicilia che vengono da nomi arabi, e da qui i primordiali sorbetti sbarcarono nel resto della penisola, trovando estimatori soprattutto in epoca rinascimentale. Quindi tra i grandi amanti di questi composti semidensi ghiacciati spicca la buongustaia Caterina de' Medici.

519-1589, regina consorte di Francia, sposa del sovrano Enrico II, che lasciando Firenze per giungere oltre Alpe si portò appresso i propri addetti alla cucina, tra cui si narra un tal Ruggeri, esperto appunto nella preparazione di sorbetti, o meglio, di ghiaccio all'acqua inzuccherata e profumata, si diceva all'epoca, pensate. Quindi latte, panna e uova, dal 600 la pratica di consumare gli antenati del gelato si diffuse ovviamente in svariate corti europee, ben presto agli ingredienti si aggiunsero latte, panna e uova. Su chi abbia affinato la ricetta non vi è certezza, ma in molti indicano quale, tra virgolette, padre del gelato moderno Francesco Procopio dei Coltelli, quindi 1651-1727, siciliano doc, partì per fare fortuna a Parigi, nello 1686 aprì i battenti del Café Procop, locale frequentato poi tra le altre cose da illustri personaggi, in cui si potevano assaporare le granite, i sorbetti, i gelati realizzati grazie a una serie di macchinari messi appunto dallo stesso Procopio. Oggi mangeremo un gelato? Certo, festeggeremo questo 23 luglio. E adesso linea alla regia, continuiamo con un bel po' di musica. Per noi c'è Francesco Gabani, il pezzo è Summer Funk.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service.

0: un'azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. Scatman's World.

0: Woman's World, questo pezzo di Scatman John, un inno alla libertà, all'inclusione. Il testo critica il razzismo, l'odio, immaginando un luogo utopico senza le barriere e pregiudizi. Infatti è scritto per incoraggiare le persone balbuzienti ad accettare se stesse e non avere paura di esprimersi. Lo scat, del resto, fa riferimento proprio a un tipo di canto jazz chiamato scat, babo babo dabri babo ba, quello, semplicemente quello, quindi liberi di essere noi stessi. Adesso, detto questo, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air, che affrontiamo e sempre insieme al nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Ciao Davide, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Annette, un saluto a tutti.
0: Allora Davide, oggi parliamo di un film pazzesco. Di quale film parleremo oggi?
1: È il film del momento, dell'anno, il film che sta riportando al cinema le persone in questi caldissimi giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle, ovviamente l'Odissea di Christopher Nolan.
0: E sentiamo il trailer.

dopo anni di guerra. Nessuno poteva impedire ai miei uomini

0: Promettimi che tornerai.
1: E se non ci riuscissi?
2: Odissea, mamma mia, Davide, questo brano, questo film, quante domande ho, che cosa voleva dirci Christopher Nolan con la sua Odissea? Torniamo sempre un po' tutti verso casa.
3: Io infatti ti devo fare una confessione, io ero molto scettico su questo film, okay. Perché mi dicevo, ma perché rifare l'Odissea ancora una volta dopo tante trasposizioni? E soprattutto Christopher Nolan sarà caduto vittima di quella sindrome del regista che dopo un grande successo come Oppenheimer vuole fare un grande colossal soltanto per soddisfare il suo ego? Queste erano le domande che mi ero posto e posso dire felicemente che mi ero sbagliato. Il film è un film bellissimo e c'è un motivo molto chiaro per cui Nolan l'ha voluto fare. L'ha voluto fare intanto perché lui racconta sempre storie di uomini verso l'ignoto, no? Pensiamo a Oppenheimer con la bomba.

0: bomba atomica, Batman contro il caos portato da Joker, ma poi perché questo film è un viaggio di consapevolezza, la consapevolezza di Ulisse rispetto agli sbagli che ha commesso, ai rimpianti che si è lasciato dietro e allo spettro della guerra, che è il grande tema dei nostri tempi. Sono tempi in cui, lo sappiamo, si fanno le guerre in nome della pace, si distrugge per difenderci, e il film parla anche di tutte queste cose, della grande impresa di Ulisse che in una notte ha terminato la guerra di Troia col famoso cavallo, ma tutto questo non sarà senza conseguenze.
1: Assolutamente. C'è un cast incredibile. E ci sono Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, un cast pazzesco. E secondo te, io ho visto anche delle interviste in cui gli attori, le attrici, Anne Hathaway, mi riferisco in particolare a lei, proprio in lacrime durante un'intervista, sono stati veramente coinvolti, in disparte del clamoroso successo che sta avendo, nonostante, come tu hai anticipato, hai detto in apertura, il periodo, no? Perché portare nelle sale le persone con questo caldo non è facile. E, è stato importante secondo te questo film per questi attori già molto molto noti?
0: Ma sì, anche perché questi sono gli ultimi casi di film dove c'è tutto sul set, cioè lui ha costruito il cavallo a grandezza reale, il ciclope a grandezza reale, dei set molto reali, quindi per gli attori poter partecipare a questi colossal fatti alla vecchia maniera, girato in pellicola, sono delle grandi imprese, con un autore che ovviamente è un autore ormai acclarato, confermato, consacrato, è una grande impresa. Poi naturalmente anche un grande ritrovarsi, perché sono volti che abbiamo già visto anche in altri film di Christopher Nolan, dove era nei film di Batman, per dire.
1: Come no?
0: Quindi diciamo c'è quasi un happening, un ritrovarsi tutti assieme in queste che sono le ultime grandi imprese della Hollywood, che fu, anche se poi non è un film passatista, perché come ho detto parla dei nostri tempi.
1: Assolutamente. Allora, Odissea, diciamo che è già il fenomeno cinematografico dell'anno, è il film da Guinness dei primati, e poi c'è questa particolarità, adesso io non so perché non sono tecnico, però so che è stato girato, e chiedo a te, con tecnologie IMAX di ultima generazione. Dove lo possiamo vedere bene? Non so, spiegaci un attimo, non ne capisco niente, però so che la tecnologia è IMAX, quindi ci sono in Italia, nel nostro territorio, possiamo vederlo bene questo film?
0: Allora, guarda, ci sono tipo 40 cinema nel mondo che possono mostrarlo come è stato girato, di cui a quanto pare nessuno in Italia, e sicuramente non nessuno dalle nostre parti. Quindi anche questo è un aspetto interessante, cioè esistono varie versioni del film a questo punto, c'è una versione adattata agli schermi dei cinema tradizionali e una versione invece che può essere vista come è stata pensata soltanto in alcune parti del mondo. Anche questo rende tutto molto affascinante. Di sicuro va visto sullo schermo più grande possibile che possiamo trovare.
1: E quindi al cinema, come sempre diciamo, perché... Davide. È vero, Davide, come sempre diciamo.
0: Perché l'impatto delle tue scene è incredibile.
1: Assolutamente, così è così. Grazie, Davide, grazie per averci parlato di questo film pazzesco, e grazie sempre per la nostra rubrica Cinema On Air. Alla prossima. Ciao, Davide Di Giorgio, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, Davide.
0: Ciao, ciao.
1: Bene amici, adesso diamo la linea alla regia, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV, scriveteci tutte le vostre curiosità al 339 70 78 e tra pochissimo la rubrica Bimbi Maestri.

0: Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
2: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica

0: centro meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao.
1: Ben ritrovato. È sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo, è qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione, come evoluzione. È vero Leonardo?
2: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? Dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione. Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
1: E certo.
2: Dal quale a un certo punto si deve separare.
1: Sì.
2: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
1: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi

0: donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
1: Diciamo che il compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? il domani deve attingere.
0: Esatto.
1: Deve
0: esatto.
1: Attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
0: Certo, assolutamente.
1: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari.
0: Sì.
1: Per finire al sistema poi degli adulti significativi.
0: È così.
1: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è
0: il confronto,
1: il confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
0: Non è una cosa brutta.
1: Non è una cosa brutta, esatto. No? Perché noi pensiamo ai genitori, ma no, quanto è maturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
0: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
1: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, vada bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
0: Certo, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Adesso noi mandiamo un pezzo, una breve pausa e torniamo tra poco sempre con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: ancora in onda rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Murtato. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda: l'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
1: No, perché forse è un processo che è sempre in atto,
0: perché. Perché? No,
1: perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è il tutto, no?
0: Certo.
1: È il porto, ecco, viene il porto.
0: Sì, è vero.
1: Tu
0: nel vero.
1: Porto che fai?
0: È vero.
1: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari
0: il luogo sicuro, anche qui.
1: È il porto sicuro che tu dici all'adolescente: io sono qui, tu decidi la tua strada,
0: la tua, no? destinazione.
1: Come ho detto prima, no? Io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista,
0: sì.
1: E magari tua figlia prende una strada diversa.
0: Certo.
1: Perché ha maturato
0: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
1: Ma è successo anche per me questo.
0: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento
1: e poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì. Sulla strada, no?
0: Dei mezzi ciceroni.
1: Sì, non è che noi indichiamo quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata,
0: certo.
1: Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che la strada è sicura.
0: Sì.
1: Cioè, invece non è proprio così.
0: Non è proprio così, e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
1: Ma devi avere la capacità di come io, poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dall'ASL, io devo avere la capacità di anche di scegliere un'altra via.
0: Assolutamente,
1: assolutamente. Cioè, non lo so, forse un concetto troppo.
0: No, ma è assolutamente. No, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici. L'abbiamo detto insieme.
1: Bene.
0: Unici, sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
1: Noi siamo
0: il porto, come dicevi prima, noi siamo lì. Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti. Però detto questo va benissimo, su una base però solida, che certo. Qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Adesso, se non abbiamo profondità di valori.
1: Gennaro approfondirà questo
0: verrà
1: tema,
0: adesso Gennaro
1: questo tema, perché è proprio lì che si costruisce, proprio, no? Addirittura dai primi anni.
0: Sì.
1: I primi anni.
0: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
1: Dai tre anni.
0: Quando vengono da te in studio?
1: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
0: Sono liberi.
1: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
0: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi.
1: Basta guardarli, loro già. Gli altri ti propongono, no?
0: Non aspettano, loro partono.
1: Partono.
0: Sai cosa ho notato? Una cosa
1: la
0: bella.
1: Mamma magari dice.
0: Invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di quest'età è che loro ti guardano fisso, dritto negli occhi per capire
1: se tu li stai ascoltando
0: e cosa pensi addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
1: È una forza, la bellezza di fare il pediatra
0: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello, guarda, il bello
1: non si finisce mai di stupirsi,
0: vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo, questa è una roba.
1: Quello è il bambino che abbiamo tutti.

0: dentro di noi,
1: sì,
0: anche tu ce l'hai.
1: Certo, io lo voglio curare, cioè, questa mia bambina, ma
0: non
1: sempre
0: sarà
1: così. No, anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva con me. Prima mi punivo di più.
0: Compassionevole.
1: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina, e quindi spero di alimentarla ogni giorno, questa bambina qua, come te, Leonardo.
0: Bene. Io l'alimento. È un allenamento,
1: è un allenamento.
0: Che bisogna fare quotidianamente. Dici, ma perché dicono è difficile, il momento è difficile. Non so.
1: Sì.
0: Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento,
1: sempre,
0: no? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
1: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello, e c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo, quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi,
0: il qui
1: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono,
0: dobbiamo quindi apprezzarlo, e poi
1: oggi,
0: giustamente, le basi, poi, perché il futuro
1: piano piano sbase, giorno dopo giorno riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
0: io ringrazio te e tutto il vostro staff.
1: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso
0: Bene. Aspettate
1: qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrestato un 38enne ai Tamburi, in carcere dopo il sequestro di droga e armi. La misura di custodia cautelare firmata dal GIP Alessandra Rita Romano nasce da un'inchiesta della Guardia di Finanza avviata dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e diverse armi all'interno di un'auto parcheggiata in un garage nel quartiere Tamburi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere solidi elementi a carico dell'uomo a cui vengono raccontati stati reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Prende forma la nuova rete di infrastrutture sociali nella provincia di Taranto grazie a oltre 10 milioni di euro stanziati dal Just Transition Fund. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale individuando 11 interventi di riqualificazione di immobili pubblici per servizi di cura e inclusione sociale. I progetti toccano vari comuni tra cui Taranto, Martina Franca, Massafra e Grottaglie, puntando su centri per anziani, strutture per disabili, minori e co-housing per adulti fragili. Un'iniziativa che unisce rigenerazione urbana e tutela dei più vulnerabili. E ora passiamo alla pagina dedicata ai lavori urbani. Riapre la connessione tra via Golfo di Taranto e Corso Italia nel quartiere Salinella, restituendo un'arteria fondamentale alla mobilità cittadina. Il tratto era stato chiuso per importanti lavori di messa in sicurezza idraulica per prevenire gli allagamenti. L'intervento promosso dal commissario contro il dissesto idrogeologico con il comune di Taranto alleggerirà il traffico e risulterà strategico anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Un'ordinanza del Comune di Taranto impone ai locali di Corso Due Mari, nel tratto tra Corso Umberto e Lungomare, lo sgombero totale di dehors, pedane e arredi entro 5 giorni. La misura serve a consentire il cantiere per le linee elettriche BRT e la deviazione del traffico. Il divieto di occupazione del suolo pubblico durerà fino al 5 settembre 2026, con minime deroghe per i tavolini e sanzioni severe per chi non rispetterà le disposizioni. E cambiamo argomento. Sabato 25 luglio alle ore 19 il Parco Cimino ospiterà Il Prezzo della Libertà, la passeggiata letteraria promossa dall'associazione Tracce. L'evento propone un format originale che intreccia letteratura, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando la presentazione dell'omonimo libro di Valentina Petrini in un percorso dinamico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione unica per camminare, riflettere e riscoprire insieme il valore della comunità. E ora passiamo allo sport. Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà il nuovo corso societario con organigramma, obiettivi e campagna abbonamenti. Resta viva l'attesa per l'eventuale riammissione in Serie D, mentre sul mercato proseguono i contatti per rafforzare la rosa. Nel Futsal la New Taranto conferma Gui Lima, il laterale italo-brasiliano autore di 11 reti nell'ultima stagione. Vestirà ancora il rosso-blu anche nel prossimo campionato. Serie C Volley, la Prisma Taranto ufficialmente realizzato l'arrivo del libero tarantino Luca Susco, classe 2003, reduce da importanti esperienze tra Serie B e Serie C. Per lui è un ritorno nella pallavolo cittadina e giocherà insieme al fratello Alessio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: pranzo.
1: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri. È andato via il dottor Leonardo Mortato ed è arrivato il pedagogista Gennaro Tortorella. Eccoci Gennaro, ben
2: buongiorno,
1: trovato.
2: Buongiorno.
1: Grazie per essere tornato, perché stiamo parlando da un po' di puntate di adolescenza. Perché
2: sì,
1: lo stiamo facendo? Perché è un argomento che va approfondito, un argomento che va ampliato il più possibile. Con Leonardo siamo partiti, abbiamo introdotto l'argomento adolescenza come fase di transizione, di trasformazione e di evoluzione. No? Abbiamo parlato anche del fatto che noi dobbiamo donare, essere in grado di donare ai genitori delle radici forti, quindi dei valori, per avere poi la possibilità di avere le ali più grandi di questo mondo, per poter volare, l'emancipazione reale del proprio figlio, che ci appartiene come sangue, ma deve emanciparsi. Si dice, deve uccidere la madre e il padre a un certo punto l'adolescente, ce lo comunica in tutti i modi, è così?
2: Sì, sì. È un approccio, diciamo, molto soggettivo la relazione che si stabilisce tra i genitori e i ragazzi. Voglio prima di tutto sottolineare questo, che nella sfera educativa ci deve essere questa, diciamo, non è a stadi standard chiusi, quindi che so, l'infanzia, prima infanzia, seconda infanzia, poi la preadolescenza, adolescenza, mi devo comportare perché è arrivato ormai grande, posso parlare in un certo modo, lui c'è, però l'ho escluso da piccolino. Quando il bambino da piccolino cercava il papà o la mamma, io non potevo, mi faccio poi venire i sensi di colpa, mi accorgo che lui è ormai grande, ha altri bisogni, si affaccia al mondo e quindi comprendo che lo devo proteggere, devo fargli evitare anche dei pericoli, lo vedo anche insicuro, disorientato.
1: Quindi tu ci dici che questo si costruisce da subito?
2: Sì, si costruisce strada facendo, è un percorso, cioè il preadolescente o l'adolescente non è altro che la sintesi di tutto un processo, di quello che avviene.

0: venuto già da piccolino, cioè le approvazioni che ha ricevuto, gli stimoli che ha ricevuto, il contatto proprio, e l'esperienza con cui ha vissuto, cioè che poi c'è anche non solo l'ambiente famiglia, poi c'è anche la scuola, che sono tutte in rete, sono agenzie comunque educative e formative che vanno a strutturare il bambino. Si tenga certo. conto che la personalità si struttura già nei primi tre anni di vita, certo. però questo poi va a consolidarsi piano piano, cioè mm-hmm. la realizzazione del ragazzo non dipende, non si chiude, diciamo, nello stadio. Adesso vive la sua adolescenza, gli sto vicino, gli do tutto quello che posso dargli, voglio l'ascolto certo. Del figlio, voglio che il figlio venga a me a raccontarmi cosa vive.
1: Se non c'è mai stato un dialogo, diventa difficile ottenerlo questo. Durante l'adolescenza, cioè si parla al bambino normalmente fin da quando è piccolino, quindi da un anno, due anni, tre anni in avanti si instaura un dialogo e quel dialogo non potrà che crescere.
0: Certo.
1: È così, se lo pretendiamo quando diventano adolescenti, lì diventa un po' complicato.
0: Sì, se noi pretendiamo da preadolescente già, perché nella fase si dice che non è, si usa dire nel gergo popolare, non è né carne né pesce.
1: Certo.
0: Preadolescente.
1: Ce lo ricordiamo
0: però,
1: bene anche noi.
0: Ce lo ricordiamo tutti.
1: Altro che.
0: Però che cosa significa? Che ha questa trasformazione già fisica, corporea, ma a questo tumulto anche i sensi, gli impulsi si svegliano, e quindi che non riesce a darsi spiegazioni di questo moto, di questo moto che avviene dentro di sé.
1: Certo.
0: Però se non ha tutto questo, deve essere supportato da delle basi.
1: Bene, allora continuiamo a parlarne tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi, una breve pausa tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
6: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. A vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio. In particolare

0: In particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: dell'estate con Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci nella parte finale della nostra rubrica Mimi Maestri. Abbiamo parlato di adolescenza insieme a Gennaro Tortorella e adesso affrontiamo un argomento che va affrontato, che è quello del disagio, è quello di cui non si parla spesso, è quasi un tabù. E quindi come facciamo noi a comunicare, come dicevi prima, no? Fin da bambini bisogna instaurare un dialogo, un rapporto, perché poi arrivano le fasi dell'adolescenza in cui viviamo delle emozioni contrastanti, come dicevi prima, certo. Viviamo dei disagi e dovremmo e dobbiamo prevenire quelle fasi molto difficili che poi possono anche portare a mettere in pericolo la propria vita.
2: Certo.
1: O le droghe, non lo so.
2: Certo. Allora, ho fatto esperienza anche da insegnanti nelle scuole superiori. L'atteggiamento che hanno soprattutto nelle scuole è quello di carattere coercitivo, cioè ovvero di repressione, quindi sospensioni, punizioni, sì. Ma questo allontana ancora di più il ragazzo e impedisce quindi di aprirsi, di trovare, li vede persone nemiche e quindi resti, quindi trova chiusura, c'è chiusura in casa, c'è chiusura nella

0: la scuola, l'adulto è il nemico.
1: Come dobbiamo fare?
0: Tenendo conto che il ragazzo, i comportamenti che i ragazzi hanno di qualsiasi forma, anche il consumo stesso delle droghe, eccetera, eccetera, non sono altro che espressioni di un disagio. Loro il conflitto, questo conflitto che diciamo emotivo, lo esprimono attraverso il comportamento, anche nel fatto di distruggere, di aggredire, di, sapevo anche situazioni forti di collaboratori e collaboratrici scolastici che venivano, c'era un bullismo del ragazzo sulla collaboratrice scolastica,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: Queste frustrazioni hanno, sono profonde, che vengono da lontano, quindi non si risolve certamente con una sospensione, con una punizione, certo. Tutto questo, ma richiede un approccio sia con i genitori che col ragazzo stesso di tipo educativo, abilitativo. Ho volte detto sì, nelle appresidi, anche quando ero lì in Liguria, ma anche qui, di utilizzare dei sistemi. Può essere anche il lavoro, ad esempio, nobilita l'uomo. Nelle scuole, invece di sospendere il ragazzo, di utilizzare anche questo strumento del lavoro, perché impara a capire cos'è la fatica, e non solo, porta alla riflessione di se stesso. Certo, c'è bisogno anche dell'incontro a tavolino col ragazzo, di capire quali sono le dinamiche emotive che si sviluppano dentro di sé.
1: Anche a casa cosa succede?
0: Anche a casa cosa succede?
1: Senti, sai che mi piace una cosa molto bella, magari adesso siamo in chiusura, però te la lancio lì, magari se vorrai potremo parlarne in un altro momento. C'è la scuola giapponese che insegna le buone maniere, che insegna ad occuparsi del proprio luogo, che insegna tante cose, quindi anche come dici tu, no, il lavoro come... Perché io ad esempio faccio un esempio rapidissimo, quando lavoro, che faccio qualcosa, mi concentro su quella cosa, sì. Non esiste, il mondo fuori non esiste più, sì. Sono concentrata, esatto. Su quella cosa, devo fare precisamente, eccetera. Quindi immagino che per un ragazzo, come dici tu, vedere poi il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno,
0: certo.
1: Dia una certa soddisfazione quando c'è insoddisfazione.
0: Certo. Ma non solo, il lavoro porta proprio, come dici te, a distaccarsi da se stesse, perché quando si impreda allo stato emotivo non sai dare una lettura, soltanto
1: esatto.
0: vuoi dire al mondo, gridare al mondo col comportamento di cosa sta avvenendo.
1: Certo.
0: Quindi il lavoro aiuta a prendere, a distaccarsi e a dare una lettura di quello che sta accadendo dentro. Certo, con l'aiuto sempre di chi è competente.
1: Esperti, dei competenti.
0: Ecco perché
1: certo.
0: C'è bisogno da fare di, io ho sempre detto, ecco perché c'è bisogno del pedagogista nella scuola.
1: Giusto.
0: Che cercano sempre di ignorarlo, di far finta che.
1: E invece dobbiamo andare in quella direzione. Gennaro, come sempre, grazie per essere stato mio ospite, grazie per essere qua su Cittadella la TV e Cittadella la radio, e noi ci vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima puntata della rubrica Bimbi Maestri. Ciao ciao.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: È mezzogiorno.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
5: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare.

0: Bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
1: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
0: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
0: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Oggi è il 23 di luglio. Lo sentite questo fresco che finalmente è arrivato? Stamattina non si boccheggiava. C'è un bel freschetto, uscite fuori. Io sono Valentina Castellaneta al microfono e sono contenta oggi di questa tramontana. Dall'altra parte del vetro, in regia, contento della tramontana quanto me, c'è il nostro Gis Nicoletti. Oggi una puntata ricca perché parleremo della carenza d'acqua, perché questi caldi, queste temperature calde dell'ultimo mese hanno danneggiato sicuramente l'agricoltura, ma c'è anche una questione legata alla carenza dell'acqua, quindi alla siccità. La denuncia è arrivata dalla CIA Due Mari e noi avremo il direttore della CIA, Vito Rubino, per parlare di questo e anche della situazione delle angurie. E poi agli internati italiani della Seconda Guerra Mondiale saranno dedicati i giardini di Taranto. Ne parliamo con Silvia Quero, che però ci parlerà anche del libro che è stato preparato con le storie delle famiglie dei mitilicoltori di Taranto, con tutte le ricette di famiglia per il progetto Miti di Mare. Poi ancora andremo a San Vito, dove si parla ancora della Posidonia sulla spiaggetta del Porticciolo, ma c'è anche una bella esperienza che i bambini e gli adulti potranno vivere sulla spiaggia di Lido Bruno sabato mattina. Ma adesso passiamo subito alla nostra rassegna stampa e apriamo con il quotidiano, perché ci parla della situazione economica. Gasolio più 12% in soli 20 giorni in agricoltura, costi alle stelle, la rabbia degli automobilisti. Tabarelli, la soluzione, la fine della guerra. In 20 giorni il prezzo del gasolio in Puglia ha registrato un balzo di circa il 12%, una batosta per le famiglie, ma soprattutto per l'agricoltura e le imprese. Da uno studio di Unioncamere Puglie, l'aumento dei costi dell'energia e dell'acqua in agricoltura è del 43%, addirittura più del pre-Covid. In un'intervista il presidente e fondatore della Nomisman Energia, Davide Tabarelli, dice: l'unica soluzione è la fine della guerra. Certo che c'è questa situazione sullo stretto di Hormuz che certo non aiuta, anzi esaspera la situazione. Ma sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia si parla anche dell'ipotesi che il sindaco Bitetti entri nel PD e il dibattito è acceso. Borraccino aggiorna Bitetti: nessuna operazione segreta. C'era stata questa intervista qualche giorno fa a Mattia Giorno, insomma, diceva cerchiamo di capire. E poi c'è un'intervista a Gabrielli: la sicurezza, tema centrale pure per la sinistra. L'invito a tutta la politica a leggere la realtà complessa senza schierarsi pancia e sondaggi. E poi la riflessione che parte dal caso Roggero e Bologna e le ricette per una sicurezza democratica. E poi ancora si parla dei giochi del Mediterraneo, perché si parla del Palamazzola, dove viene segnato il primo punto. Giochi, impianto completo e test, ieri è stato presentato. Finalmente c'è l'aria condizionata anche al Palamazzola, ma anche tante altre cose belle. Io dall'altra parte del vetro vedo che è già arrivata Silvia Quero. Buongiorno Silvia. E poi ancora si parla di autonomia. Lo stop arriva da 100 sindaci, allarme sui divari. Questa situazione della sanità campeggia un po' su tutte le prime pagine dei giornali ancora oggi, soprattutto sul Corriere del Mezzogiorno, che decide di aprire proprio così autonomia all'altolà dei sindaci. Fronte comune guidato da Leccese e il gioco alla tutela della nostra Repubblica. Sono 130 gli amministratori locali che chiedono lo stop alla riforma e si mobilita anche la CGIL. Anche i sindacati intervengono nel dibattito sull'autonomia differenziata. Chiedo scusa, ma dall'altra parte del vetro è arrivata Silvia Quero, si stava facendo i selfie mentre io cerco di fare la persona seria, non lo so io, guarda. Allora, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso davanti alla Corte Costituzionale. In 130, tra primi cittadini e altri amministratori locali, hanno deciso di aderire a un fronte comune contro la riforma, firmando un documento comune. In gioco la tutela della Repubblica, sostengono. Primo firmatario il sindaco di Bari Vito Leccese. I governatori del nord sono invece favorevoli e attaccano De Caro. C'era questa ipotesi di un'Italia a due velocità, senza garantire quelli che sono i livelli minimi di prestazioni. Ma su Corriere del Mezzogiorno si parla anche della questione degli incendi. Il fuoco devasta la Puglia, distrutti 1800 ettari, emergenza sulla Murgia. Ne avevamo già parlato ieri, oltre 1800 ettari sono stati distrutti dalle fiamme in Puglia a partire da giugno. L'emergenza incendi guarda in particolare la Murgia. Coldiretti lancia l'allarme sulla sorte delle imprese agricole duramente colpite da incendi. Insomma, mancanza di acqua, caldo, incendi, sti poveri, il carburante, questi poveri agricoltori quest'anno non sanno proprio come fare. E poi c'è una situazione di infortunio sul lavoro a Galatone, si rompe un pannello e precipita da 7 metri. Un operaio muore sul lavoro. Era un uomo di 50 anni, si chiamava a 58 anni, Antonio Giustizieri, è morto in un incidente sul lavoro. E poi commercianti in rivolta per i cantieri infiniti. La Gazzetta del Mezzogiorno invece ha un'intervista al ministro Lollobrigida. Ma il Sud cresce, ZES mossa vincente, secondo Lollobrigida. Le CESIATA e CGL attaccano sugli squilibri territoriali. E ancora l'allarme desertificazione, questo è un pezzo che c'è solo sulla Gazzetta. Il commercio in Italia, la Puglia prova a resistere, Bari torna a Benetton a Palazzo Mincuzzi. E ancora l'edicola invece apre sempre con la politica, preintese scontro alla Camera, passa il provvedimento sull'autonomia differenziata e quindi tocca anche la sanità. E poi c'è un pezzo che vi consiglio di leggere, dove c'è una fotonotizia anche: obbligo di un bagnino per ogni piscina, sono 12.000 nelle case vacanze, nei trulli. Quindi se avete una piccola piscina, avete un'attività, dovete avere il bagnino. E insomma, noi la piscina non ce l'abbiamo e ci fermiamo per la pubblicità.
0: Buongiorno Taranto.
2: Buongiorno Taranto.
0: L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
0: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: 1979 con la mia banda sul rock interpretata da Ivano Fossati. Allora, anche di Ivano Fossati, giustamente dice Gis. Dal venerdì sera alla domenica sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua al secondo, con una portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo, per poi essere ripristinata solo lunedì. Potrete capire che è un problema per gli agricoltori. Infatti la denuncia è segnalata dalla CIA Due Mari sulla base della certificazione dei sistemi di misura del consorzio Centro Sud Puglia. Al centro della questione c'è la diga di San Giuliano. Noi per parlarne abbiamo il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori.
0: Direttore, è una situazione piuttosto difficile per gli agricoltori, che, possiamo dirlo, si va a sommare a tante altre questioni, che sono il caldo torrido, l'aumento del carburante, abbiamo visto, e anche la mancanza di acqua in generale, no?
1: Diciamo che l'agricoltore vive una situazione, opera in una situazione di fabbrica a cielo aperto, come se fosse una fabbrica a cielo aperto, e quindi è soggetto a tutta una serie di situazioni. Ovviamente ce ne sono alcune che possono essere controllate, altre che sono imprevedibili e non si possono controllare. Tra quelle controllabili ci sarebbe questa gestione dell'acqua da parte della Basilicata. Ricordo a tutti, noi siamo comproprietari, come ex consorzio Stornare e Tara, della diga di San Giuliano, che si trova in Basilicata. E quindi, essendo comproprietari, a noi spetterebbe il 50% della dotazione presente nella diga.
0: Sì, perché
1: ricordiamo, bene, ogni anno
0: la diga si trova in Basilicata, in realtà, però il 50% appartiene a Taranto. Il problema è che la decisione di chiudere nel weekend è arrivata autonomamente, senza chiedere o senza comunicazioni, giusto?
1: Sì, ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente. E quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare. Quindi noi, una denuncia che stiamo facendo da tempo, e già quest'anno la seconda lettera che inviamo all'assessore Paolicelli, al presidente De Caro, chiedendo di prendere seriamente questa situazione, portarla avanti e cercare sui tavoli politici di trovare una soluzione, perché dal punto di vista tecnico, quando si incontrano i tecnici del Consorzio Centro Sud e i tecnici della che gestiscono la diga, loro con dei grafici mostrano che è tutto a posto. Però invece i misuratori di proprietà del Consorzio Centro Sud, presenti lungo il canale adduttore a San Marco, praticamente, dove c'è il ripartitore di acqua tra la Puglia e la Basilicata, dimostrano praticamente che c'è questa riduzione di quantitativo di acqua. Loro sostengono di no, quindi è più credibile la posizione del consorzio, perché noi rileviamo puntualmente il fine settimana che l'acqua non riesce a diminuisce, e quindi, voglio dire, assolutamente la portata si riduce. 300 litri al secondo sono tantissimi, quindi è questa la situazione che è necessario una volta per tutte definire con la Basilicata, perché non possiamo continuare ad essere considerati come, diciamo, a non essere considerati, certo. Perché poi che cosa accade? La chiusura e l'apertura avviene senza nessun preavviso, e quindi questa situazione crea anche dei problemi di gestione dell'acqua.
0: Rubino, io le volevo chiedere, volevo fare anche altre domande. Una riguarda questo rincaro del gasolio del più 12%, e poi quali sono le coltivazioni che fra, perché sappiamo che c'è un problema con le angurie quest'anno, e quindi quali sono le coltivazioni che stanno soffrendo più del caldo e soprattutto dei rincari?
1: Diciamo, per quanto riguarda il caldo, sono un po' tutte le piante, perché purtroppo questo caldo eccessivo crea dei grossi problemi. Mi spiegava un produttore qualche giorno fa che le alte temperature stanno facendo seccare le piante di ciliegio, per esempio, là dove non c'è impianto di irrigazione. Quindi tutte le piante vanno in sofferenza, e quindi è necessario avere una giusta dotazione di acqua per poter sopperire a questa, a questo eccesso di caldo, insomma. Quindi da, a questo poi aggiungiamo l'aumento del gasolio, e quindi per, è un po' il cane che si morde la coda, perché per cercare di dare più acqua alle piante occorre più gasolio, il gasolio è aumentato di prezzo, quindi tutto questo fa aumentare i costi.
0: Certo.
1: Sì, fa aumentare i costi, però di contro i prezzi di vendita alla pianta dei vari prodotti non sono altissimi, e quindi questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
0: è una soluzione tampone.
1: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto. Quindi è questa la difficoltà notevole in cui si trovano ad operare gli agricoltori. E siccome è importante sostenere l'agricoltura, sostenere i nostri prodotti, il consumo dei prodotti che si ottengono su questi territori, occorre cercare tutti insieme di fare uno sforzo comune. Noi abbiamo certo. anche lanciato, per esempio, una petizione per far sì che venga difesa l'agricoltura, venga difesa la cucina italiana, insomma tutto quello che tutti parlano a parole, siamo tutti bravi a parlare, però poi le azioni che vengono messe in atto non sono così conseguenziali come sì, significative per risolvere le
0: la
1: problematiche.
0: Ecco perché, Rubino, io la devo lasciare perché ho finito il tempo, purtroppo. La
1: Va
0: ringrazio.
1: Bene, grazie.
0: La ringrazio.
1: Saluto gli ascoltatori.
0: Buona giornata. Buona giornata. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo dell'intitolazione dei giardini di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: New Hit, questo era Birt con Più in alto. E buongiorno Taranto, siamo nella seconda mezz'ora della trasmissione e come potete vedere io non sono più sola perché accanto a me c'è Silvia Quero. Buongiorno.
1: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori.
0: I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardi, ma oggi è mia ospite.
1: Ho fatto un'incursione,
0: sì,
1: un fuori programma.
0: E quindi oggi comando io. Allora okay. Silvia, oggi parliamo di una cosa importante perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Leo Grande, la zona Pippo di Talsano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro e poi c'è un'altra che adesso non mi sto ricordando.
1: Ce ne sono state diverse, un 5-6.
0: Ma no, c'è anche un'altra cosa: i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI.
1: IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente. Nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI. Sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo combattuto
0: l'8 settembre del 43.
1: 8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000, però sono numeri molto provvisori, si pensa siamo molti di più, dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati i militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler, quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici perché Hitler li riteneva dei traditori.
0: Dei traditori, certo. Vi chiederete perché Silvia Quero è così edotta in materia, perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, sì, che sono stati proprio tanti.
1: Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre, in provincia tantissimi ragazzi che dissero no. Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia ma proprio la vita, la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza,
0: certo,
1: drammatica al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro.
0: E si diceva che erano in vacanza.
1: Si diceva che erano in vacanza.
0: Questa è un'altra storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro?
1: Giardini in via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati intitolati a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò questo termine IMI. Ci sarà anche una novità, perché questa ricerca ha continuato, perché i numeri crescono in maniera impressionante, la gente scopre, proprio venendo a conoscenza del libro durante le presentazioni, scopre di aver avuto un parente, un nonno, uno zio internato militare, e quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti, quindi questi numeri stanno crescendo, ci sarà una novità.
0: Ma noi adesso ci dobbiamo fermare per un po' di musica, quando torniamo parliamo di altro.
1: Ma io torno?
0: Di viticoltori, sì, tu stai qua,
1: ma sì, mi piace stare qua, mi sento a casa.

0: Eccoci qua, rieccoci qua. Buongiorno a chi ci sta ascoltando in radio sui 96.5 FM. Non ci vede, siamo in due. Ospite mia, che sono Valentina Castellaneta. Giustamente vi chiede chi è che sta parlando. È Silvia Quero.
1: E quell'altra.
0: Chi invece ci sta guardando in TV, quella vestita di giallo, è sempre Silvia Quero. E chi ci sta guardando in streaming sui nostri siti sa tutto. E adesso noi parliamo di un altro argomento, perché parliamo dagli internati militari ai mitilicoltori.
1: Perché, insomma, se facciamo dei voli pindarici
0: lo scibile umano. Allora, i mitilicoltori, perché è giunto al termine il progetto Miti di Mare, che è un progetto ideato dalla cooperativa sociale Isola con il comune di Taranto, che ha riunito 25 cooperative di mitilicoltori che hanno ripulito zone del Mar Piccolo, hanno fatto delle azioni concrete, ma soprattutto si sono raccontati in un cinedocumentario, ma si sono raccontati anche in un bellissimo libretto che si chiama Miti di Mare, cultura, ambiente e tradizione per la mitilicoltura tarantina. Il libro è stato edito da, a cura di Silvia Quero, e da Puglia in itinere APS. Allora, che cosa racconta questo libro?
1: Anche, vedi, non è un volo pindarico, perché così come abbiamo parlato prima delle persone, no, degli imi, quindi raccontando non i nomi e facendo un elenco, ma raccontando delle persone, in questo caso parliamo dei mitilicoltori e delle loro storie individuali. Quindi abbiamo dato anche un volto a questa figura del mitilicoltore, che a mio avviso addirittura è ormai una professione quasi artigianale, perché sì, avendo avuto veramente questa grande opportunità di parlare tanto con loro, siamo usciti a mare, cioè li abbiamo visti nel loro ambiente insieme a Paolo Miole, insomma siamo andati lì, li abbiamo visti nel loro ambiente e abbiamo ascoltato proprio la loro voce. Qua si tratta nel più delle volte di un mestiere che si tramanda di generazione in generazione, già questa è una cosa straordinaria, un mestiere, là sono cozze a mare, che rischia però di andare a scomparire, perché è un mestiere molto duro, tra l'altro per le dimensioni di Mar Piccolo, il progresso tecnologico che potrebbe anche alleggerire un lavoro che è molto pesante, quello del mitilicoltore, fino a un certo punto si può avere, perché ad esempio le imbarcazioni devono rimanere comunque più piccoline, quindi diciamo che è veramente un lavoro artigianale ed certo, è estenuante, ci vuole veramente una vocazione, basta un niente, veramente un niente, per mandare all'aria un anno di lavoro, basta una settimana più calda.
0: E poi tra l'altro racconta storie di famiglie, perché tutte le cooperative di mitilicoltori si tramandano questo mestiere di generazione in generazione, e storie di famiglie che sono anche ricette di famiglia, perché ogni mitilicoltore ha raccontato una ricetta della sua mamma, della sua nonna. Quindi in questo libro trovate anche come si fa si fanno i tubettini con le cozze, piuttosto che il riso cozze e patate, il riso al sugo di cozze, insomma.
1: E poi ci sono anche il metodo, la metodologia di preparazione che cambia di famiglia in famiglia, poi è abbastanza interessante questo aspetto, anche perché sono le ricette della memoria, cioè mentre loro raccontavano le ricette si ricordavano della mamma, si ricordavano della nonna,
0: certo,
1: ricordavano anche dei momenti particolari, non lo so, a Ferragosto si andava, perché ogni giorno si esce a mare per andare a controllare i giardini, quindi si ricordava che mentre si usciva a mare il resto della famiglia si metteva a riva e preparava queste tavolate e si mangiava, quindi il cibo della memoria in questo caso.
0: Se volete avere questo

0: Libretto domani sera alle 19.30 a Piazzale Democrata ci sarà la festa di fine progetto con tutti i mitilicoltori. Si potranno assaggiare le ricette che sono nel libro in versione street food e ci sarà tanta musica, artisti di strada. Insomma, domani sera alle 19.30 a Piazzale Democrata la festa di finale di Miti di Mare. Grazie Silvia Cuera per essere stata con me a aver portato un po' di allegria con il tuo giallo in questa mattinata di giovedì.
1: Grazie a te, noi ci riaggiorniamo a sabato, così ritorno al mio posto da quel lato del microfono perché mi sento un po' strana stare da questa parte qua.
0: Grazie Silvia Cuera, e adesso noi ci fermiamo. Quando torniamo ci andiamo a San Vito.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: A vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort.

Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: siete persi uno spettacolo che in questo momento ho potuto guardare io, che era il nostro Gis, che si cantava tutta la canzone di Pino Daniele parola per parola, godendosela tutta. Uno spettacolo straordinario. Adesso noi andiamo a San Vito perché ci sono tante cose di cui parlare. Lo facciamo con Noemi La Sorza, che è la portavoce del comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto. Buongiorno Noemi.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Ah bene, in mezzo alla natura, bellissimo. Allora Noemi, Noemi l'abbiamo chiamata per due ragioni. La prima sono è quel mucchio di Posidonia per cui c'erano arrivate tante

0: segnalazioni nei giorni scorsi che noi avevamo raccontato sulla piccola spiaggia del Porticciolo. Adesso la Poseidonia è stata coperta, ma Noemi è la persona giusta anche per raccontarci per quale ragione va conferita in quel modo.
1: Allora, sì, dobbiamo innanzitutto premettere che per la sua conformazione, per la sua esposizione storicamente presenta un po' questa criticità, il fatto che in quella piccola si vada ad accumulare una certa quantità di biomasse, chiamiamole così perché in realtà non è tanto la Poseidonia,
0: sono alghe in generale, però ti sento un po' a scatti.
1: Sono piante, Valentina, sono piante, non sono alghe, questa è una cosa molto importante.
0: Va bene,
1: perché si tratta di una differenza. C'è una differenza sostanziale assolutamente. E quindi che cosa succede? Che si accumula e quindi necessariamente ovviamente i bagnanti un po' si lamentano della presenza così abbondante, della difficoltà poi di scendere in acqua e fare il bagno. Allora esistono delle linee guida a livello nazionale, a livello regionale, per cui diciamo le opzioni preferibili sono sia quella di mantenerla in posto che diciamo oppure spostarla ai lati della spiaggia e rimetterla poi sul posto una volta terminata la stagione balneare. Questo perché la Poseidonia e in generale le biomasse sono grandi alleati per ridurre
0: l'erosione costiera.
1: Esatto.
0: Questa è una delle cose che saranno scoperte da chi sabato mattina andrà alle 9.30 a Lido Bruno, vicino il Beach Bop, per un evento che si chiama Ecospiaggia Trial Run. Diventa anche tu una sentinella della costa, un percorso a tappe per conoscere e rispettare l'ecosistema costiero. Allora, Noemi, è un bel evento promosso da tantissime associazioni insieme, tra cui ci vedo anche il WWF Taranto, la Proloco di San Vito, Plastica Qua, la LAC Taranto, il comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto, ovviamente anche Mare Vivo Puglia. Di che cosa si tratta e quali saranno le tappe e cosa scopriranno bambini e adulti che potranno partecipare a questo evento?
1: Allora, questo evento nasce come un progetto pilota, un test, perché potrebbe essere insomma l'avvio di una serie di attività da promuovere soprattutto nelle spiagge pubbliche per diciamo aumentare la consapevolezza e la volontà anche di un po' di autogestione dei bagnanti stessi, proprio per mantenere il nostro sistema costiero nelle condizioni migliori possibili. Allora, si tratta di un percorso a tappe, quindi ci saranno degli stand dedicati ad alcune tematiche specifiche che adesso vi elenco, e presso le quali sia adulti che bambini potranno mettersi alla prova, fare delle piccole missioni. Al termine di ciascuna missione verrà posto un timbrino su un diplomino della Sentinella della Costa, e proprio a riprova delle attività svolte dai partecipanti. Le tematiche sono quelle tipiche delle spiagge ecologiche, così come intese anche da ISPRA e in altri progetti nel territorio italiano, che sono appunto la gestione sostenibile dei rifiuti, quindi la raccolta differenziata, la gestione sostenibile delle biomasse, quindi l'importanza della Poseidonia, Cimodocia, poi il rispetto della vegetazione costiera
0: e la difesa della costa, ovviamente.
1: La difesa, l'osservazione della costa e il riconoscimento anche delle orme, della fauna, diciamo, quindi il fratino, la tartaruga, grazie alla LAC che insomma allestirà una sorpresa, ecco.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vedere tutto questo. Io ringrazio Noemi La Sorsa e appuntamento alle 9.30 a Lido Bruno vicino al Beach Bop. L'ingresso è libero. Grazie Noemi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie altrettanto.
0: Ed è arrivato il momento di salutarci e io ringrazio Gis Nicoletti alla regia e buongiorno Taranto. Torno domani, buona giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica

0: e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548

0: 98 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Buffer. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di AI all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT

0: 5.6 comprende tre nuovi modelli: Soul, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Con i film, arriva sul grande schermo il 23 luglio Deepwater, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: fratello lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Fadu, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
5: Prima volta in Irlanda?
6: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
7: Quella è sempre chiusa.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
4: Fadu. Molto tempo fa.
8: Chi c'è?
9: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
4: Fadu.
8: Che succede? Fammi uscire da qui!
4: Molto tempo fa.
8: Lascia sentirmi!
4: Viveva una strega.
10: Io in smart working mi trovo veramente bene.
11: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
12: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?

0: tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
0: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
2: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
3: Che fate qua?
4: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
5: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
5: Ah, avete lavorato insieme?
6: Ma pure oggi,
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi.

0: questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
1: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
0: Rimpiange l'ufficio?
2: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
3: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
4: Teletravail.
5: Teleghi?
1: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Oltre 10 milioni di euro per la nuova rete infrastrutturale sociale su tutto il territorio ionico, invece 1,8 milioni saranno destinati al verde pubblico e alla pulizia. Intanto si registra nelle ultime ore un intervento del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che va nella direzione della collaborazione istituzionale, quella che chiede per quel che riguarda l'apertura dell'aeroporto Arlotta ai voli civili. Interviene dunque sulla polemica in atto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, ma di questo e altro parleremo nel nostro telegiornale.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
13: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
14: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Il credito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra informazione. Si è tenuto questa mattina in prefettura un incontro sulla messa in sicurezza di un tratto della statale 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza di Varco 1 dell'ENI, quindi l'accesso quotidiano alla raffineria che viene utilizzato quotidianamente da moltissimi lavoratori. Qui era per questo punto era stata progettata una rotatoria, dunque finanziata e anche avviata da ANAS, poi sospesa inspiegabilmente. C'è appena giunto in redazione un contributo, quello di Francesco Baldacchino, che è RSU Filtem CGL della raffineria. Sentiamo.
1: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo positivi e speranzosi.
0: Oltre 10.000.

0: milioni di euro per rinnovare le infrastrutture, rafforzare anche le infrastrutture sociali di tutto il territorio provinciale, andando ad intervenire prima di tutto sugli immobili pubblici già esistenti. Sentite.
1: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Pallagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Pallagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali e sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata, attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
0: Just Transition Fund, continuiamo a parlare di questo, in particolare nella direzione dell'innovazione tecnologica delle imprese. Ieri un primo incontro per fare il punto sulle opportunità e sugli strumenti a Palazzo di Città.
1: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
2: Per quanto riguarda bandi, diciamo, attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nell'opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto, inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, i distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
3: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
4: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo, dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale.

0: del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi, a creare economie diverse.
1: 1,8 milioni di euro destinati a verde pubblico e pulizia a Taranto. Questa è la risposta dell'amministrazione comunale tra decoro immediato e grandi progetti. Sentite.
2: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
2: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
3: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie ed entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: E a proposito delle ultime notizie diffuse a mezzo stampa sullo stabilimento siderurgico Ilva, si registra un intervento del presidente di Confapi Taranto, l'ingegner Fabio Greco. A pochi giorni dal nuovo incontro che vedrà governo e sindacati discutere sul futuro dell'ex Ilva, si registra l'ennesima sortita in avanti del gruppo statunitense Flux Group, che per nulla disposto a gettare la spugna, ha formulato un'altra proposta industriale finalizzata a garantire, tra i vari obiettivi, la continuità produttiva di quella che è stata la più grande acciaieria d'Europa. Si legge sulla stampa, prosegue Greco, che lo scopo dei competitor del gruppo indiano Jindal è quello di creare la Flaxider, una nuova società partecipata dallo Stato e da due importanti aziende del settore, in modo da salvare gli impianti, salvaguardare l'occupazione e l'ambiente e restituire la competitività alla produzione. Tutto sembra davvero interessante, ma si domanda l'ingegnere Greco fino a che punto questo progetto può essere ritenuto fattibile. Va bene tutto. Continua il presidente dell'associazione, che tutela oltre 150 aziende del territorio operanti in vari settori economici. Se lo scopo di chiunque acquisirà ex Ilva è quello di darle una continuità produttiva, riportando la fabbrica tra i principali poli europei per la produzione di acciaio di qualità, scongiurando una crisi occupazionale che si rivelerebbe drammatica e avviando la bonifica ambientale del sito, allora siamo di fronte alla soluzione migliore. Sia chiaro però, ammonisce Greco, questi propositi del gruppo statunitense non fanno illudere nessuno. Ormai ne stiamo vedendo e sentendo talmente tante che mantenere un altissimo livello di cautela è d'obbligo. Ribadisco quello che ho sostenuto da tempo. Qualunque operazione di salvataggio dell'ex Ilva va bene purché si rispettino ambiente, lavoro e tutte le promesse sinora fatte. Inoltre sarà necessario procedere con attenzione nei riguardi di società ex novo come quella ipotizzata da Flux, anche perché qualunque nuova compagine che gestirà il colosso siderurgico dovrà tenere in considerazione i crediti vantati dalle numerose aziende dell'indotto. Intanto Confesercenti Taranto torna a lanciare l'allarme per quel che riguarda le difficoltà delle imprese del territorio, schiacciate tra la necessità di osservare, di rispettare le scadenze, quindi le tasse e il caro carburante. Sentite.
4: Pignoramenti di beni e blocchi dei conti correnti stanno penalizzando l'operatività quotidiana di decine di aziende. E Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, a denunciare la critica situazione che stanno vivendo le imprese del territorio ionico, ormai allo stremo, tra il caro carburante, il crollo dei consumi e una drammatica crisi di liquidità. A peggiorare il quadro è la linea dura adottata dall'Agenzia delle Entrate in riscossione nel richiedere i pagamenti di rottamazione quarter e quinques, che rischia di trasformare le misure di definizione agevolata in vere e proprie trappole per gli imprenditori locali.

0: assistiamo, ha sottolineato Intermite, a una severità inaccettabile. L'associazione di categoria ha lanciato un appello ai parlamentari del territorio, un confronto urgente per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure esecutive più aggressive dell'Agenzia delle Entrate, la rimodulazione o proroga tecnica delle scadenze estive delle prossime rate e la tutela della continuità aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Lo Stato, ha aggiunto Intermite, non può agire solo come un esattore spietato mentre l'economia locale cede. Confesercenti Taranto conferma che continuerà a monitorare la situazione, offrendo assistenza e consulenza legale e fiscale a tutte le attività colpite per tutelare i diritti delle imprese locali.
1: Intanto l'agricoltura pugliese è allo stremo. Un'ondata di caldo record unita alla cronica carenza d'acqua e all'impennata del costo del gasolio sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende agricole nella provincia di Taranto. Seguiamo Valentina Castellaneta.
2: Campi arsi dal sole, prodotti che letteralmente cuociono sulla pianta prima di poter essere raccolti e perdite che superano il 50% anche nella provincia di Taranto. È la fotografia drammatica dell'estate nei campi pugliesi, dove colture simbolo come le angurie o le ciliegie rischiano la devastazione a causa del caldo estremo e della mancanza d'acqua per l'irrigazione. A peggiorare la crisi c'è il nodo mai risolto della gestione delle risorse idriche con la Basilicata. Dalla diga di San Giuliano, di cui la Puglia è comproprietaria, nei fine settimana si registra una riduzione improvvisa di oltre 300 litri d'acqua al secondo lungo il canale adduttore, lasciando all'asciutto i coltivatori della fascia ionica, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino.
3: Ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellaneta e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare.
2: Alla morsa del caldo si aggiunge la stangata dei carburanti. In soli 20 giorni il costo del gasolio in Puglia è schizzato del 12%, arrivando a superare i 2,12 euro al litro al self-service. Per salvare i raccolti serve pompare più acqua, ma azionare le pompe e i trattori costa ormai cifre insostenibili, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori alla pianta restano fermi.
3: Questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
4: è una soluzione tampone.
3: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto.
2: Di fronte a questa emergenza, le associazioni di categoria sollecitano interventi strutturali immediati sulle infrastrutture idriche e tagli alle accise sui carburanti. La priorità ora è evitare il collasso finanziario delle aziende e difendere il patrimonio agroalimentare del territorio.
1: La UIL di Taranto intanto continua a chiedere attenzione per i lavoratori all'esterno a causa della grande ondata di caldo. Dice necessario rispettare l'ordinanza regionale che intanto vieta le attività all'esterno in una fascia determinata nelle ore centrali della giornata e invita ad utilizzare tutte le cautele necessarie. Sentite.
5: Di fronte alle temperature torride che in queste ore investono il territorio ionico, la UIL Taranto richiama con forza il pieno rispetto dell'ordinanza anticaldo della Regione Puglia, firmata dal Presidente Antonio De Caro, che prevede limitazioni alle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui il livello di rischio da stress termico è elevato. Il provvedimento regionale è finalizzato a prevenire malori, infortuni e patologie connessi all'esposizione prolungata al sole e impone un'organizzazione del lavoro che sia compatibile

0: con la tutela della salute e della sicurezza. A richiamare l'attenzione sulla situazione di Taranto è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, che punta i riflettori sui lavoratori impegnati nei cantieri connessi ai giochi del Mediterraneo e agli interventi sulla BRT, ma anche su tutte le altre categorie che ogni giorno operano all'aperto, a partire dagli addetti dei cantieri stradali, dell'edilizia, della manutenzione urbana, dei servizi esterni, della logistica e delle attività esposte direttamente al sole. La UIL a livello nazionale ha più volte sostenuto che le misure contro il caldo estremo vanno rafforzate e accompagnate da modelli organizzativi, tutele effettive e ammortizzatori adeguati per i lavoratori più esposti. A Taranto non si può chiedere ai lavoratori di pagare con la salute il prezzo della corsa contro il tempo. Nei cantieri legati ai giochi, nelle opere per la BRT, nei cantieri stradali e in tutte le attività svolte all'aperto, il rispetto dell'ordinanza regionale deve essere rigoroso e non formale. Per questo chiediamo alle imprese, alle stazioni appaltanti, a tutti i soggetti coinvolti di riorganizzare i turni, prevedere pause reali, garantire acqua, zone d'ombra, dispositivi di protezione ed un controllo costante delle condizioni operative. A Taranto il tema è ancora più delicato perché ci sono opere strategiche per la città. Intanto venerdì mattina, per il progetto del comune Il Fresco Mi Va, dedicato a chi lavora sotto il sole, presso lo stadio Erasmo Iacovone, ingresso tribuna Curva Nord, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa offrirà una granita al limone ai lavoratori del cantiere.
1: E intanto sul botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia in merito all'apertura ai voli civili della rotta di Grottaglie interviene il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che invita tutti alla collaborazione istituzionale.
0: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: E quando manca meno di un mese all'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, la nostra Federica Pompamea ha ascoltato i cittadini sull'evento, sulle aspettative.
2: I Giochi del Mediterraneo li aspettiamo.
3: Li aspettiamo alla grande.
4: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
5: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
6: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
7: Esatto. Le strutture che possono essere investite anche dopo.
8: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
4: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
2: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
9: Senz'altro rivigorirà
7: l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
5: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare, ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma.

0: programma Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti, i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
1: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità. È importante per lo sport, per i giovani.
2: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
3: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
4: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
5: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
6: Formare Puglia intanto ottiene la certificazione per la parità di genere. Sentiamo.
0: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su quattro pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
7: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi, come ente di formazione, abbiamo al nostro interno ben 10, 11 unità, che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10/11, alcune sono a tempo indeterminato o determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
0: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
8: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante. Quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
6: A Pulsano intanto fervono i preparativi per il T-Fest, la grande sagra della tipicità organizzata dalla Proloco. 3 giorni che trasformeranno il centro storico in un vero e proprio teatro a cielo aperto, traino gastronomia, arte e musica. Ma l'evento clou è previsto per sabato 25 luglio, quando sul palco centrale arriveranno i mitici Los Locos. Un'occasione imperdibile per riascoltare i tormentoni che hanno segnato un'epoca. Questa sera saranno ospiti di Paolo D'Andria in Driving alle 18:20.
9: Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
10: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche, insomma, del territorio pugliese.

0: il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma allora, sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata.
0: Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso c'ha tutti quanti, molti più di discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica diciamo è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: È una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Ah, tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ e chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirsi. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive lo Slocos!
2: Ciao!

0: Ed ora il nostro servizio sul Taranto Calcio, che spera ancora nella riammissione in Serie D.
1: Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà ufficialmente il nuovo corso del club durante la conferenza stampa dedicata all'organigramma societario, agli obiettivi della stagione e alla campagna abbonamenti. Sullo sfondo resta viva anche la speranza di una riammissione in Serie D, ipotesi che la società continua a seguire con attenzione e che inevitabilmente condiziona alcune scelte in sede di mercato. In questo scenario il mercato rossoblu vive una fase di valutazione e prudenza. La dirigenza ha infatti deciso di prendersi qualche giorno in più prima di chiudere alcune operazioni in entrata, tra cui quella relativa al difensore Francesco Bertolo e diverse trattative riguardanti il reparto di centrocampo. Questo momento di attesa sarebbe legato soprattutto alla necessità di avere un quadro più chiaro in vista della prossima stagione, ancora strettamente legata alla definizione della categoria nella quale il Taranto disputerà il campionato. Nel frattempo la dirigenza continua a seguire con attenzione diversi profili, mantenendo aperti i contatti e valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. Per la mediana restano sul tavolo tre nomi.

0: nomi Simone Bolognese, Baldassin e Agnello Salzano. L'obiettivo della società è quello di completare in tempi brevi i reparti di difesa e mediana, senza trascurare il mercato degli under.
1: La New Taranto ha annunciato Nicola Masiello come nuova guida tecnica del club. L'ufficialità è giunta nella mattinata odierna. E termina qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo. Sarà mio ospite Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico Salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24,

25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
2: Prima volta in Irlanda?
3: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
4: Quella è sempre chiusa.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
1: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
1: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
1: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
1: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
8: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi, eh.
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
13: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
13: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: pomeriggio, ben ritrovati. Siamo al nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con me in video collegamento il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto, Fabio Ligonzo, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
0: Partiamo subito da una assemblea con i lavoratori che è prevista per la giornata di lunedì. Parliamo della polizia locale. Cosa accade? Perché c'è necessità di questo confronto con i lavoratori? Ligonzo.
1: Sì, nasce questo confronto fra i lavoratori perché alla fine abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in questi mesi, da quando è iniziato il quarto turno della polizia locale. Gli agenti di polizia locale appunto si sono trovati in difficoltà anche dal punto di vista della sicurezza e non soltanto. Logicamente, come ben sappiamo, tutta la macchina amministrativa è pronta a sostenere i giochi del Mediterraneo, ma nel caso specifico degli agenti di polizia locale è stato attivato il quarto turno, che è quello della notte, mezzanotte 06, che è previsto per la polizia notturna, ma non viene svolta solo la polizia notturna, ma tutto ciò che riguarda la viabilità, gli incidenti stradali, quindi vengono chiamati in ogni dove e non c'è sicurezza negli interventi che vengono fatti. Non c'è sicurezza perché basti pensare che in un semplice incidente ci vorrebbero almeno due pattuglie, quando invece giornalmente abbiamo tre pattuglie la mattina, tre il pomeriggio, due la sera e tre la notte. Quindi questa è la dotazione organica scarsa, direi, della polizia locale, tra l'altro in un periodo, quello estivo, dove sono previste anche le ferie, quindi c'è un tour de force e abbiamo provato a dialogare con l'amministrazione, con la quale ci incontreremo il giorno dopo dell'assemblea, quindi martedì, ma prima ascolteremo appunto la voce dei lavoratori.
0: Ecco, voce dei lavoratori che sicuramente si farà sentire ed è giusto sottolineare in un periodo in cui Taranto è assolutamente in fermento. È vero che è estate, è vero che è periodo di vacanze e di ferie, ma è vero anche che manca meno di un mese al grande evento dei giochi del Mediterraneo. Intanto ci sono i cantieri delle BRT, quindi Ligonzo, è un momento di particolare vivacità in città, quindi questo immagino richieda ancora maggiore forza, maggiore sforzo da parte proprio della polizia locale.
1: Sì, dici bene, infatti il messaggio che abbiamo provato anche a dare ai cittadini è che bisogna avere innanzitutto pazienza, il personale è poco, sappiamo quali sono le difficoltà dovute ai lavori della BRT, piuttosto che dai lotti 1, 2 e 3 per quanto riguarda la viabilità, tutta la città, comunque gran parte della città ne è interessata. Vorremmo essere ovunque, ma siccome siamo pochi non è sempre facile, quindi anche da questo punto di vista approfitto della vostra disponibilità mediatica per arrivare ai telespettatori e a far comprendere che comunque gli agenti ci sono e nella propria disponibilità e nella disponibilità dell'amministrazione faranno e fanno tutto ciò che è possibile.
0: Ecco, e questo è un tema, ma ci sono altri temi di
1: Sì.
0: cui abbiamo bisogno di parlare. Innanzitutto possiamo rassicurare su un fatto: gli asili comunali, gli asili nido continueranno ad essere pubblici, quindi è una buona notizia intanto.
1: Sì, una buona notizia che viene confermata non soltanto dagli atti di indirizzo politici, ma anche dalla forza sindacale, che in questo caso la CISL Funzione Pubblica da anni incide rispetto alle scelte del servizio pubblico, anche dalle iscrizioni. Anche quest'anno siamo riusciti a garantire tutte le sedi, tutte le nuove sedi comunali degli asili nido, la copertura totale. Quindi abbiamo garantito a tutti i cittadini la possibilità, rispetto alle domande pervenute, logicamente, di poter portare i propri bambini. Ieri sono uscite le graduatorie definitive, quelle e le liste di attesa, quindi diciamo siamo a buon punto anche da quel punto di vista e questo è anche a garanzia del lavoro svolto dalle lavoratrici degli asili nido pubblici. Quindi sostanzialmente questo ci permette di dire a gran voce che c'è ancora richiesta del servizio pubblico.
0: Ecco, del servizio pubblico e dobbiamo dire che chiaramente garantire gli asili nido significa garantire a tutti l'accesso a questo servizio, indipendentemente dalle possibilità economiche. Quindi il tema è anche questo, se ne è parlato tanto anche a cavallo tra l'amministrazione precedente e questa. C'è stata una delibera molto discussa, poi che sembrava essere superata, ma la questione non era poi così tanto chiara. Ma è una questione anche di diritti, insomma, diritti, il diritto sacrosanto di accedere ad un servizio che deve essere previsto per tutti.
1: Sì, hai ragione. Infatti continueranno ad esserci buoni di conciliazione regionali. Anche lì la CISL Funzione Pubblica di Puglia, ma insieme al nostro territorio, si è battuta tanto affinché si potessero confermare queste risorse. Quindi diciamo che partiremo con un nuovo anno educativo, quello 26-27, con i buoni auspici. Certo è che intenderemo e continueremo a proporre il servizio pubblico come alternativa non soltanto a quello privato, ma come espressione della qualità dei servizi che eroghiamo a tutta la comunità. Quindi, da questo punto di vista, non ci sarà un arretramento dal punto di vista sindacale.
0: Bene, andiamo al terzo argomento che abbiamo in programma
1: Sì.
0: per questo nostro approfondimento. Ci spostiamo nel quartiere Solito Corvisea, Trecarrare Solito Corvisea, esattamente in via Fiume, dove c'è la sede della circoscrizione comunale, dove qualche giorno fa c'è stato un problema determinato da probabilmente infiltrazioni d'acqua dei piani superiori che hanno causato l'allagamento, se non ricordo male, della sede e quindi la temporanea sospensione delle attività.
1: Sì, dicevi bene, in via Fiume c'è stato un allagamento che riguarda però l'infiltrazione d'acqua del piano superiore, quindi locali inagibili. L'amministrazione è stata costretta ad allocare momentaneamente dipendenti presso la sede di Corso Piemonte, ma da qualche giorno ufficialmente presso la sede di via Plinio 16 al primo piano. Quindi ricordiamo a tutti i cittadini che chi aveva già proceduto per quanto riguarda la CIE in via Fiume potrà ritirarla in via Plinio. Per chi deve fare nuove carte di identità, logicamente si rega in via Plinio, ma non soltanto, anche per le altre certificazioni anagrafiche, anche per recuperare il PIN e il PUC della carta di identità elettronica che serve per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, quindi online, oltre allo SPID. Quindi sappiamo bene che la CIE serve anche non soltanto come documento di riconoscimento, ma anche per accedere ai portali della pubblica amministrazione.
0: Ecco, qualche tempo fa ricordiamo che proprio in questa sede si sono registrate delle lunghissime file di utenti. Ricordo addirittura c'era una signora con una sedia perché era ormai preparata, insomma, si era preparata questa lunga attesa davanti all'ingresso della circoscrizione di Via Fiume, dove addirittura gli utenti si recavano nelle prime ore del mattino, della giornata, 2 o anche 2 o 3 ore prima dell'apertura degli uffici per prendere il posto. Quindi queste lunghe file che arrivavano sulla strada, che situazione c'è al momento? È accaduto in
1: Sì.
0: concomitanza con la necessità di concludere le operazioni necessarie ad ottenere la carta di identità appunto elettronica.
1: Sì, dicevi bene, lunghe code, ma dovute alla circolare ministeriale del Ministero degli Interni che prevedeva entro il 3 agosto la duplicazione sostanzialmente della carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica e dal 3 agosto inizialmente le nuove carte d'identità elettroniche. In questo caso, come bene si poteva immaginare, visto che comunque in quasi tutti i comuni del Sud Italia la dotazione organica è del 50% all'interno del comune, così come a Taranto, dotazione organica è scarsissima, quindi abbiamo dovuto sicuramente sopperire facendo un grande sforzo anche con Open Day o con le parture pomeridiane. Ricordo che luglio-agosto, non essendoci rientri, le sedi circoscrizionali sono chiuse, ma anche in questo senso comunque disponibilità grandissima dei lavoratori che hanno dato la possibilità inizialmente, logicamente come dicevo prima, ad elaborare le carte d'identità elettroniche. Adesso invece la situazione si è più normalizzata, anche perché ricordiamo che la patente è un altro strumento valido come carta d'identità, quindi per dimostrare la propria identità, quindi non c'era necessariamente bisogno di andare a fare la CIE, ma comunque adesso c'è sostanzialmente più respiro, ci sono le code, ma non quelle che come dicevi benissimo, abbiamo visto negli ultimi mesi.
0: Bene, un ultimo passaggio, Ligonzo, sulla comunicazione, lo strumento della comunicazione, il dialogo con l'amministrazione comunale attuale. A che punto siamo? Come lo possiamo valutare?
1: Ma sostanzialmente, almeno come

0: Quindi diciamo, non è come si descrive solitamente dipendente pubblico nel nostro caso, ma nel caso di tutti, diciamo che abbiamo grosse difficoltà perché i carichi sono tantissimi, poca valorizzazione del personale, quindi noi tendiamo a questi principi e questi valori per portare avanti la macchina amministrativa. Possiamo ricordare anche l'ufficio tributi che ha attraversato e potrà attraversare ulteriori momenti di difficoltà dovuti alle cartelle che sono arrivate. Quindi siamo in emergenza in ogni settore, però dal punto di vista della collaborazione e dell'ascolto non posso dire che non siamo almeno ascoltati.
1: Questo è sicuramente un buon punto di partenza perché per affrontare qualunque tipo di criticità è opportuno e necessario, è essenziale che siano aperti i canali della comunicazione. Il dialogo è il primo strumento che abbiamo a disposizione per superare le criticità, soprattutto quando si tratta di criticità, come in questo caso, che poi riversano i propri effetti direttamente sugli utenti, sui cittadini, ai quali chiaramente tutti vogliono offrire il servizio migliore. Grazie a Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto per questo intervento.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Termina qui questo nostro spazio di approfondimento. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni.

domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao.
1: Ben ritrovato, è sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo, è qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione, come evoluzione. È vero Leonardo?
2: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? Dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione. Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
1: E certo.
2: Dal quale a un certo punto si deve separare.
1: Sì.
2: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
1: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
2: Diciamo che il

0: compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? il domani deve attingere.
1: Esatto.
0: Deve
1: esatto.
0: attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
1: Certo, assolutamente.
0: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari.
1: Sì.
0: Per finire al sistema poi degli adulti significativi.
1: Così.
0: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è
1: il confronto,
0: il confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
1: Non è una cosa brutta.
0: No, esatto. Perché noi pensiamo ai genitori, ma no, quanto è maturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
0: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, va bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
1: Certo, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Adesso noi mandiamo un pezzo, una breve pausa e torniamo tra poco sempre con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci tornati ancora in onda, rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Murtato. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di

0: trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda: l'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
1: No, perché forse è un processo che è sempre in atto,
0: Perché?
1: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è il tutto, no?
0: Certo.
1: È il porto, ecco, viene il porto.
0: Sì, è vero.
1: Tu
0: nel vero.
1: Porto che fai?
0: È vero.
1: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari
0: il luogo sicuro, luogo, anche qui.
1: È il porto sicuro, che tu dici all'adolescente: io sono qui, tu decidi la tua strada,
0: la tua, no? destinazione.
1: Come ho detto prima, no? Io ho fatto quello, io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista,
0: sì.
1: E magari tua figlia prende una strada diversa.
0: Certo.
1: Perché ha maturato
0: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
1: Ma è successo anche per me questo.
0: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento
1: e poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì, sulla strada, no?
0: Dei mezzi ciceroni.
1: Sì, non è che noi indichiamo quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata,
0: certo,
1: vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che è la strada sicura. No?
0: Sì.
1: Cioè, invece non è proprio così.
0: Non è proprio così, e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
1: Ma devi avere la capacità di, come io poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io devo avere la capacità di anche di scegliere un'altra via.
0: Assolutamente,
1: non lo so, forse un concetto troppo.
0: È assolutamente. No, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici. L'abbiamo detto insieme.
1: Bene.
0: Unici, sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
1: Noi siamo
0: il porto, come dicevi prima, noi siamo lì. Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti. Però detto questo va benissimo, su una base però solida, qual è secondo me? È la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Se non abbiamo profondità di valori.
1: Gennaro approfondirà questo tema.
0: Verrà adesso Gennaro
1: tema, perché è proprio lì che si costruisce, proprio, no? Addirittura dai primi anni.
0: Sì.
1: I primi anni.
0: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
1: Dai tre anni.
0: Quando vengono da te in studio?
1: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
0: Sono liberi.
1: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
0: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi?
1: Basta guardarli, loro già ti propongono, no?
0: Non aspettano, loro partono. Sai cosa ho notato? Una cosa bella.
1: La mamma magari dice:
0: invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di quest'età è che loro ti guardano fisso, dritto negli occhi per capire
1: se tu li stai ascoltando
0: e cosa pensi addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
1: È una forza, la bellezza di fare il pediatra è
0: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello. Guarda, il bello
1: non si finisce mai di
0: stupirsi, vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
1: Quello è il bambino che abbiamo tutti dentro di noi,
0: sì.
1: Anche tu ce l'hai.
0: Certo, io lo voglio curare questa mia bambina, ma
1: non
0: sempre sarà così. No, anzi.

0: Certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva. Bravo. Con me. Prima mi punivo di più.
1: Compassionevole.
0: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina, e quindi spero di alimentarla ogni giorno questa bambina qua, come te, Leonardo.
1: Bene. Io l'alimento. È un allenamento,
0: è un allenamento.
1: Bisogna fare quotidianamente. Dico, ma perché è difficile? Dicono, è difficile il momento. Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento, no? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
0: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello, e c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo. Quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi.
1: Il qui
0: e ora, perché siamo nel presente, e il presente è un dono.
1: È un dono, dobbiamo apprezzarlo, e poi
0: oggi,
1: giustamente le basi, poi perché il futuro.
0: Piano piano, giorno dopo giorno.
1: Giorno dopo giorno.
0: Riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
1: io grazie a te e tutto il vostro staff.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.

0: TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Bene, eccoci tornati ancora in onda, rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Murtato. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto

0: una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda. L'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
1: No, perché forse è un processo che è sempre in atto,
0: Perché?
1: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è forse il tutto, no?
0: Certo.
1: È il porto, ecco, vieni il porto.
0: Sì, è vero.
1: Tu
0: nel
1: porto che fai?
0: È vero.
1: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari il
0: luogo sicuro, luogo, anche quello.
1: È il porto sicuro, che tu dici all'adolescente, sono qui, tu decidi la tua strada,
0: la tua, no? destinazione.
1: Come ho detto prima, no? Io ho fatto quello, io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista,
0: sì.
1: E magari tua figlia prende una strada diversa.
0: Certo.
1: Perché ha maturato
0: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
1: Ma è successo anche per me questo.
0: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento primo.
1: Non sono il prolungamento. E poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì, sulla strada, no?
0: Dei mezzi ciceroni.
1: Sì, non è che noi indichiamo. Quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata,
0: certo.
1: Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che è la strada sicura.
0: Sì.
1: Cioè, invece non è proprio così.
0: Non è proprio così e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
1: Ma devi avere la capacità come io, poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io devo avere la capacità di scegliere un'altra via.
0: Assolutamente.
1: Cioè, non lo so, forse un concetto troppo.
0: No, ma è assolutamente. No, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici. L'abbiamo detto insieme.
1: Bene.
0: Unici. Sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
1: Noi siamo
0: il porto, come dicevi prima, noi siamo là.
1: Siamo lì.
0: Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti. Però detto questo va benissimo, su una base però solida, che qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno.
1: Adesso,
0: se non abbiamo profondità di valori.
1: Gennaro approfondirà questo
0: tema. Verrà adesso Gennaro
1: tema, perché è proprio lì che si costruisce, proprio, no? Addirittura dai primi anni.
0: Sì.
1: I primi anni.
0: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
1: Dai tre anni.
0: Quando vengono da te in studio.
1: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
0: Sono liberi.
1: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
0: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi.
1: Basta guardarli, loro già. Gli altri ti propongono, no?
0: Non aspettano, loro partono. Sai cosa ho notato? Una cosa
1: la
0: bella.
1: Mamma magari dice.
0: No, invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di questa età è che loro ti guardano fisso, dritto negli occhi per capire
1: se tu li stai ascoltando e cosa pensi
0: addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
1: È una forza, la bellezza di fare il pediatra è
0: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello, guarda, il bello
1: non si finisce mai di stupirsi,
0: vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
1: Quello è il bambino che abbiamo tutti dentro di noi.
0: Sì.
1: Anche tu ce l'hai.
0: Certo, io lo voglio curare, cioè, questa mia bambina, ma
1: non
0: sempre sarà così. No. Anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva con me.

0: prima mi punivo di più.
1: Compassionevole.
0: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a pozzo nella mia bambina. E quindi, spero di alimentarla ogni giorno questa bambina qua. Come te, Leonardo.
1: Bene. Io l'alimento. È un allenamento,
0: È un allenamento.
1: Che bisogna fare quotidianamente. Dico, ma perché è difficile? Dicono, è difficile, il momento è difficile. Non so.
0: Sì.
1: Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento, no? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
0: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello. E c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo, quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi,
1: il qui
0: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono,
1: dobbiamo quindi apprezzarlo, e poi oggi, giustamente, le basi, poi, perché il futuro
0: giorno dopo giorno riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
1: grazie a te e tutto il vostro staff.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le

0: coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri. È andato via il dottor Leonardo Mortato ed è arrivato il pedagogista Gennaro Tortorella. Eccoci Gennaro, ben
1: buongiorno,
0: trovato.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere tornato, perché stiamo parlando da un po' di puntate di adolescenza. Perché
1: sì,
0: lo stiamo facendo? Perché è un argomento che va approfondito, un argomento che va ampliato il più possibile. Con Leonardo siamo partiti, abbiamo introdotto l'argomento adolescenza come fase

0: di transizione, di trasformazione e di evoluzione. No? Abbiamo parlato anche del fatto che noi dobbiamo donare, essere in grado di donare ai genitori delle radici forti, quindi dei valori, per avere poi la possibilità di avere le ali più grandi di questo mondo per poter volare, l'emancipazione reale del proprio figlio, che ci appartiene come sangue, ma deve emanciparsi. Si dice, deve uccidere la madre e il padre a un certo punto l'adolescente, e ce lo comunica in tutti i modi, è così.
1: Sì, sì. È un approccio, diciamo, molto soggettivo la relazione che si stabilisce tra i genitori e i ragazzi. Voglio prima di tutto sottolineare questo, che nella sfera educativa ci deve essere questa... diciamo, non è a stadi standard chiusi, quindi che so, l'infanzia, prima infanzia, seconda infanzia, poi la preadolescenza, adolescenza, mi devo comportare perché è arrivato, ormai è grande, posso parlare in un certo modo, lui c'è, però l'ho escluso da piccolino. Quando il bambino da piccolino cercava il papà o la mamma, io non potevo, mi faccio poi venire i sensi di colpa, mi accorgo che lui è ormai grande, ha altri bisogni, si affaccia al mondo e quindi comprendo che lo devo proteggere, devo fargli evitare anche dei pericoli, lo vedo anche insicuro, disorientato.
0: Ti dici che questo si costruisce da subito?
1: Sì, si costruisce strada facendo, è un percorso, cioè il preadolescente o l'adolescente non è altro che la sintesi di tutto un processo, di quello che è avvenuto già da piccolino, cioè le approvazioni che ha ricevuto, gli stimoli che ha ricevuto, il contatto proprio, l'esperienza con cui ha vissuto, cioè che poi c'è anche non solo l'ambiente famiglia, poi c'è anche la scuola, che sono tutte in rete, sono agenzie comunque educative e formative che vanno a strutturare il bambino. Si tenga conto che la personalità si struttura già nei primi 3 anni di vita, però questo poi va a consolidarsi piano piano, cioè la realizzazione del ragazzo non dipende, non si chiude, diciamo, nello stadio. Adesso vive la sua adolescenza, gli sto vicino, gli do tutto quello che posso dargli, voglio l'ascolto del figlio, voglio che il figlio venga a me a raccontarmi cosa vive.
0: Se non c'è mai stato un dialogo, diventa difficile ottenerlo questo durante l'adolescenza. Cioè si parla al bambino normalmente fin da quando è piccolino, quindi da 1 anno, 2 anni, 3 anni in avanti si instaura un dialogo e quel dialogo non potrà che crescere.
1: Certo.
0: È così, se lo pretendiamo quando diventano adolescenti, lì diventa un po' complicato.
1: Sì, se noi pretendiamo da preadolescente già, perché nella fase dice che non è, si usa dire nel gergo popolare, non è né carne né pesce.
0: Preadolescente. Ce lo ricordiamo però, bene anche noi.
1: Ce lo ricordiamo tutti.
0: Altro che.
1: Però che cosa significa? Che ha questa trasformazione già fisica, corporea, ma a questo tumulto anche i sensi, gli impulsi si svegliano, e quindi che non riesce a darsi spiegazione di questo moto, che avviene dentro di sé.
0: Certo.
1: Però tutto questo deve essere supportato da delle basi.
0: Bene, allora continuiamo a parlarne tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi, una breve pausa tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ed eccoci nella parte finale della nostra rubrica Mimi Maestri. Abbiamo parlato di adolescenza insieme a Gennaro Tortorella e adesso affrontiamo un argomento che va affrontato, che è quello del disagio, è quello di cui non si parla spesso, è quasi un tabù. E quindi come facciamo noi a comunicare, come dicevi prima, no? Fin da bambini bisogna instaurare un dialogo, un rapporto, perché poi arrivano le fasi dell'adolescenza in cui viviamo delle emozioni contrastanti, come dicevi prima, certo. Viviamo dei disagi e dovremmo e dobbiamo prevenire quelle fasi molto difficili che poi possono anche portare a mettere in pericolo la propria vita.
1: Certo.
0: O le droghe, non lo so.
1: Certo. Allora, ho fatto esperienza anche da insegnanti nelle scuole superiori. E l'atteggiamento che hanno soprattutto nelle scuole è quello di carattere coercitivo, cioè ovvero di repressione, quindi sospensioni, punizioni, ma questo allontana ancora di più il ragazzo e impedisce quindi di aprirsi, di trovare, li vede persone nemiche e quindi resti, e quindi trova chiusura, c'è chiusura in casa, c'è chiusura nella scuola, l'adulto è il nemico.
0: Come dobbiamo fare?
1: Tenendo conto che il ragazzo, il comportamento che i ragazzi hanno di qualsiasi forma, anche il consumo stesso delle droghe eccetera eccetera, non sono altro che espressioni di un disagio. Loro il conflitto, questo conflitto che diciamo emotivo, lo esprimono attraverso il comportamento, anche nel fatto di distruggere, di aggredire, sapevo anche di situazioni forti di collaboratori e collaboratrici scolastici che venivano, c'era un bullismo del ragazzo sulla collaboratrice scolastica,
0: certo,
1: ma
0: certo.
1: Queste frustrazioni sono profonde, che vengono da lontano, quindi non si risolve certamente con una sospensione, con una punizione, certo. Tutto questo, ma richiede un approccio sia con i genitori che col ragazzo stesso di tipo educativo, abilitativo. Ho volte detto sì, nelle appresidi, anche quando ero lì in Liguria, ma anche qui, di utilizzare dei sistemi. Può essere anche il lavoro, ad esempio, nobilita l'uomo. Nelle scuole, invece di sospendere il ragazzo, di utilizzare anche questo strumento del lavoro, perché impara a capire cos'è la fatica, e non solo, porta alla riflessione di se stesso. Certo, c'è bisogno anche dell'incontro a tavolino col ragazzo, di capire quali sono le dinamiche emotive che si sviluppano dentro di sé.
0: Anche a casa cosa succede?
1: Anche a casa cosa succede?
0: Senti, sai che mi piace una cosa molto bella, magari adesso siamo in chiusura, però te la lancio lì, magari se vorrai potremo parlarne in un altro momento. C'è la scuola giapponese che insegna le buone maniere, che insegna ad occuparsi del proprio luogo, che insegna tante cose, quindi anche come dici tu, no? Il lavoro, come, perché io ad esempio faccio un esempio rapidissimo: quando lavoro, che faccio qualcosa, mi concentro su quella cosa, non esiste il mondo fuori, non esiste più, sono concentrata su quella cosa, devo fare precisamente, eccetera. Quindi immagino che per un ragazzo, come dici tu, vedere poi il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno, dia una certa soddisfazione quando c'è insoddisfazione.
1: Certo, ma non solo, il lavoro porta proprio, come dici te, a distaccarsi da se stesse, perché quando si impreda allo stato emotivo non sai dare una lettura, soltanto vuoi dire al mondo, gridare al mondo col comportamento e cosa sta avvenendo.
0: Certo.
1: Quindi il lavoro aiuta a distaccarsi e a dare una lettura di quello che sta accadendo dentro. Certo, con l'aiuto sempre di chi è competente.
0: Dei competenti.
1: Ecco perché c'è bisogno io ho sempre detto, ecco perché c'è bisogno del pedagogista nella scuola.
0: Giusto.
1: Che cercano sempre di ignorarlo, di far finta che.
0: E invece dobbiamo andare in quella direzione. Gennaro, come sempre, grazie per essere stato il mio ospite, grazie per essere qua su Cittadella la TV e Cittadella la radio. E noi vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima puntata.

0: puntata della rubrica Bimbi Maestri. Ciao ciao!
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Si è tenuto questa mattina in prefettura un incontro sulla messa in sicurezza di un tratto della statale 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza di Varco 1 dell'ENI, quindi l'accesso quotidiano alla raffineria che viene utilizzato quotidianamente da moltissimi lavoratori. Qui era per questo punto era stata progettata una rotatoria, dunque finanziata e anche avviata da ANAS, poi sospesa inspiegabilmente. C'è appena giunto in redazione un contributo, quello di Francesco Baldacchino, che è RSU Filtem CGL della raffineria. Sentiamo.
1: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo positivi e speranzosi.
0: Oltre 10 milioni di euro per rinnovare le infrastrutture, rafforzare anche le infrastrutture sociali di tutto il territorio provinciale, andando ad intervenire prima di tutto sugli immobili pubblici già esistenti. Sentite.
2: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Pallagiano, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Pallagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata, attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
0: Just Transition Fund, continuiamo a parlare di questo, in particolare nella direzione dell'innovazione tecnologica delle imprese. Ieri un primo incontro per fare il punto sulle opportunità e sugli strumenti a Palazzo di Città.
2: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
3: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, i distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
4: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo i risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
5: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri, perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare, e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
0: 1,8 milioni di euro destinati a verde pubblico e pulizia a Taranto. Questa è la risposta dell'amministrazione comunale tra decoro immediato e grandi progetti. Sentite.
6: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
7: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
6: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
7: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie ed entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
0: E a proposito delle ultime notizie diffuse a mezzo stampa sullo stabilimento siderurgico Ilva, si registra un intervento del presidente di Confapi Taranto, l'ingegner Fabio Greco. A pochi giorni dal nuovo incontro che vedrà governo e sindacati discutere sul futuro dell'ex Ilva, si registra l'ennesima sortita in avanti del gruppo statunitense Flux Group, che per nulla disposto a gettare la spugna, ha formulato un'altra proposta industriale finalizzata a garantire, tra i vari obiettivi, la continuità produttiva di quella che è stata la più grande acciaieria d'Europa. Si legge sulla stampa, prosegue Greco, che lo scopo dei competitor del gruppo indiano Jindal è quello di creare la Flaxider, una nuova società partecipata dallo Stato e da due importanti aziende del settore, in modo da salvare gli impianti, salvaguardare l'occupazione e l'ambiente, restituire la competitività alla produzione. Tutto sembra davvero interessante, ma si domanda l'ingegnere Greco fino a che punto questo progetto può essere ritenuto fattibile. Va bene tutto, Continua il presidente dell'associazione che tutela oltre 150 aziende del territorio operanti in vari settori economici. Se lo scopo di chiunque acquisirà ex Ilva è quello di darle una continuità produttiva, riportando la fabbrica tra i principali poli europei per la produzione di acciaio di qualità, scongiurando una crisi occupazionale che si rivelerebbe drammatica e avviando la bonifica ambientale del sito, allora siamo di fronte alla soluzione migliore. Sia chiaro però, ammonisce Greco, questi propositi del gruppo statunitense non fanno illudere nessuno. Ormai ne stiamo vedendo e sentendo talmente tante che mantenere un altissimo livello di cautela è d'obbligo. Ribadisco quello che ho sostenuto da tempo. Qualunque operazione di salvataggio dell'ex Ilva va bene purché si rispettino ambiente, lavoro e tutte le promesse sinora fatte. Inoltre sarà necessario procedere con attenzione nei riguardi di società ex novo come quella ipotizzata da Flax, anche perché qualunque nuova compagine che gestirà il colosso siderurgico dovrà tenere in considerazione i crediti vantati dalle numerose aziende dell'indotto. Intanto Confesercenti Taranto torna a lanciare l'allarme per quel che riguarda le difficoltà delle imprese del territorio, schiacciate tra la necessità di osservare, di rispettare le scadenze, quindi le tasse e il caro carburante. Sentite.
8: Pignoramenti di beni e blocchi dei conti correnti stanno penalizzando l'operatività quotidiana di decine di aziende. E Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, a denunciare la critica situazione che stanno vivendo le imprese del territorio ionico, ormai allo stremo, tra il caro carburante, il crollo dei consumi e una drammatica crisi di liquidità. A peggiorare il quadro è la linea dura adottata dall'Agenzia delle Entrate in riscossione nel richiedere i pagamenti di rottamazione quarter e quinques, che rischia di trasformare le misure di definizione agevolata in vere e proprie trappole per gli imprenditori locali. Assistiamo, ha sottolineato Intermite, a una severità inaccettabile. L'associazione di categoria ha lanciato un appello ai parlamentari del territorio, un confronto urgente per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure esecutive più aggressive dell'Agenzia delle Entrate, la rimodulazione o proroga tecnica delle scadenze estive delle prossime rate e la tutela della continuità aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Lo Stato, ha aggiunto Intermite, non può agire solo come un esattore spietato mentre l'economia locale cede. Confesercenti Taranto conferma che continuerà a monitorare la situazione, offrendo assistenza e consulenza legale e fiscale a tutte le attività colpite per tutelare i diritti delle imprese locali.
0: Intanto l'agricoltura pugliese è allo stremo, un'ondata di caldo record unita alla cronica carenza d'acqua e all'impennata del costo del gasolio sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende agricole nella provincia di Taranto. Seguiamo Valentina Castellaneta.
7: Campi arsi dal sole, prodotti che letteralmente cuociono sulla pianta prima di poter essere raccolti e perdite che superano il 50% anche nella provincia di Taranto. È la fotografia drammatica dell'estate.

0: nei campi pugliesi, dove colture simbolo come le angurie o le ciliegie rischiano la devastazione a causa del caldo estremo e della mancanza d'acqua per l'irrigazione. A peggiorare la crisi c'è il nodo mai risolto della gestione delle risorse idriche con la Basilicata. Dalla diga di San Giuliano, di cui la Puglia è comproprietaria, nei fine settimana si registra una riduzione improvvisa di oltre 300 litri d'acqua al secondo lungo il canale adduttore, lasciando all'asciutto i coltivatori della fascia ionica, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino.
1: Ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare.
0: Alla morsa del caldo si aggiunge la stangata dei carburanti. In soli 20 giorni il costo del gasolio in Puglia è schizzato del 12%, arrivando a superare i 2,12 euro al litro al self-service. Per salvare i raccolti serve pompare più acqua, ma azionare le pompe e i trattori costa ormai cifre insostenibili, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori e alla pianta restano fermi.
1: Questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
2: è una soluzione tampone.
1: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto.
0: Di fronte a questa emergenza, le associazioni di categoria sollecitano interventi strutturali immediati sulle infrastrutture idriche e tagli alle accise sui carburanti. La priorità ora è evitare il collasso finanziario delle aziende e difendere il patrimonio agroalimentare del territorio.
3: La UIL di Taranto intanto continua a chiedere attenzione per i lavoratori all'esterno a causa della grande ondata di caldo. Dice necessario rispettare l'ordinanza regionale che intanto vieta le attività all'esterno in una fascia determinata nelle ore centrali della giornata e invita ad utilizzare tutte le cautele necessarie. Sentite.
4: Di fronte alle temperature torride che in queste ore investono il territorio ionico, la UIL Taranto richiama con forza il pieno rispetto dell'ordinanza anticaldo della Regione Puglia, firmata dal Presidente Antonio De Caro, che prevede limitazioni alle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui il livello di rischio da stress termico è elevato. Il provvedimento regionale è finalizzato a prevenire malori, infortuni e patologie connessi all'esposizione prolungata al sole e impone un'organizzazione del lavoro che sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza. A richiamare l'attenzione sulla situazione di Taranto è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, che punta i riflettori sui lavoratori impegnati nei cantieri connessi ai giochi del Mediterraneo e agli interventi sulla BRT, ma anche su tutte le altre categorie che ogni giorno operano all'aperto, a partire dagli addetti dei cantieri stradali, dell'edilizia, della manutenzione urbana, dei servizi esterni, della logistica e delle attività esposte direttamente al sole. La UIL a livello nazionale ha più volte sostenuto che le misure contro il caldo estremo vanno rafforzate e accompagnate da modelli organizzativi, tutele effettive e ammortizzatori adeguati per i lavoratori più esposti. A Taranto non si può chiedere ai lavoratori di pagare con la salute il prezzo della corsa contro il tempo. Nei cantieri legati ai giochi, nelle opere per la BRT, nei cantieri stradali e in tutte le attività svolte all'aperto, il rispetto dell'ordinanza regionale deve essere rigoroso e non formale. Per questo chiediamo alle imprese, alle stazioni appaltanti, a tutti i soggetti coinvolti di riorganizzare i turni, prevedere pause reali, garantire acqua, zone d'ombra, dispositivi di protezione ed un controllo costante delle condizioni operative. A Taranto il tema è ancora più delicato perché ci sono opere strategiche per la città. Intanto venerdì mattina, per il progetto del comune, il fresco

0: Mi va, dedicato a chi lavora sotto il sole, presso lo stadio Erasmo Iacovone, ingresso tribuna Curva Nord, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa offrirà una granita al limone ai lavoratori del cantiere.
1: E intanto sul botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia in merito all'apertura ai voli civili della rotta di Grottaglie interviene il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che invita tutti alla collaborazione istituzionale.
0: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: E quando manca meno di un mese all'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, la nostra Federica Pompamea ha ascoltato i cittadini sull'evento, sulle aspettative.
2: I Giochi del Mediterraneo li aspettiamo.
3: Li aspettiamo alla grande.
4: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
5: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
6: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
7: Esatto. Le strutture che possono essere investite anche dopo.
8: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
4: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
2: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
9: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
5: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
2: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione, è una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
10: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata, anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
7: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
11: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
3: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
1: Formare Puglia intanto ottiene la certificazione per la parità di genere. Sentiamo.
5: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di

0: Union Camere, che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su quattro pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
1: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi, come ente di formazione, abbiamo al nostro interno ben 10, 11 unità, che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10/11, alcune sono a tempo indeterminato o determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
0: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
2: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante. Quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
3: A Pulsano intanto fervono i preparativi per il T-Fest, la grande sagra della tipicità organizzata dalla Proloco. 3 giorni che trasformeranno il centro storico in un vero e proprio teatro a cielo aperto, traino gastronomia, arte e musica. Ma l'evento clou è previsto per sabato 25 luglio, quando sul palco centrale arriveranno i mitici Los Locos, un'occasione imperdibile per riascoltare i tormentoni che hanno segnato un'epoca. Questa sera saranno ospiti di Paolo d'Andria in Driving alle 18:20.
4: Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
6: Eccoci, grazie.
7: Ciao a tutti.
6: Abbiamo un altro Paolo con noi oggi, hai
5: Sì,
6: visto?
5: siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
6: Ma non sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione.
5: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
6: Sicuramente è più razionale lui e anche ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte, diciamo, quella un po' più sregolata.
5: Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui, insomma, all'epoca degli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere

0: battere, insomma, su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto: con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Ah, tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ e chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci. Grazie a voi,
2: grazie a voi.
1: Un abbraccio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive lo

0: Ed ora il nostro servizio sul Taranto Calcio che spera ancora nella riammissione in Serie D.
1: Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà ufficialmente il nuovo corso del club durante la conferenza stampa dedicata all'organigramma societario, agli obiettivi della stagione e alla campagna abbonamenti. Sullo sfondo resta viva anche la speranza di una riammissione in Serie D, ipotesi che la società continua a seguire con attenzione e che inevitabilmente condiziona alcune scelte in sede di mercato. In questo scenario il mercato rossoblu vive una fase di valutazione e prudenza. La dirigenza ha infatti deciso di prendersi qualche giorno in più prima di chiudere alcune operazioni in entrata, tra cui quella relativa al difensore Francesco Bertolo e diverse trattative riguardanti il reparto di centrocampo. Questo momento di attesa sarebbe legato soprattutto alla necessità di avere un quadro più chiaro in vista della prossima stagione, ancora strettamente legata alla definizione della categoria nella quale il Taranto disputerà il campionato. Nel frattempo la dirigenza continua a seguire con attenzione diversi profili, mantenendo aperti i contatti e valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. Per la mediana restano sul tavolo tre nomi: Simone Bolognese, Baldassin e Aniello Salzano. L'obiettivo della società è quello di completare in tempi brevi i reparti di difesa e mediana, senza trascurare il mercato degli under.
0: La New Taranto ha annunciato Nicola Masiello come nuova guida tecnica del club. L'ufficialità è giunta nella mattinata odierna. E termina qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo. Sarà mio ospite Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. 3 giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere Grecanico Salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

È mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: pomeriggio, ben ritrovati. Siamo al nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con me in video collegamento il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto, Fabio Ligonzo, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
0: Partiamo subito da una assemblea con i lavoratori che è prevista per la giornata di lunedì. Parliamo della polizia locale. Cosa accade? Perché c'è necessità di questo confronto con i lavoratori? Ligonzo.
1: Sì, nasce questo confronto fra i lavoratori perché alla fine abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in questi mesi, da quando è iniziato il quarto turno della polizia locale. Gli agenti di polizia locale appunto si sono trovati in difficoltà anche dal punto di vista della sicurezza e non soltanto. Logicamente, come ben sappiamo, tutta la macchina amministrativa è pronta a sostenere i giochi del Mediterraneo, ma nel caso specifico degli agenti di polizia locale è stato attivato il quarto turno, che è quello della notte, mezzanotte 06, che è previsto per la polizia notturna, ma non viene svolta solo la polizia notturna, ma tutto ciò che riguarda la viabilità, gli incidenti stradali, quindi vengono chiamati in ogni dove e non c'è sicurezza negli interventi che vengono fatti. Non c'è sicurezza perché basti pensare che in un semplice incidente ci vorrebbero almeno due pattuglie, quando invece giornalmente abbiamo tre pattuglie la mattina, tre il pomeriggio, due la sera e tre la notte. Quindi questa è la dotazione organica scarsa, direi, della polizia locale, tra l'altro in un periodo, quello estivo, dove sono previste anche le ferie. Quindi c'è un tour de force e abbiamo provato a dialogare con l'amministrazione, con la quale ci incontreremo il giorno dopo dell'assemblea, quindi martedì, ma prima ascolteremo appunto la voce dei lavoratori.
0: Ecco, voce dei lavoratori che sicuramente si farà sentire, ed è giusto sottolineare, in un periodo in cui Taranto è assolutamente in fermento. È vero che è estate, è vero che è periodo di vacanze e di ferie, ma è vero anche che manca meno di un mese al grande evento dei giochi del Mediterraneo. Intanto ci sono i cantieri delle BRT, quindi Ligonzo, è un momento di particolare vivacità in città, quindi questo immagino richieda ancora maggiore forza, maggiore sforzo da parte proprio della polizia locale.
1: Sì, dici bene, infatti il messaggio che abbiamo provato anche a dare ai cittadini è che bisogna avere innanzitutto pazienza. Il personale è poco, sappiamo quali sono le difficoltà dovute ai lavori della BRT, piuttosto che dai lotti 1, 2 e 3 per quanto riguarda la viabilità, tutta la città, comunque gran parte della città ne è interessata. Vorremmo essere ovunque, ma siccome siamo pochi non è sempre facile, quindi anche da questo punto di vista approfitto della vostra disponibilità mediatica per arrivare ai telespettatori e a far comprendere che comunque gli agenti ci sono e nella propria disponibilità e nella disponibilità dell'amministrazione faranno e fanno tutto ciò che è possibile.
0: Ecco, e questo è un tema, ma ci sono altri temi di cui abbiamo bisogno di parlare. Innanzitutto possiamo rassicurare su un fatto: gli asili comunali, gli asili nido continueranno ad essere pubblici, quindi è una buona notizia intanto.
1: Sì, una buona notizia che viene confermata non soltanto dagli atti di indirizzo politici, ma anche dalla forza sindacale, che in questo caso la CISL Funzione Pubblica da anni incide rispetto alle scelte del servizio pubblico, anche dalle iscrizioni. Anche quest'anno siamo riusciti a garantire tutte le nuove sedi comunali degli asili nido la copertura totale, quindi abbiamo garantito a tutti i cittadini la possibilità, rispetto alle domande pervenute logicamente, di poter portare i propri bambini. Ieri sono uscite le graduatorie definitive, quelle e le liste di attesa, quindi diciamo siamo a buon punto.

0: Anche da quel punto di vista, e questo è anche a garanzia del lavoro svolto dalle lavoratrici degli asili nido pubblici. Quindi, sostanzialmente, questo ci permette di dire a gran voce che c'è ancora richiesta del servizio pubblico.
1: Ecco, nel servizio pubblico dobbiamo dire che chiaramente garantire gli asili nido significa garantire a tutti l'accesso a questo servizio, indipendentemente dalle possibilità economiche. Quindi il tema è anche questo, se ne è parlato tanto anche a cavallo tra l'amministrazione precedente e questa. C'è stata una delibera molto discussa, poi che sembra essere superata, ma la questione non era poi così tanto chiara, ma è una questione anche di diritti, insomma, diritti di diritto sacrosanto di accedere ad un servizio che deve essere previsto per tutti.
0: Sì, hai ragione, infatti continueranno ad esserci buoni di conciliazione regionali, anche lì la CISL Funzione Pubblica di Puglia, ma insieme al nostro territorio si è battuta tanto affinché si potessero confermare queste risorse, quindi diciamo che partiremo con un nuovo anno educativo, quello 26-27, con i buoni auspici. Certo è che intenderemo e continueremo a proporre il servizio pubblico come alternativa non soltanto a quello privato, ma come espressione della qualità dei servizi che eroghiamo a tutta la comunità. Quindi, da questo punto di vista, non ci sarà un arretramento dal punto di vista sindacale.
1: Bene, andiamo al terzo argomento che abbiamo in programma per
0: Sì.
1: questo nostro approfondimento. Ci spostiamo nel quartiere Solito Corvisea, Trecarrare, Solito Corvisea, esattamente in via Fiume, dove c'è la sede della circoscrizione comunale, dove qualche giorno fa c'è stato un problema determinato da probabilmente infiltrazioni d'acqua dei piani superiori che hanno causato l'allagamento, se non ricordo male, della sede e quindi la temporanea sospensione delle attività.
0: Sì, dicevi bene, in via Fiume c'è stato un allagamento che riguarda però l'infiltrazione d'acqua del piano superiore, quindi locali inagibili. L'amministrazione è stata costretta ad allocare momentaneamente dipendenti presso la sede di Corso Piemonte, ma da qualche giorno ufficialmente presso la sede di via Plinio 16 al primo piano. Quindi ricordiamo a tutti i cittadini che chi aveva già proceduto per quanto riguarda la CIA in via Fiume potrà ritirarla in via Plinio. Per chi deve fare nuove carte di identità, logicamente si rega in via Plinio, ma non soltanto, anche per le altre certificazioni anagrafiche, anche per recuperare il PIN e il PUC della carta di identità elettronica che serve per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, quindi online, oltre allo SPID. Quindi sappiamo bene che la CIE serve anche non soltanto come documento di riconoscimento, ma anche per accedere ai portali della pubblica amministrazione.
1: Ecco, qualche tempo fa ricordiamo che proprio in questa sede si sono registrate delle lunghissime file di utenti. Ricordo addirittura c'era una signora con una sedia perché era ormai preparata, insomma, si era preparata questa lunga attesa davanti all'ingresso della circoscrizione di Via Fiume, dove addirittura gli utenti si recavano nelle prime ore del mattino, della giornata, 2 o anche 2 o 3 ore prima dell'apertura degli uffici per prendere il posto. Quindi queste lunghe file che arrivavano sulla strada, che situazione c'è al momento? È accaduto in
0: Sì.
1: concomitanza con la necessità di concludere le operazioni necessarie ad ottenere la carta d'identità appunto elettronica.
0: Sì, dicevi bene, lunghe code, ma dovute alla circolare ministeriale del Ministero degli Interni che prevedeva entro il 3 agosto la duplicazione sostanzialmente della carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica e dal 3 agosto inizialmente le nuove carte d'identità elettroniche. In questo caso, come bene si poteva immaginare, visto che comunque in quasi tutti i comuni del Sud Italia la dotazione organica è del 50% all'interno del comune, così come a Taranto, dotazione organica scarsissima, quindi abbiamo dovuto sicuramente sopperire facendo un grande sforzo anche con Open Day o con le parture pomeridiane. Ricordo che luglio-agosto, non essendoci rientri, le sedi circoscrizionali sono chiuse, ma anche in questo senso comunque disponibilità grandissima dei lavoratori che hanno dato la possibilità inizialmente, logicamente come dicevo prima, ad elaborare le carte di identità elettroniche.

Adesso invece la situazione si è più normalizzata, anche perché ricordiamo che la patente è un altro strumento valido come carta d'identità, quindi per dimostrare la propria identità, quindi non c'era necessariamente bisogno di andare a fare la CIE, ma comunque adesso c'è sostanzialmente più.

0: esercizio di funzione pubblica, ha trovato sempre porte aperte al confronto. Sicuramente dobbiamo risolvere tanti problemi, ne stavamo accennando tante, ma il principale è quello della dotazione organica. Senza dotazione organica andiamo in difficoltà, carichi di lavoro notevoli, quindi diciamo, non è come si descrive solitamente il dipendente pubblico nel nostro caso, ma nel caso di tutti, diciamo che abbiamo grosse difficoltà perché i carichi sono tantissimi, poca valorizzazione del personale, quindi noi tendiamo a questi principi e questi valori per portare avanti la macchina amministrativa. Possiamo ricordare anche l'ufficio tributi che ha attraversato e potrà attraversare ulteriori momenti di difficoltà dovuti alle cartelle che sono arrivate, quindi siamo in emergenza in ogni settore, però dal punto di vista della collaborazione, dell'ascolto, non posso dire che non siamo almeno ascoltati.
1: Questo è sicuramente un buon punto di partenza perché per affrontare qualunque tipo di criticità è opportuno e necessario, è essenziale che siano aperti i canali della comunicazione. Il dialogo è il primo strumento che abbiamo a disposizione per superare le criticità, soprattutto quando si tratta di criticità, come in questo caso, che poi riversano i propri effetti direttamente sugli utenti, sui cittadini, ai quali chiaramente tutti vogliono offrire il servizio migliore. Grazie a Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto, per questo intervento.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Termina qui questo nostro spazio di approfondimento. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
5: Fatto dietro front. A Hormuz sono invece due le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
6: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
5: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
6: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati, tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
5: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
6: Lo sport: saranno tre complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.

0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
3: Talk about.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente con sequenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce ovviamente, e quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che è Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro Solchi. Lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare insomma un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa, anche un po' per proteggersi, si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, li stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: con
1: tantissimi
0: con
1: amici
0: piacere.
1: In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella size di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrestato un 38enne ai Tamburi, in carcere dopo il sequestro di droga e armi. La misura di custodia cautelare firmata dal GIP Alessandra Rita Romano nasce da un'inchiesta della Guardia di Finanza avviata dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e diverse armi all'interno di un'auto parcheggiata in un garage nel quartiere Tamburi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere solidi elementi a carico dell'uomo a cui vengono raccontestati reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Prende forma la nuova rete di infrastrutture sociali nella provincia di Taranto grazie a oltre 10 milioni di euro stanziati dal Just Transition Fund. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale individuando 11 interventi di riqualificazione di immobili pubblici per servizi di cura e inclusione sociale. I progetti toccano vari comuni tra cui Taranto, Martina Franca, Massafra e Grottaglie, puntando su centri per anziani, strutture per disabili, minori e co-housing per adulti fragili. Un'iniziativa che unisce rigenerazione urbana e tutela dei più vulnerabili. E ora passiamo alla pagina dedicata ai lavori urbani. Riapre la connessione tra via Golfo di Taranto e Corso Italia nel quartiere Salinella, restituendo un'arteria fondamentale alla mobilità cittadina. Il tratto era stato chiuso per importanti lavori di messa in sicurezza idraulica per prevenire gli allagamenti. L'intervento promosso dal commissario contro il dissesto idrogeologico con il comune di Taranto alleggerirà il traffico e risulterà strategico anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Un'ordinanza del Comune di Taranto impone ai locali di Corso Due Mari, nel tratto tra Corso Umberto e Lungomare, lo sgombero totale di dehors, pedane e arredi entro 5 giorni. La misura serve a consentire il cantiere per le linee elettriche BRT e la deviazione del traffico. Il divieto di occupazione del suolo pubblico durerà fino al 5 settembre 2026, con minime deroghe per i tavolini e sanzioni severe per chi non rispetterà le disposizioni. E cambiamo argomento. Sabato 25 luglio alle ore 19 il Parco Cimino ospiterà Il Prezzo della Libertà, la passeggiata letteraria promossa dall'associazione Tracce. L'evento propone un format originale che intreccia letteratura, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando la presentazione dell'omonimo libro di Valentina Petrini in un percorso dinamico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione unica per camminare, riflettere e riscoprire insieme il valore della comunità. E ora passiamo allo sport. Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà il nuovo corso societario con organigramma, obiettivi e campagna abbonamenti. Resta viva l'attesa per l'eventuale riammissione in Serie D, mentre sul mercato proseguono i contatti per rafforzare la rosa. Nel Futsal la New Taranto conferma Gui Lima, il laterale italo-brasiliano autore di 11 reti nell'ultima stagione. Vestirà ancora il rosso-blu anche nel prossimo campionato. Serie C Volley, la Prisma Taranto ufficializzato l'arrivo del libero tarantino Luca Susco, classe 2003, reduce da importanti esperienze tra Serie B e Serie C. Per lui è un ritorno nella pallavolo cittadina e giocherà insieme al fratello Alessio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte.

scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Living.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
3: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
2: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
3: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
4: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.
6: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
4: Abbracciamo il futuro.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
7: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
8: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per tanti.

0: 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Abbiamo un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, sì, siamo Paolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più
1: razione, lui,
0: ecco. Più loco lui, bene bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca degli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ti dico la verità, riso c'ha tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farvi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio fa creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta poi alla fine non succede nulla. In altre magari muori ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è
1: la gente l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di di 30 anni
1: vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è il meglio del swing,
2: la vuelta,
0: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare, ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anche proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, quindi altro genere.
2: Perché comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro,
2: mi annoio.
1: Se si smetti, gli litighi da solo, per te guarda come di boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
0: Vi frequentate anche nella vita privata, oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da sé,
1: qui anche da mia Zullo, per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo pensiamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se dovesse scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Forse siamo d'accordo. Sì. Vediamo così.
2: Uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
0: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
0: Ai vostri concerti, no? Qual è il punto?

0: dico, insomma, che trovate un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, ci sono anche ragazzini, insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi, anche più grandi di noi, abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
2: Proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni 5-6 sono
1: nostri. Ecco, i ricordi di matrimonio, ma sono meno le
0: scritte. Bene, io volevo. Ecco, tra le tante cose, insomma, che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma, tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione? Soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantina. Ecco.
1: Stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Rock, sono italiani. Attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
2: stato bellissimo.
1: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lui a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese,
2: ci siamo chiusi in studio insieme a lui,
1: insieme.
2: Che noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la produzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
2: continua a fare figli, non si sa
1: come, ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
0: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
2: Beh, ragazzi interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini, quella secondo me potrebbe essere una cosa giusta.
0: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo, io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di 2 ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto, sono 2 ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
0: Assolutamente.

0: grazie. Io insomma naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Arrestato un 38enne ai Tamburi, in carcere dopo il sequestro di droga e armi. La misura di custodia cautelare firmata dal GIP Alessandra Rita Romano nasce da un'inchiesta della Guardia di Finanza avviata dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e diverse armi all'interno di un'auto parcheggiata in un garage nel quartiere Tamburi. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere solidi elementi a carico dell'uomo a cui vengono raccontati stati reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Prende forma la nuova rete di infrastrutture sociali nella provincia di Taranto grazie a oltre 10 milioni di euro

0: stanziati dal Just Transition Fund. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale, individuando 11 interventi di riqualificazione di immobili pubblici per servizi di cura e inclusione sociale. I progetti toccano vari comuni, tra cui Taranto, Martina Franca, Massafra e Grottaglie, puntando su centri per anziani, strutture per disabili, minori e co-housing per adulti fragili. Un'iniziativa che unisce rigenerazione urbana e tutela dei più vulnerabili. E ora passiamo alla pagina dedicata ai lavori urbani. Riapre la connessione tra via Golfo di Taranto e Corso Italia nel quartiere Salinella, restituendo un'arteria fondamentale alla mobilità cittadina. Il tratto era stato chiuso per importanti lavori di messa in sicurezza idraulica per prevenire gli allagamenti. L'intervento promosso dal commissario contro il dissesto idrogeologico con il comune di Taranto alleggerirà il traffico e risulterà strategico anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Un'ordinanza del comune di Taranto impone ai locali di Corso Due Mari, nel tratto tra Corso Umberto e Lungomare, lo sgombero totale di dehors, pedane e arredi entro 5 giorni. La misura serve a consentire il cantiere per le linee elettriche BRT e la deviazione del traffico. Il divieto di occupazione del suolo pubblico durerà fino al 5 settembre 2026, con minime deroghe per i tavolini e sanzioni severe per chi non rispetterà le disposizioni. E cambiamo argomento. Sabato 25 luglio alle ore 19 il Parco Cimino ospiterà Il Prezzo della Libertà, la passeggiata letteraria promossa dall'associazione Tracce. L'evento propone un format originale che intreccia letteratura, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando la presentazione dell'omonimo libro di Valentina Petrini in un percorso dinamico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione unica per camminare, riflettere e riscoprire insieme il valore della comunità. E ora passiamo allo sport. Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà il nuovo corso societario con organigramma, obiettivi e campagna abbonamenti. Resta viva l'attesa per l'eventuale riammissione in Serie D, mentre sul mercato proseguono i contatti per rafforzare la rosa. Nel futsal la New Taranto conferma Gui Lima, il laterale italo-brasiliano autore di 11 reti nell'ultima stagione. Vestirà ancora il rosso-blu anche nel prossimo campionato. Serie C volley, la Prisma Taranto ufficialmente realizzato l'arrivo del libero tarantino Luca Susco, classe 2003, reduce da importanti esperienze tra Serie B e Serie C. Per lui è un ritorno nella pallavolo cittadina e giocherà insieme al fratello Alessio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
1: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
2: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
2: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
3: Non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shefar Feri, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shefar Feri, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service.

0: sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta dai ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori

0: Amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
2: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità dei non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, i distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
3: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
4: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Come potete vedere io non sono più sola perché accanto a me c'è Silvia Quero, buongiorno.
6: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori.
5: I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardi, ma oggi è mia ospite.
6: Ho fatto un'incursione,
5: sì,
6: un fuori programma.
5: E quindi oggi comando io. Allora okay. Silvia, oggi parliamo di una cosa importante perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Leogrande, la zona Pippo di Talzano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro e poi c'è un'altra che non mi sto ricordando.
6: Ce ne sono state diverse, un 5-6.
5: Ma no, c'è no. Anche un'altra cosa, i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI.
6: IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente, nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI, sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo
5: combattuto con loro. L'8 settembre del 43.
6: Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000, però sono numeri molto provvisori, si pensa siamo molti di più, dissero no. dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati i militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler, quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici, perché Hitler li riteneva dei traditori.
5: Dei traditori, certo. Vi chiederete perché Silvia qui era così edotta in materia? Perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, sì. Che sono stati proprio tanti.
6: Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre. In provincia tantissimi ragazzi che dissero no. Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia, ma proprio la vita, la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza,
5: certo, non
6: drammatica al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro.
5: E si diceva che erano in vacanza.
6: Si diceva che erano in vacanza.
5: Questa ricordo, è un'altra storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro?
6: Giardini in via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati intitolati mai a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome, più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità: il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò questo termine IMI, ci sarà anche una novità, perché questa ricerca ha continuato, perché i numeri crescono in maniera impressionante, la gente scopre, proprio venendo a conoscenza del libro durante le presentazioni, scopre di aver avuto un parente, un nonno, uno zio internato militare, e quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti, quindi questi numeri stanno crescendo, ci sarà una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
5: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
7: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
5: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie e entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Pignoramenti di beni e blocchi dei conti correnti stanno penalizzando l'operatività quotidiana di decine di aziende. E Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, a denunciare la critica situazione che stanno vivendo le imprese del territorio ionico, ormai allo stremo, tra il caro carburante, il crollo dei consumi e una drammatica crisi di liquidità. A peggiorare il quadro è la linea dura adottata dall'Agenzia delle Entrate in riscossione nel richiedere i pagamenti di rottamazione quarter e quinques, che rischia di trasformare le misure di definizione agevolata in vere e proprie trappole per gli imprenditori locali. Assistiamo, ha sottolineato Intermite, a una severità inaccettabile. L'associazione di categoria ha lanciato un appello ai parlamentari del territorio, un confronto urgente per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure esecutive più aggressive dell'Agenzia delle Entrate, la rimodulazione o proroga tecnica delle scadenze estive delle prossime rate e la tutela della continuità aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Lo Stato, ha aggiunto Intermite, non può agire solo come un esattore spietato mentre l'economia locale cede. Confesercenti Taranto conferma che continuerà a monitorare la situazione, offrendo assistenza e consulenza legale e fiscale a tutte le attività colpite per tutelare i diritti delle imprese locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Campiarsi dal sole, prodotti che letteralmente cuociono sulla pianta prima di poter essere raccolti e perdite che superano il

0: 50% anche nella provincia di Taranto e la fotografia drammatica dell'estate nei campi pugliesi, dove colture simbolo come le angurie o le ciliegie rischiano la devastazione a causa del caldo estremo e della mancanza d'acqua per l'irrigazione. A peggiorare la crisi c'è il nodo mai risolto della gestione delle risorse idriche con la Basilicata. Dalla diga di San Giuliano, di cui la Puglia è comproprietaria, nei fine settimana si registra una riduzione improvvisa di oltre 300 litri d'acqua al secondo lungo il canale adduttore, lasciando all'asciutto i coltivatori della fascia ionica, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino.
1: Ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare.
0: Alla morsa del caldo si aggiunge la stangata dei carburanti. In soli 20 giorni il costo del gasolio in Puglia è schizzato del 12%, arrivando a superare i 2,12 euro al litro al self-service. Per salvare i raccolti serve pompare più acqua, ma azionare le pompe e i trattori costa ormai cifre insostenibili, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori alla pianta restano fermi.
1: Questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
2: è una soluzione tampone.
1: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto.
0: Di fronte a questa emergenza, le associazioni di categoria sollecitano interventi strutturali immediati sulle infrastrutture idriche e tagli alle accise sui carburanti. La priorità ora è evitare il collasso finanziario delle aziende e difendere il patrimonio agroalimentare del territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Di fronte alle temperature torride che in queste ore investono il territorio ionico, la UIL Taranto richiama con forza il pieno rispetto dell'ordinanza anticaldo della Regione Puglia, firmata dal Presidente Antonio De Caro, che prevede limitazioni alle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui il livello di rischio da stress termico è elevato. Il provvedimento regionale è finalizzato a prevenire malori, infortuni e patologie connessi all'esposizione prolungata al sole e impone un'organizzazione del lavoro che sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza. A richiamare l'attenzione sulla situazione di Taranto è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, che punta i riflettori sui lavoratori impegnati nei cantieri connessi ai giochi del Mediterraneo e agli interventi sulla BRT, ma anche su tutte le altre categorie che ogni giorno operano all'aperto, a partire dagli addetti dei cantieri stradali, dell'edilizia, della manutenzione urbana, dei servizi esterni, della logistica e delle attività esposte direttamente al sole. La UIL a livello nazionale ha più volte sostenuto che le misure contro il caldo estremo vanno rafforzate e accompagnate da modelli organizzativi, tutele effettive e ammortizzatori adeguati per i lavoratori più esposti. A Taranto non si può chiedere ai lavoratori di pagare con la salute il prezzo della corsa contro il tempo, nei cantieri legati ai giochi, nelle opere per la BRT, nei cantieri stradali e in tutte le attività svolte all'aperto. Il rispetto dell'ordinanza regionale deve essere rigoroso e non formale. Per questo chiediamo alle imprese, alle stazioni appaltanti, a tutti i soggetti coinvolti di riorganizzare i turni, prevedere pause reali, garantire acqua, zone d'ombra, dispositivi di protezione ed un controllo costante delle condizioni operative. A Taranto il tema è ancora più delicato perché ci sono opere strategiche per la città. Intanto venerdì mattina, per il progetto del comune Il Fresco Mi Va, dedicato a chi lavora sotto il sole, presso lo stadio Erasmo Iacovone, ingresso tribuna Curva Nord, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa offrirà una granita al limone ai lavoratori del cantiere.
3: Cittadella Magazine.

0: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo li aspettiamo.
3: Li aspettiamo alla grande.
4: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
5: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
6: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
7: Esatto. Le strutture che possono essere investite anche dopo.
8: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino cosa ne faranno. Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente che permetterà l'allenamento degli atleti.
4: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo ma dato il grande investimento a lungo per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
2: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
9: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
5: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
2: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
10: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
7: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
11: Sì, cercherò in tutti i modi di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
3: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su 4 pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli

0: utenti.
1: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato, determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
0: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
2: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marina Torricella, Uggiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
4: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
5: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
4: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
5: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
4: Benissimo.
5: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Uggiano Montefusco, per la Sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al Primitivo di Manduria.
4: Bene.
5: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla Sagra del vino di Carosino per
4: 60 anni quest'anno.
5: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gall Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Oria, provincia di Brindisi, per un Primitivo Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
4: Che bello!
5: E poi
4: che
5: spero
4: bello.
5: Di riposarci un attimo.

0: dopo un attimo di relax, giustamente, questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Mandura direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Mandura DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante,
0: assolutamente,
1: perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni. Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
0: velocissimo in 10 secondi, prego, abbiamo
1: finito. Donato Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
0: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te e a tutti quanti
1: voi
0: e ci risentiamo presto, buona giornata, ciao.
1: Benedici a trovare, grazie.
0: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
4: Eccoci, grazie.
5: Ciao a tutti.
4: Quindi abbiamo un altro Paolo con noi oggi.
2: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
4: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione.
2: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
5: Sicuramente più razionale lui e anche ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte, diciamo, quella un po' più sregolata.
2: Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui, insomma, all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere, insomma, su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
5: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti più di discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto: con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
5: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano al T-Fest? Quanto ci farete ballare?
5: Tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format, che

0: sta caliente, cioè il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, Los Locos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ e chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirsi. Grazie a voi, un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulzano, mi raccomando. Vive Los Locos!
1: Ciao!

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà ufficialmente il nuovo corso del club durante la conferenza stampa dedicata all'organigramma societario, agli obiettivi della stagione e alla campagna abbonamenti. Sullo sfondo resta viva anche la speranza di una riammissione in Serie D, ipotesi che la società continua a seguire con attenzione e che inevitabilmente condiziona alcune scelte in sede di mercato. In questo scenario il mercato rossoblu vive una fase di valutazione e prudenza. La dirigenza ha infatti deciso di prendersi qualche giorno in più prima di chiudere alcune operazioni in entrata, tra cui quella relativa al difensore Francesco Bertolo e diverse trattative riguardanti il reparto di centrocampo. Questo momento di attesa sarebbe legato soprattutto alla necessità di avere un quadro più chiaro in vista della prossima stagione, ancora strettamente legata alla definizione della categoria nella quale il Taranto disputerà il campionato. Nel frattempo la dirigenza continua a seguire con attenzione diversi profili, mantenendo aperti i contatti e valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. Per la mediana restano sul tavolo tre nomi: Simone Bolognese, Baldassin e Agnello Salzano. L'obiettivo della società è quello di completare in tempi brevi i reparti di difesa e mediana, senza trascurare il mercato degli under.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La New Taranto riparte da una delle conferme più importanti del proprio organico. Il club rossoblu ha ufficializzato la permanenza di Gui Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che continuerà a vestire la maglia tarantina anche nella prossima stagione. Reduce da un'annata chiusa con 11 reti, Lima si è ritagliato un ruolo di rilievo nello scacchiere rossoblu, mettendo in mostra qualità, dinamismo e continuità. Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni del giocatore dopo la riconferma. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, grazie a società, staff, compagni e tifosi. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia, convinto che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sarà un campionato di altissimo livello e ogni partita sarà difficile, per questo serviranno un gruppo unito, spirito di sacrificio, umiltà e intensità. Solo attraverso il lavoro quotidiano e la giusta mentalità potremo crescere e raggiungere grandi risultati. Se resteremo compatti e daremo il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, potremo regalarci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Con la conferma di Lima, la New Taranto aggiunge un altro tassello alla costruzione della rosa, puntando sulla continuità e sulle qualità di un giocatore che nella scorsa stagione ha saputo conquistare la fiducia della società e l'apprezzamento del pubblico rossoblu.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La Prisma Taranto Volley rinforza il proprio roster con l'arrivo del libero Luca Susco, tarantino classe 2003, che vestirà la maglia rossoblu nel prossimo campionato di Serie C. Per il giovane atleta si tratta di un ritorno nella pallavolo della sua città, reso ancora più speciale dalla possibilità di condividere questa esperienza con il fratello Alessio, già in squadra. Cresciuto nel settore giovanile della Mater Domini, Susco ha costruito il suo percorso tra Serie D, Serie C e Serie B, conquistando risultati di prestigio. Nel 2019 ha vinto il trofeo delle regioni con la rappresentativa pugliese, mentre nel 2022 si è laureato campione d'Italia Under 19. Successivamente ha indossato le maglie della Joy Volley Gioia del Colle, del Volley Club Grottaglie, della Frascolla Taranto e della Vibrotech Volley, con cui ha chiuso al primo posto il girone B di Serie C, raggiungendo anche la semifinale di Coppa Puglia. Grande entusiasmo del nuovo acquisto. Entrare a far parte della Prisma Volley Taranto, ha detto Luca Susco, è motivo di orgoglio. È una società che rappresenta tanto per questa città e che seguivo fin da bambino. Ritrovo tanti compagni che conosco già e sono convinto che grazie a un gruppo giovane e motivato potremo crescere durante tutta la stagione e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Con l'ingaggio di Luca Susco, la Prisma Taranto Volley aggiunge al proprio organico un atleta giovane ma già esperto, pronto a mettere a disposizione della squadra qualità, entusiasmo e il bagaglio maturato tra Serie B e Serie C. Una nuova

0: La sfida che avrà anche un forte valore familiare, con i fratelli Luca e Alessio pronti a difendere insieme i colori rosso-blu nella prossima stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo al nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con me in video collegamento il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto, Fabio Ligonzo, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
0: Partiamo subito da una assemblea con i lavoratori che è prevista per la giornata di lunedì. Parliamo della polizia locale. Cosa accade? Perché c'è necessità di questo confronto con i lavoratori? Ligonzo.
1: Sì, nasce questo confronto fra i lavoratori perché alla fine abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in questi mesi, da quando è iniziato il quarto turno della polizia locale. Gli agenti di polizia locale appunto si sono trovati in difficoltà anche dal punto di vista della sicurezza e non soltanto. Logicamente, come ben sappiamo, tutta la macchina amministrativa è pronta a sostenere i giochi del Mediterraneo, ma nel caso specifico degli agenti di polizia locale è stato attivato il quarto turno, che è quello della notte, mezzanotte 06, che è previsto per la polizia notturna, ma non viene svolta solo la polizia notturna, ma tutto ciò che riguarda la viabilità, gli incidenti stradali, quindi vengono chiamati in ogni dove e non c'è sicurezza negli interventi che vengono fatti. Non c'è sicurezza perché basti pensare che in un semplice incidente ci vorrebbero almeno due pattuglie, quando invece giornalmente abbiamo tre pattuglie la mattina, tre il pomeriggio, due la sera e tre la notte. Quindi questa è la dotazione organica scarsa, direi, della polizia locale, tra l'altro in un periodo, quello estivo, dove sono previste anche le ferie. Quindi c'è un tour de force e abbiamo provato a dialogare con l'amministrazione, con la quale ci incontreremo il giorno dopo dell'assemblea, quindi martedì, ma prima ascolteremo appunto la voce dei lavoratori.
0: Ecco, voce dei lavoratori che sicuramente si farà sentire ed è giusto sottolineare in un periodo in cui Taranto è assolutamente in fermento. È vero che è estate, è vero che è periodo di vacanze e di ferie, ma è vero anche che manca meno di un mese al grande evento dei giochi del Mediterraneo. Intanto ci sono i cantieri delle BRT, quindi Ligonzo, è un momento di particolare vivacità in città, quindi questo immagino richieda ancora maggiore forza, maggiore sforzo da parte proprio della polizia locale.
1: Sì, dici bene, infatti il messaggio che abbiamo provato anche a dare ai cittadini è che bisogna avere innanzitutto pazienza. Il personale è poco, sappiamo quali sono le difficoltà dovute ai lavori della BRT, piuttosto che dai lotti 1, 2 e 3 per quanto riguarda la viabilità, tutta la città, comunque gran parte della città ne è interessata. Vorremmo essere ovunque, ma siccome siamo pochi non è sempre facile, quindi anche da questo punto di vista approfitto della vostra disponibilità mediatica per arrivare ai telespettatori e a far comprendere che comunque gli agenti ci sono e nella propria disponibilità e nella disponibilità dell'amministrazione faranno e fanno tutto ciò che è possibile.
0: Ecco, e questo è un tema, ma ci sono altri temi di cui abbiamo bisogno di parlare. Innanzitutto possiamo rassicurare su un fatto: gli asili comunali, gli asili nido continueranno ad essere pubblici, quindi è una buona notizia intanto.
1: Sì, una buona notizia che viene confermata non soltanto dagli atti di indirizzo politici, ma anche dalla forza sindacale, che in questo caso la CISL Funzione Pubblica da anni incide rispetto alle scelte del servizio pubblico, anche dalle iscrizioni. Anche quest'anno siamo riusciti a garantire tutte le nuove sedi comunali degli asili nido la copertura totale, quindi abbiamo garantito a tutti i cittadini la possibilità, rispetto alle domande pervenute logicamente, di poter portare i propri bambini. Ieri sono uscite le graduatorie definitive, quelle e le liste di attesa, quindi diciamo siamo a buon punto anche da quel punto di vista e questo è anche a garanzia del lavoro svolto dalle lavoratrici degli asili nido pubblici, quindi sostanzialmente questo ci permette di dire a gran voce che c'è ancora richiesta del servizio pubblico.
0: Ecco, nel servizio pubblico e dobbiamo dire che chiaramente garantire gli asili nido significa garantire a tutti l'accesso a questo servizio, indipendentemente dalle possibilità economiche. Quindi il tema è anche questo, se ne è parlato tanto anche a cavallo tra l'amministrazione precedente e questa. C'è stata una delibera molto discussa, poi che sembrava essere superata, ma la questione non era poi così tanto chiara, ma è una questione anche di diritti, insomma, diritto sacrosanto di accedere ad un servizio che deve essere previsto per tutti.
1: Sì, hai ragione. Infatti continueranno ad esserci buoni di conciliazione regionali, anche lì la CISL Funzione Pubblica di Puglia, ma insieme al nostro territorio si è battuta tanto affinché si potessero confermare queste risorse. Quindi diciamo che partiremo con un nuovo anno educativo, quello 26-27, con i buoni auspici. Certo è che intenderemo, continueremo a proporre il servizio pubblico come alternativa non soltanto a quello privato, ma come espressione della qualità dei servizi che eroghiamo a tutta la comunità. Quindi, da questo punto di vista, non ci sarà un arretramento dal punto di vista sindacale.
0: Bene, andiamo al terzo argomento che abbiamo in programma per questo nostro approfondimento. Ci spostiamo nel quartiere Solito Corvisea, Trecarrare, Solito Corvisea, esattamente in via Fiume, dove c'è la sede della circoscrizione comunale, dove qualche giorno fa c'è stato un problema determinato da probabilmente infiltrazioni d'acqua dei piani superiori che hanno causato l'allagamento, se non ricordo male, della sede e quindi la temporanea sospensione delle attività.
1: Sì, dicevi bene, in via Fiume c'è stato un allagamento che riguarda però l'infiltrazione d'acqua del piano superiore, quindi locali inagibili. L'amministrazione è stata costretta ad allocare momentaneamente dipendenti presso la sede di Corso Piemonte, ma da qualche giorno ufficialmente presso la sede di via Plinio 16 al primo piano. Quindi ricordiamo a tutti i cittadini che chi aveva già proceduto per quanto riguarda la CIE in via Fiume potrà ritirarla in via Plinio. Per chi deve fare nuove carte di identità, logicamente si rega in via Plinio, ma non soltanto, anche per le altre certificazioni anagrafiche, anche per recuperare il PIN e il PUC della carta di identità elettronica che serve per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, quindi online, oltre allo SPID. Quindi sappiamo bene che la CIE serve anche non soltanto come documento di riconoscimento, ma anche per accedere ai portali della pubblica amministrazione.
0: Ecco, qualche tempo fa ricordiamo che proprio in questa sede si sono registrate delle lunghissime file di utenti. Ricordo addirittura c'era una signora con una sedia perché era ormai preparata, insomma, si era preparata questa lunga attesa davanti all'ingresso della circoscrizione di Via Fiume, dove addirittura gli utenti si recavano nelle prime ore del mattino, della giornata, 2 o anche 2 o 3 ore prima dell'apertura degli uffici per prendere il posto. Quindi queste lunghe file che arrivavano sulla strada, che situazione c'è al momento? È accaduto in
1: Sì.
0: concomitanza con la necessità di concludere le operazioni necessarie ad ottenere la carta di identità appunto elettronica.
1: Sì, dicevi bene, lunghe code, ma dovute alla circolare ministeriale del Ministero degli Interni che prevedeva entro il 3 agosto la duplicazione sostanzialmente della carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica e dal 3 agosto inizialmente le nuove carte d'identità elettroniche. In questo caso, come bene si poteva immaginare, visto che comunque in quasi tutti i comuni del Sud Italia la dotazione organica è del 50% all'interno del comune, così come a Taranto, dotazione organica scarsissima, quindi abbiamo dovuto sicuramente sopperire facendo un grande sforzo anche con Open Day o con le pattuglie

0: pomeridiane. Ricordo che luglio-agosto, non essendoci rientri, le sedi circoscrizionali sono chiuse, ma anche in questo senso comunque disponibilità grandissima dei lavoratori che hanno dato la possibilità inizialmente, logicamente come dicevo prima, ad elaborare le carte d'identità elettroniche. Adesso invece la situazione si è più normalizzata, anche perché ricordiamo che la patente è un altro strumento valido come carta d'identità, quindi per dimostrare la propria identità, quindi non c'era necessariamente bisogno di andare a fare la CIE, ma comunque adesso c'è sostanzialmente più respiro, ci sono le code, ma non quelle che, come dicevi benissimo, abbiamo visto negli ultimi mesi.
1: Bene, un ultimo passaggio, Ligonzo, sulla comunicazione, lo strumento della comunicazione, il dialogo con l'amministrazione comunale attuale. A che punto siamo? Come lo possiamo valutare?
0: Ma sostanzialmente, almeno come dal punto di vista sindacale, la CISL Funzione Pubblica ha trovato sempre porte aperte al confronto. Sicuramente dobbiamo risolvere tanti problemi, ne stavamo accennando tante, ma il principale è quello della dotazione organica. Senza dotazione organica andiamo in difficoltà, carichi di lavoro notevoli, quindi diciamo, non è come si descrive solitamente dipendente pubblico nel nostro caso, ma nel caso di tutti, diciamo che abbiamo grosse difficoltà perché i carichi sono tantissimi, poca valorizzazione del personale, quindi noi tendiamo a questi principi e questi valori per portare avanti la macchina amministrativa. Possiamo ricordare anche l'ufficio tributi che ha attraversato e potrà attraversare ulteriori momenti di difficoltà dovuti alle cartelle che sono arrivate, quindi siamo in emergenza in ogni settore, però dal punto di vista della collaborazione, dell'ascolto, non posso dire che non siamo almeno ascoltati.
1: Questo è sicuramente un buon punto di partenza perché per affrontare qualunque tipo di criticità è opportuno e necessario, è essenziale che siano aperti i canali della comunicazione. Il dialogo è il primo strumento che abbiamo a disposizione per superare le criticità, soprattutto quando si tratta di criticità, come in questo caso, che poi riversano i propri effetti direttamente sugli utenti, sui cittadini, ai quali chiaramente tutti vogliono offrire il servizio migliore. Grazie a Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto per questo intervento.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Termina qui questo nostro spazio di approfondimento. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto.

0: Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Mi sono tutti.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.

Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto,

0: La cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto.
1: Buonasera.
0: Buonasera a tutti e
1: Buonasera.
0: bentrovati
1: Buonasera.
0: qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare, vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze, organismi filtratori, assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
0: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
1: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo slow, con la cozza slow, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa

0: maldicenza, che la cozza, diciamo, non è genuina, anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
0: La sorte.
1: dell'incertezza ambientale?
2: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente. E poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
3: Questo è
2: Eliminiamo gli
3: sì,
2: abusivi?
3: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato. non riusciamo

0: più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri. E stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione e confezionato con l'etichetta Slow Food. Ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mielicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
1: Ce
0: questo,
1: l'abbiamo.
0: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare, la legge del più forte. Se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mielicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta. Però dobbiamo fare squadra, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
0: ognuno per
1: certo.
0: sé e camminare da soli,
1: Non è più il tempo.
0: non è più il tempo bisogna fare squadra, questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
0: Allora, io ho una curiosità
1: Assolutamente,
0: a tal
1: poi ve lo dico.
0: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la
1: Certo,
0: reputazione che abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
2: moltissimo. Innanzitutto, grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi Ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
2: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori, che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
2: al momento
1: spoileriamo
2: attuale.
1: tutto.
2: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
1: Certo.
2: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
2: Esatto.
1: residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie. Si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
3: Beh, io ritengo che la miticoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
1: Meno
3: italiane,
1: male, meno
3: grazie ai
1: male che c'è la
3: citri,
1: natura.
3: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande

0: Collaborazione nel comparto, l'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29-25 cooperative che pagano i canoni, nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi,
1: Punti di
0: andando a
1: approdo.
0: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane. Parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione. Ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono
1: certo.
0: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò, per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale indirizzato al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome certo, saremo oggetto di una visibilità
1: sotto i riflettori
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare, e ora stanno realizzando il campo di regata e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: certo,
0: bene?
1: Cioè, risorse umane ed economiche.
0: Risorse umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi sgabelli, costa molta fatica, è una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, che al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani. E come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riusciti a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare, per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto, non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi, vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese, non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente, però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare

0: questo. Riusciamo in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio insomma con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Non te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come vent'anni fa, ma c'è ancora
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa.

0: diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che ne
1: Noi stiamo
0: pensi?
1: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
0: Hanno
1: quella
0: indovinato la
1: forza di
0: sorpresa.
1: coprire anche mercati più lontani. Per
0: Con la potenza
1: consumare il
0: non mi
1: prodotto,
0: faccio
1: per
0: vedere.
1: esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farla arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però deve adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
0: Trasformazione.
1: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatto a strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
0: Produzione.
1: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi, perché il mitricoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitricoltura. Non è proprio possibile, quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
0: Naturale,
1: naturale. Quindi la
0: certo.
1: cozza può essere pescata e portati direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitricoltori, sulla comunità dei mitricoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
0: Quindi pesca e
1: faremo
0: turismo.
1: toccare con mano quello che noi facciamo

0: È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitlicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
0: Sì,
1: lo hai fatto Paolo anche sul
0: era uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era
1: Papalia e della sua bellissima idea della...
0: Rientrava nello spoiler
1: Ah,
0: perché
1: ok.
0: nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto,
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto. Stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
0: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, e li abbiamo
0: Anche
1: anche
0: Tarantini,
1: tarantini, ma
0: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
0: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
0: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok a completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea. Non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati.

0: creati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema
1: sostenibilità
0: marino.
1: rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
2: Ma
1: salto
2: io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. E c'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare, no?
3: Già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una
3: molto,
2: conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un appello ai tarantini,
3: io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: zia.
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E poi
3: è
2: volevo.
3: l'unico che paga le cozze più cari a tutti perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: 1,50 euro è un
3: produrre
2: costo,
3: un chilo di
2: è un prezzo
3: cozze.
2: congruo perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa. Ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con
2: E
3: i
2: poi
3: miei colleghi, con i miei non abbassate il prezzo, non abbassate.
2: dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque è
2: cozze
1: giusto
2: perché.
1: questo
2: E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo il
1: questo appello ai
2: tarantino perché vengono
1: tarantini.
2: da tutta la provincia,
3: E noi
2: Luciano,
3: puntiamo
2: diciamo.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non,
3: Non
2: dal punto di
3: conforme.
2: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, guardia costiera, finanza di mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere la normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero
1: sentiamo
2: che
1: immediatamente
2: fare
1: la replica dell'assessore.
0: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa, abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti i capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare reimmersione.
3: No, il secondo seno.
0: Sul secondo seno del Mar Piccolo.
3: E quella è stata una battaglia che abbiamo fatto negli anni scorsi.
0: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici che testimoniano.
2: L'ARPA lo dice.
0: No, l'ARPA non lo dice. E l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello a agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto diciamo di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il problema, caro Massimo, è che 1-2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale.
2: Guarda,
0: non è
2: dico,
0: nelle condizioni oggi,
2: per dare
0: perché noi dobbiamo dare ai cittadini delle soluzioni fattibili.
2: Col vecchio comandante della Capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in concessione
0: ai
2: nuovi concessionari con l'obbligo.
0: Però, siccome il primo seno del Mar Piccolo è sequestrato,
2: sì,
0: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un rapporto con la Procura della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli, perché è un materiale che può essere riutilizzato, cioè, e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Certo. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale diciamo sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva controreplicare?
2: Una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi allora, si può estendere anche lì con un'ordinanza sindacale.
3: La richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo

Noi rischiavamo e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora, questa, perché questo esiste ancora. Questo sistema di immersione, il vero

0: mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
1: E quello è il rado di
0: Perché
1: mare
0: noi
1: grande,
0: comunque non
1: che non
0: possiamo
1: è mare aperto.
0: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
1: La libertà
0: spagnole, è
1: economica,
0: libero
1: voglio
0: di
1: dire.
0: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
1: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
1: biologica. Non
0: Piccolo
1: c'è
0: è chiuso.
1: problema sanitario perché l'hanno attestato in
0: No, c'è il
1: conferenza di
0: problema
1: servizi. Sia ASL che
0: si
1: ARPA,
0: introduce
1: però
0: specie aliene nel
1: stiamo
0: nostro mare.
1: studiando un'ordinanza
0: Si
1: che.
0: introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
0: Specie
1: E poi diventa
0: aliene
1: un
0: nel
1: problema
0: nostro
1: più
0: mare.
1: ambientale che sanitario, che è allo studio
0: È un
1: dell'amministrazione
0: problema
1: comunale,
0: commerciale.
1: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
0: C'è
1: quanto
0: una
1: più chiaro possibile. Tu hai
0: relazione
1: parlato prima.
0: scientifica
1: Sì.
0: del CNR, che la potete prendere, ce
1: Francesco, tu
0: l'avete.
1: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare Sì, la stiamo un'ordinanza che acquisendo.
0: escludeva anche la Rada di Mar Sì,
1: Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi
0: sì.
1: elettorali non è stato voluto fare. Adesso No,
0: che
1: ma.
0: finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
1: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
0: Perfetto.
1: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo
0: Va
1: vendere le
0: commercializzato
1: cozze
0: quello.
1: tarantine. Quindi
0: E
1: sono
0: allora, noi dobbiamo andare
1: fiducioso.
0: in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi
1: Mangiatori.
0: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione
1: Pensavamo una
0: a
1: mangiata.
0: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
1: Identitario,
0: dire, è
1: sì.
0: veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose, c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto, capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti, comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
1: Davvero, è vero.
0: Grazie, buona serata.
1: Buona serata,
0: Buonasera.
1: arrivederci.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
5: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categoria e distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
6: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
7: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come

0: Assessore allo sviluppo economico, sento forte la responsabilità per diciamo, dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Come potete vedere, io non sono più sola perché accanto a me c'è Silvia Quero. Buongiorno.
4: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori.
3: I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardo, ma oggi è mia ospite.
4: Ho fatto un'incursione,
3: Sì,
4: un fuori programma.
3: e quindi oggi comando io. Allora,
4: Ok.
3: Silvia, oggi parliamo di una cosa importante perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio, la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Leo Grande, la zona Pippa di Talzano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro e poi c'è un'altra che adesso non mi sto ricordando.
4: Ce ne sono state diverse, un 5-6.
3: Ma c'è anche un'altra cosa, i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI?
4: IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente. Nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI. Sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo
3: dell'8
4: combattuto
3: settembre
4: con
3: del
4: loro.
3: 43.
4: 8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000, però sono numeri molto provvisori, si pensa siano molti di più, dissero no. Dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati i militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler. Quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici perché Hitler li riteneva dei traditori,
3: dei traditori,
4: sostanzialmente.
3: certo. Vi chiederete perché Silvia Quero è così edotta in materia? Perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, che
4: Sì.
3: sono stati proprio tanti.
4: Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre. In provincia tantissimi, tantissimi ragazzi che dissero no. Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia, ma proprio la vita, la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza
3: Certo, non l'ha
4: drammatica
3: raccontata.
4: al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro.
3: E si diceva che erano in vacanza,
4: E si
3: però
4: diceva che erano in vacanza,
3: questa è
4: ritorno,
3: un'altra
4: sì.
3: storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro?
4: Giardini in Via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati intitolati a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò questo termine, IMI. Ci sarà anche una novità perché questa ricerca ha continuato, perché i numeri crescono in maniera impressionante. La gente scopre, proprio venendo a conoscenza del libro durante le presentazioni, scopre di aver avuto un parente, un nonno, uno zio internato militare. E quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti. Quindi questi numeri stanno crescendo, ci sarà una novità.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
5: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati
6: posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
5: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
6: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie e entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pignoramenti di beni e blocchi dei conti correnti stanno penalizzando l'operatività quotidiana di decine di aziende. E Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, a denunciare la critica situazione che stanno vivendo le imprese del territorio ionico, ormai allo stremo, tra il caro carburante, il crollo dei consumi e una drammatica crisi di liquidità. A peggiorare il quadro è la linea dura adottata dall'Agenzia delle Entrate in riscossione nel richiedere i pagamenti di rottamazione quarter e quinques, che rischia di trasformare le misure di definizione agevolata in vere e proprie trappole per gli imprenditori locali. Assistiamo, ha sottolineato Intermite, a una severità inaccettabile. L'associazione di categoria ha lanciato un appello ai parlamentari del territorio, un confronto urgente per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure esecutive più aggressive dell'Agenzia delle Entrate, la rimodulazione o proroga tecnica delle scadenze estive delle prossime rate e la tutela della continuità aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Lo Stato, ha aggiunto Intermite, non può agire solo come un esattore spietato mentre l'economia locale cede. Confesercenti Taranto conferma che continuerà a monitorare la situazione, offrendo assistenza e consulenza legale e fiscale a tutte le attività colpite per tutelare i diritti delle imprese locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Campiarsi dal sole, prodotti che letteralmente cuociono sulla pianta prima di poter essere raccolti, e perdite che superano il 50% anche nella provincia di Taranto. È la fotografia drammatica dell'estate nei campi pugliesi, dove colture simbolo come le angurie o le ciliegie rischiano la devastazione a causa del caldo estremo e della mancanza d'acqua per l'irrigazione. A peggiorare la crisi c'è il nodo mai risolto della gestione delle risorse idriche con la Basilicata. Dalla diga di San Giuliano, di cui la Puglia è comproprietaria, nei fine settimana si registra una riduzione improvvisa di oltre 300 litri d'acqua al secondo lungo il canale adduttore, lasciando all'asciutto i coltivatori della fascia ionica, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino.
8: Ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare.
6: Alla morsa del caldo si aggiunge la stangata dei carburanti. In soli 20 giorni il costo del gasolio in Puglia è schizzato del 12%, arrivando a superare i 2,12 euro al litro al self-service. Per salvare i raccolti serve pompare più acqua, ma azionare le pompe e i trattori costa ormai cifre insostenibili, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori alla pianta restano fermi.
8: Questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
9: è una soluzione tampone.
8: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto.
6: Di fronte a questa emergenza, le associazioni di categoria sollecitano interventi strutturali immediati sulle infrastrutture idriche e tagli alle accise sui carburanti. La priorità ora è evitare il collasso finanziario delle aziende e difendere il patrimonio agroalimentare del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Di fronte alle temperature torride che in queste ore investono il territorio ionico, la UIL Taranto richiama con forza il pieno rispetto dell'ordinanza anticaldo della Regione Puglia, firmata dal Presidente Antonio De Caro, che prevede limitazioni alle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui il livello di rischio da stress termico è elevato. Il provvedimento regionale è finalizzato a prevenire malori, infortuni e patologie connessi all'esposizione prolungata al sole e impone un'organizzazione del lavoro che sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza. A richiamare l'attenzione sulla situazione di Taranto è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, che punta i riflettori sui lavoratori impegnati nei cantieri connessi ai giochi del Mediterraneo e agli interventi sulla BRT, ma anche su tutte le altre categorie che ogni giorno operano all'aperto, a partire dagli addetti dei cantieri stradali, dell'edilizia, della manutenzione urbana, dei servizi esterni, della logistica e delle attività esposte direttamente al sole. La UIL a livello nazionale ha più volte sostenuto che le misure contro il caldo estremo vanno rafforzate e accompagnate da modelli organizzativi, tutele effettive e ammortizzatori adeguati per i lavoratori più esposti. A Taranto non si può chiedere ai lavoratori di pagare con la salute il prezzo della corsa contro il tempo, nei cantieri legati ai giochi, nelle opere per la BRT. Nei cantieri stradali e in tutte le attività svolte all'aperto, il rispetto dell'ordinanza regionale deve essere rigoroso e non formale. Per questo chiediamo alle imprese, alle stazioni appaltanti, a tutti i soggetti coinvolti di riorganizzare i turni, prevedere pause reali, garantire acqua, zone d'ombra, dispositivi di protezione ed un controllo costante delle condizioni operative. A Taranto il tema è ancora più delicato perché ci sono opere strategiche per la città. Intanto venerdì mattina, per il progetto del comune Il Fresco Mi Va, dedicato a chi lavora sotto il sole, presso lo stadio Erasmo Iacovone, ingresso tribuna Curva Nord, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa offrirà una granita al limone ai lavoratori del cantiere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: I giochi del Mediterraneo li aspettiamo.
12: Li aspettiamo alla grande.
13: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
7: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
14: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
15: Esatto. Le strutture che possono essere investite anche dopo.
16: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà, Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
13: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
11: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
17: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
7: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare, ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti, i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
11: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
18: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata, anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
15: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
19: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
12: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su 4 pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
20: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire di entrare in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato, determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
7: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
21: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche Pulsano, ma anche Torreovo, Marina e Torricella, Uggiano Montefusco, Amanduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il consorzio di tutela del primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica,

0: alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni dell'areale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi primitivo di Manduria DOC, primitivo di Manduria DOC Riserva e primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
1: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
0: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
1: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
0: Benissimo.
1: Il 2 agosto saremo a Torre Ovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Giugiano Montefusco, per la sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
0: Bene.
1: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla sagra del vino di Carosino per appena
0: 60 anni quest'anno.
1: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gall Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Orea, provincia di Brindisi, per un primitivo festival dell'uva e del vino pugliese.
0: Che bello.
1: E poi
0: che
1: spero
0: bello.
1: Di riposarci un attimo.
0: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Manduria direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Manduria DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante.
0: Assolutamente.
1: Perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni.
0: Assolutamente.
1: Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
0: velocissimo in 30, in 10 secondi, prego, abbiamo
1: Leonardo Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
0: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti voi e ci risentiamo presto, buona giornata, ciao.
1: Benedici a trovare, grazie.
0: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dalle a tu cuerpo allegria Macarena, che tu cuerpo è pa' dalle allegria e cosa buena. Dalle a tu cuerpo allegria Macarena, Macarena.
2: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
4: Eccoci, grazie.
5: Ciao a tutti.
4: Abbiamo un altro Paolo con noi oggi.
2: Sì, siamo Paolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
4: ma non sta andando benissimo. Poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione.
2: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, è invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
4: Lo mette più razionale lui e anche molto più, ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata.
2: Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
4: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica diciamo è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
4: È una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
4: Ah, tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, è dato anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ e chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirsi. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, e vi invece a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive lo Slocos!

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà ufficialmente il nuovo corso del club durante la conferenza stampa dedicata all'organigramma societario, agli obiettivi della stagione e alla campagna abbonamenti. Sullo sfondo resta viva anche la speranza di una riammissione in Serie D, ipotesi che la società continua a seguire con attenzione e che inevitabilmente condiziona alcune scelte in sede di mercato. In questo scenario il mercato rosso-blu vive una fase di valutazione e prudenza. La dirigenza ha infatti deciso di prendersi qualche giorno in più prima di chiudere alcune operazioni in entrata, tra cui quella relativa al difensore Francesco Bertolo e diverse trattative riguardanti il reparto di centrocampo. Questo momento di attesa sarebbe legato soprattutto alla necessità di avere un quadro più chiaro in vista della prossima stagione, ancora strettamente legata alla definizione della categoria nella quale il Taranto disputerà il campionato. Nel frattempo la dirigenza continua a seguire con attenzione diversi profili, mantenendo aperti i contatti e valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. Per la mediana restano sul tavolo tre nomi: Simone Bolognese, Baldassin e Aniello Salzano. L'obiettivo della società è quello di completare in tempi brevi i reparti di difesa e mediana, senza trascurare il mercato degli under.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La New Taranto riparte da una delle conferme più importanti del proprio organico. Il club rossoblu ha ufficializzato la permanenza di Gui Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che continuerà a vestire la maglia tarantina anche nella prossima stagione. Reduce da un'annata chiusa con 11 reti, Lima si è ritagliato un ruolo di rilievo nello scacchiere rossoblu, mettendo in mostra qualità, dinamismo e continuità. Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni del giocatore dopo la riconferma. Sono molto

0: molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, grazie a società, staff, compagni e tifosi. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia, convinto che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sarà un campionato di altissimo livello e ogni partita sarà difficile. Per questo serviranno un gruppo unito, spirito di sacrificio, umiltà e intensità. Solo attraverso il lavoro quotidiano e la giusta mentalità potremo crescere e raggiungere grandi risultati. Se resteremo compatti e daremo il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, potremo regalarci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Con la conferma di Lima, la New Taranto aggiunge un altro tassello alla costruzione della rosa, puntando sulla continuità e sulle qualità di un giocatore che nella scorsa stagione ha saputo conquistare la fiducia della società e l'apprezzamento del pubblico rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Prisma Taranto Volley rinforza il proprio roster con l'arrivo del libero Luca Susco, tarantino classe 2003 che vestirà la maglia rossoblù nel prossimo campionato di Serie C. Per il giovane atleta si tratta di un ritorno nella pallavolo della sua città, reso ancora più speciale dalla possibilità di condividere questa esperienza con il fratello Alessio, già in squadra. Cresciuto nel settore giovanile dell'Amater Domini, Susco ha costruito il suo percorso tra Serie D, Serie C e Serie B, conquistando risultati di prestigio. Nel 2019 ha vinto il trofeo delle regioni con la rappresentativa pugliese, mentre nel 2022 si è laureato campione d'Italia Under 19. Successivamente ha indossato le maglie della Joy Volley Gioia del Colle, del Volley Club Grottaglie, della Frascolla Taranto e della Vibrotech Volley, con cui ha chiuso al primo posto il girone B di Serie C, raggiungendo anche la semifinale di Coppa Puglia. Grande entusiasmo del nuovo acquisto. Entrare a far parte della Prisma Volley Taranto, ha detto Luca Susco, è motivo di orgoglio. È una società che rappresenta tanto per questa città e che seguivo fin da bambino. Ritrovo tanti compagni che conosco già e sono convinto che grazie a un gruppo giovane e motivato potremo crescere durante tutta la stagione e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Con l'ingaggio di Luca Susco, la Prisma Taranto Volley aggiunge al proprio organico un atleta giovane ma già esperto, pronto a mettere a disposizione della squadra, qualità, entusiasmo e il bagaglio maturato tra Serie B e Serie C. Una nuova sfida che avrà anche un forte valore familiare, con i fratelli Luca e Alessio pronti a difendere insieme i colori rosso-blu nella prossima stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo al nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con me in videocollegamento il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto, Fabio Ligonzo, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
0: Partiamo subito da una assemblea con i lavoratori che è prevista per la giornata di lunedì. Parliamo della polizia locale. Cosa accade? Perché c'è necessità di questo confronto con i lavoratori? Ligonzo.
1: Sì, nasce questo confronto fra i lavoratori perché alla fine abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. In questi mesi, da quando è iniziato il quarto turno della polizia locale, gli agenti di polizia locale appunto si sono trovati in difficoltà anche dal punto di vista della sicurezza e non soltanto. Logicamente, come ben sappiamo, tutta la macchina amministrativa è pronta a sostenere i giochi del Mediterraneo, ma nel caso specifico degli agenti di polizia locale è stato attivato il quarto turno, che è quello della notte, mezzanotte 06, che è previsto per la polizia notturna, ma non viene svolta solo la polizia notturna, ma tutto ciò che riguarda la viabilità, gli incidenti stradali, quindi vengono chiamati in ogni dove e non c'è sicurezza negli interventi che vengono fatti. Non c'è sicurezza perché basti pensare che in un semplice incidente ci vorrebbero almeno due pattuglie, quando invece giornalmente abbiamo tre pattuglie la mattina, tre il pomeriggio, due la sera.

0: la notte, quindi questa è la dotazione organica scarsa, direi, della polizia locale, tra l'altro in un periodo, quello estivo, dove sono previste anche le ferie, quindi c'è un tour de force e abbiamo provato a dialogare con l'amministrazione, con la quale ci incontreremo il giorno dopo dell'assemblea, quindi martedì, ma prima ascolteremo appunto la voce dei lavoratori.
1: Ecco, voce dei lavoratori che sicuramente si farà sentire ed è giusto sottolineare in un periodo in cui Taranto è assolutamente in fermento. È vero che è estate, è vero che è periodo di vacanze e di ferie, ma è vero anche che manca meno di un mese al grande evento dei giochi del Mediterraneo. Intanto ci sono i cantieri delle BRT, quindi Ligonzo è un momento di particolare vivacità in città, quindi questo immagino richieda ancora maggiore forza, maggiore sforzo da parte proprio della polizia locale.
0: Sì, dici bene, infatti il messaggio che abbiamo provato anche a dare ai cittadini è che bisogna avere innanzitutto pazienza. Il personale è poco, sappiamo quali sono le difficoltà dovute ai lavori della BRT, piuttosto che dai lotti 1, 2 e 3 per quanto riguarda la viabilità, tutta la città, comunque gran parte della città ne è interessata. Vorremmo essere ovunque, ma siccome siamo pochi non è sempre facile. Quindi anche da questo punto di vista approfitto della vostra disponibilità mediatica per arrivare ai telespettatori e a far comprendere che comunque gli agenti ci sono e nella propria disponibilità e nella disponibilità dell'amministrazione faranno e fanno tutto ciò che è possibile.
1: Ecco, e questo è un tema, ma ci sono altri temi di
0: Sì.
1: cui abbiamo bisogno di parlare. Innanzitutto possiamo rassicurare su un fatto: gli asili comunali, gli asili nido continueranno ad essere pubblici, quindi è una buona notizia intanto.
0: Sì, una buona notizia che viene confermata non soltanto dagli atti di indirizzo politici, ma anche dalla forza sindacale, che in questo caso la CISL Funzione Pubblica da anni incide rispetto alle scelte del servizio pubblico, anche dalle iscrizioni. Anche quest'anno siamo riusciti a garantire tutte le sedi, tutte le nuove sedi comunali degli asili nido, la copertura totale. Quindi abbiamo garantito a tutti i cittadini la possibilità, rispetto alle domande pervenute, logicamente, di poter portare i propri bambini. Ieri sono uscite le graduatorie definitive, quelle e le liste di attesa, quindi diciamo siamo a buon punto anche da quel punto di vista e questo è anche a garanzia del lavoro svolto dalle lavoratrici degli asili nido pubblici. Quindi sostanzialmente questo ci permette di dire a gran voce che c'è ancora richiesta del servizio pubblico.
1: Ecco, nel servizio pubblico e dobbiamo dire che chiaramente garantire gli asili nido significa garantire a tutti l'accesso a questo servizio, indipendentemente dalle possibilità economiche. Quindi il tema è anche questo, se ne è parlato tanto anche a cavallo tra l'amministrazione precedente e questa. C'è stata una delibera molto discussa, poi che sembrava essere superata, ma la questione non era poi così tanto chiara. Ma è una questione anche di diritti, insomma. Ma diritti, il diritto sacrosanto di accedere ad un servizio che deve essere previsto per tutti.
0: Sì, hai ragione, infatti continueranno ad esserci buoni di conciliazione regionali, anche lì la CISL Funzione Pubblica di Puglia, ma insieme al nostro territorio si è battuta tanto affinché si potessero confermare queste risorse, quindi diciamo che partiremo con un nuovo anno educativo, quello 26-27, con i buoni auspici. Certo è che intenderemo e continueremo a proporre il servizio pubblico come alternativa non soltanto a quello privato, ma come espressione della qualità dei servizi che eroghiamo a tutta la comunità. Quindi, da questo punto di vista, non ci sarà un arretramento dal punto di vista sindacale.
1: Bene, andiamo al terzo argomento che abbiamo in programma per
0: Sì.
1: questo nostro approfondimento. Ci spostiamo nel quartiere Solito Corvisea, Trecarrare, Solito Corvisea, esattamente in via Fiume, dove c'è la sede della circoscrizione comunale, dove qualche giorno fa c'è stato un problema determinato da probabilmente infiltrazioni d'acqua dei piani superiori che hanno causato l'allagamento, se non ricordo male, della sede e quindi la temporanea sospensione delle attività.
0: Sì, dicevi bene, in Via Fiume c'è stato un allagamento che riguarda però l'infiltrazione d'acqua del piano superiore, quindi locali inagibili. L'amministrazione è stata costretta ad allocare momentaneamente dipendenti presso la sede di Corso Piemonte, ma da qualche giorno ufficialmente presso la sede di Via Plinio 16 al primo piano. Quindi ricordiamo a tutti i cittadini che chi aveva già proceduto per quanto riguarda la CIE in via Fiume potrà ritirarla in via Plinio. Per chi deve fare nuove carte di identità, logicamente si rega in via Plinio, ma non soltanto, anche per le altre certificazioni anagrafiche, anche per recuperare il PIN e il PUC della carta di identità elettronica che serve per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, quindi online, oltre allo SPID. Quindi sappiamo bene che la CIE serve anche non soltanto come documento di riconoscimento, ma anche per accedere ai portali della pubblica amministrazione.
1: Ecco, qualche tempo fa ricordiamo che proprio in questa sede si sono registrate delle lunghissime file di utenti. Ricordo addirittura c'era una signora con una sedia perché era ormai preparata, insomma, si era preparata questa lunga attesa davanti all'ingresso della circoscrizione di Via Fiume, dove addirittura gli utenti si recavano nelle prime ore del mattino, della giornata, 2 o anche 2 o 3 ore prima dell'apertura degli uffici per prendere il posto. Quindi queste lunghe file che arrivavano sulla strada, che situazione c'è al momento? È accaduto in
0: Sì.
1: concomitanza con la necessità di concludere le operazioni necessarie ad ottenere la carta di identità appunto elettronica.
0: Sì, dicevi bene, lunghe code, ma dovute alla circolare ministeriale del Ministero degli Interni che prevedeva entro il 3 agosto la duplicazione sostanzialmente della carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica e dal 3 agosto inizialmente le nuove carte d'identità elettroniche. In questo caso, come bene si poteva immaginare, visto che comunque in quasi tutti i comuni del sud Italia la dotazione organica è del 50% all'interno del comune, così come a Taranto, dotazione organica scarsissima, quindi abbiamo dovuto sicuramente sopperire facendo un grande sforzo anche con Open Day o con le parture pomeridiane. Ricordo che luglio-agosto, non essendoci rientri, le sedi circoscrizionali sono chiuse, ma anche in questo senso comunque disponibilità grandissima dei lavoratori che hanno dato la possibilità inizialmente, logicamente come dicevo prima, ad elaborare le carte di identità elettroniche. Adesso invece la situazione si è più normalizzata, anche perché ricordiamo che la patente è un altro strumento valido come carta d'identità, quindi per dimostrare la propria identità, quindi non c'era necessariamente bisogno di andare a fare la CIE, ma comunque adesso c'è sostanzialmente più respiro, ci sono le code, ma non quelle che, come dicevi benissimo, abbiamo visto negli ultimi mesi.
1: Bene, un ultimo passaggio, Ligonzo, sulla comunicazione, lo strumento della comunicazione, il dialogo con l'amministrazione comunale attuale. A che punto siamo? Come lo possiamo valutare?
0: Ma sostanzialmente, almeno come dal punto di vista sindacale, la CISL Funzione Pubblica ha trovato sempre porte aperte al confronto. Sicuramente dobbiamo risolvere tanti problemi, ne stavamo accennando tante, ma il principale è quello della dotazione organica. Senza dotazione organica andiamo in difficoltà, carichi di lavoro notevoli, quindi diciamo, non è come si descrive solitamente dipendente pubblico nel nostro caso, ma nel caso di tutti, diciamo che abbiamo grosse difficoltà perché i carichi sono tantissimi, poca valorizzazione del personale, quindi noi tendiamo a questi principi e questi valori per portare avanti la macchina amministrativa. Possiamo ricordare anche l'ufficio tributi che ha attraversato e potrà attraversare ulteriori momenti di difficoltà dovuti alle cartelle che sono arrivate, quindi siamo in emergenza in ogni settore, però dal punto di vista della collaborazione e dell'ascolto non posso dire che non siamo almeno ascoltati.
1: Questo è sicuramente un buon punto di partenza perché per affrontare qualunque tipo di criticità è opportuno e necessario, è essenziale che siano aperti i canali della comunicazione. Il dialogo è il primo strumento che abbiamo a disposizione per superare le criticità, soprattutto quando si tratta di criticità, come in questo caso, che poi riversano i propri effetti direttamente sugli utenti, sui cittadini, ai quali chiaramente tutti vogliono offrire il servizio migliore. Grazie a Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica per il Comune di Taranto per questo intervento.
0: Grazie a te e grazie a tutti.
1: Termina qui questo nostro spazio di approfondimento. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
3: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata.
5: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

0: Maya.
1: Trovata.
0: Maya.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non avevamo, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente con sequenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce ovviamente, e quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che è Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro Solchi. Lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio,
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone. Dominic. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco.
0: Bene.
1: Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: piacere,
1: tantissimi amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente

0: da fare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, eh? Non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.
2: Se cado e tu lo sai, non mi faccio niente. E quando perdo...

0: 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più
1: nazionale, lui, ecco.
0: Più loco lui, bene bene. Allora voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altre magari muoio ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta. Che decreta il successo di una canzone alla fine proprio è
1: la gente che l'ascolta. È l'ascoltatore proprio, cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche qualche nome? Vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è sveglio del swing,
2: la vuelta,
0: successo incredibile che ancora si continuano a ballare, cioè, certo.
1: Senta,
0: ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo suo inizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni '80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, sì. Quindi altro genere.
2: Aspetta che comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro,
2: mi annoio.
1: Se tu litighi da solo, poi te guarda come di boh, che buono questo, quindi non si può litigare.
0: Vi frequentate anche nella vita privata oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da sé,
1: qui a casa mia,
2: Giulio Franca.
1: Per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se dovesse scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Siete molto forti,
2: sì.
1: Vediamo cosa.
2: 1, 2, 3, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
0: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
0: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90 o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
2: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, dare la gioia per noi dal palco, vedere i sorrisi della gente.
2: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no? Sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo

0: di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani, è una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti, effettivamente quando vengono i nostri concerti dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, pure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata i balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6
1: sono nostri. I ricordi di matrimonio, ma sono meno
0: all'inizio. Bene, io volevo. Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma, tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione? Soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa che insomma avete in programma, avete in cantiere. Ecco.
1: Stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Rock, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
2: è stato bellissimo.
1: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese,
2: ci siamo chiusi in studio insieme a lui,
1: insieme.
2: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile in un mese venga da zero proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
2: continua a fare figli, non si sa
1: ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
0: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
2: Beh, ragazzi interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spigono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
0: Beh, niente male, è una buona idea. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone estivo. Io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di 2 ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto, sono 2 ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima
0: assolutamente, grazie. Io insomma naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi, un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
2: Ciao!

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sono, sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo
1: quello
0: dire,
1: è particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però, appunto, ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina, con la
0: sull'autostrada, sfrecciando fino a... Sì.

0: di ambassata, insomma, con il vento sì. che ti accarezza, naturalmente. Una Infatti. Bella idea e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui sì. nel nostro appuntamento serale. Un sogno di George Merck.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo Beh. Tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer, grazie a George Merck.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Lusciuto, che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta, Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica, in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica, e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto, e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi, e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?

0: Allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio, Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totoro, che si chiama MMR Records, e saluto. E da qui appunto il manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Jericho Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica, in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino, in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto, guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate, Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando. Bene. Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie, Sofia.
1: Grazie.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, una nuova puntata insieme. In questa giornata parleremo di

0: Tante tante cose. Intanto tutta la parte, diciamo, dal centro storico di Maruggio fino a Faggiano, Ori, eccetera, perché parleremo di tutti quanti gli eventi in cui sarà protagonista proprio il primitivo di Manduria, e poi ancora parleremo di cinema, quindi state attenti perché arriva la nostra rubrica, come al solito, Cinema On Air con il critico cinematografico Davide Di Giorgio. Oggi sapremo di più, per chi non l'ha ancora visto, sul film Odissea. Io non vedo l'ora di sentire tutte le cose che ha da dire Davide Di Giorgio, e poi ovviamente la nostra rubrica Bimbi Maestri ci sarà con noi, è un ritorno di Gennaro Tortorella, il pedagogista, e ovviamente insieme al dottor Leonardo Murtato. Questo e tanto altro su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-768. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Talk about.

Madonna, Madonna, che pezzo questo, amici, grande, grande, grande. Allora, nel momento in cui noi immaginiamo, pensiamo, ma Madonna, cosa potrebbe fare di più rispetto alle produzioni, ai brani? Ogni volta puntualmente ci dice, ecco cosa posso fare, incredibile, bellissimo questo pezzo, uno dei suoi ultimi singoli, poi l'abbiamo vista lì al Time, in forma più

0: Che mai, mamma mia, che meraviglia, che bello, che bello. Sapete che Madonna ha 67 anni, credo, adesso non ricordo bene. Adesso vediamo subito, ve lo dico, età di Madonna. Madonna, vediamo un po'. Sì, 67, è nata nel 58, è nata il 16 agosto, poi ovviamente ci ricorderemo il 16, che domenica il 16 agosto, e ce lo ricorderemo il 17, va bene. Detto questo, amici, iscrivetevi al 339-70-768, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, anche ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, visibile ovviamente sul digitale terrestre, tutta la Puglia e la Basilicata, e adesso ce l'ascoltiamo. Sì, c'è lui che sì, ci dà un pezzo nuovo e quindi lo ascoltiamo. E ciaffi, il pezzo è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: inizia la festa.
1: Lui e Cioffi, il pezzo è Carmela, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti e la regia della parte tecnica. Adesso una breve pausa, tra poco.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Vasco, mamma mia che bello questo pezzo. Vado al massimo? Dai, ci proviamo. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono net Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marina di Torricella, Uggiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il consorzio di tutela del primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi primitivo di Manduria DOC, primitivo di Manduria DOC Riserva e primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
1: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
0: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
1: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani, per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
0: Benissimo.
1: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella Marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Uggiano Montefusco, per la Sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
0: Bene.
1: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla Sagra del vino di Carosino per appena
0: 60 anni quest'anno.
1: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gal Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Oria, provincia di Brindisi, per un primitivo festival dell'uva e del vino pugliese.
0: Che bello.
1: E poi
0: che
1: spero
0: bello.
1: Di riposarci un attimo.
0: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate e anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Manduria direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Manduria DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante.
0: Assolutamente.
1: Perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni.
0: Assolutamente.
1: Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
0: velocissimo in 10 secondi, prego, abbiamo
1: Leonardo Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
0: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te, a tutti
1: grazie
0: quanti
1: voi
0: e ci risentiamo presto, buona
1: grazie.
0: Giornata, ciao.
1: Benedici a trovare, grazie.
0: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

Giselle per Cittadella New Hit di questa settimana. Questo è il suo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete super, ci piamo tanto. Il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e oggi festeggeremo questa giornata con un bel gelato. E perché proprio oggi? Perché proprio il 23 luglio del 1904 viene inventato il cono gelato. Italo Marchioni, gelataio veneto emigrato negli Stati Uniti, ebbe una geniale intuizione del cono gelato nel 1896. Vennero poi progettate macchine industriali per produrlo in serie e il tutto venne brevettato nel 1903 e quindi messo in commercio nel 1904. E sempre dagli Stati Uniti d'America arrivò l'idea del gelato biscotto, e fu il primo inserito tra i due wafer come un sandwich. Mamma mia, che bello! Pensate, un italiano che ha fatto questa incredibile scoperta. E il gelato, sapete, che è in gran parte debitore del genio culinario italico. Nel 1686 Francesco Procopio dei Coltelli aprì a Parigi la prima gelateria. Nel 1903, come detto prima, il gelataio Italo Marchioni ideò le prime

prime cialde a cono, quello che abbiamo visto prima, e tra il 1939 e il 1948 le aziende Pepino e Motta lanciarono rispettivamente il pinguino e il mottarello, capostipiti dei gelati confezionati. Ma per risalire alle origini bisogna tornare indietro nel tempo di molti secoli. I gelati, proprio come li conosciamo oggi, realizzati quindi con latte, panna, uova e zucchero, refrigerati e lavorati fino ad ottenere una consistenza cremosa, e poi anche lì ci sarebbe da dire un sacco di cose, perché hanno bisogno di un determinato quantitativo di aria, altrimenti bene più o meno duro, diciamo, e non va bene, quando, ovviamente non va bene, deve essere morbido, giusto, e quello dipende dall'aria. Però adesso non sono un tecnico, ma lo chiederò appunto a un gelataio, perché come sappiamo ne abbiamo tantissimi nel nostro territorio. Comunque questi consistevano infatti in bevande o alimenti che erano principalmente frutta, addolciti talvolta con il miele, poi mescolati a neve o ghiaccio e conservati in apposite neviere. Di queste preparazioni si ha traccia numerose civiltà antiche, dalla Mesopotamia alla Cina fino ad arrivare all'antico Egitto e anche a Roma e anche in Sicilia, sì, perché nel corso del Medioevo poi a fare ampio uso di alimenti ghiacciati furono gli arabi, a cui si deve tra l'altro la parola sorbetto, che deriva da sharbat, termine che indicava una sostanza fredda e sciropposa a base di zucchero di canna, petali di fiori e frutti. Le usanze arabe si diffusero quindi in Sicilia, come tante tante cose sappiamo, anche tanti nomi di città della Sicilia che vengono da nomi arabi, e da qui i primordiali sorbetti sbarcarono nel resto della penisola, trovando estimatori soprattutto in epoca rinascimentale. Quindi tra i grandi amanti di questi composti semidensi ghiacciati spicca la buongustaia Caterina de' Medici, 1519-1589, regina consorte di Francia, sposa del sovrano Enrico II, che lasciando Firenze per giungere oltre Alpe si portò appresso i propri addetti alla cucina, tra cui si narra un tal Ruggeri, esperto appunto nella preparazione di sorbetti, o meglio di ghiaccio all'acqua inzuccherata e profumata, si diceva all'epoca, pensate. Quindi latte, panna e uova. Dal 600 la pratica di consumare gli antenati del gelato si diffuse ovviamente in svariate corti europee, e ben presto agli ingredienti si aggiunsero latte, panna e uova. Su chi abbia affinato la ricetta non vi è certezza, ma in molti indicano quale tra virgolette padre del gelato moderno Francesco Procopio dei Coltelli, quindi 1651-1727, siciliano doc, partì per fare fortuna a Parigi nello 1686, aprì i battenti del Café Procope, locale frequentato poi tra le altre cose da illustri personaggi, in cui si potevano assaporare le granite, i sorbetti, i gelati realizzati grazie a una serie di macchinari messi appunto dallo stesso Procopio. Oggi mangeremo un gelato? Certo, festeggeremo questo 23 luglio. E adesso linea alla regia, continuiamo con un bel po' di musica. Per noi c'è Francesco Gabbani, il pezzo è Summer Funk.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.
5: La radio. Scatman's World.

0: Man's World, questo pezzo di Scatman John, un inno alla libertà, all'inclusione. Il testo critica il razzismo, l'odio, immaginando un luogo utopico senza le barriere e pregiudizi. Infatti è scritto per incoraggiare le persone balbuzienti ad accettare se stesse e non avere paura di esprimersi. Lo scat, del resto, fa riferimento proprio a un tipo di canto jazz chiamato scat, babo babo da bri babo ba, quello, è semplicemente quello. Quindi liberi di essere noi stessi. Adesso, detto questo, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air, che affrontiamo e sempre insieme al nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Ciao Davide, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Annette, un saluto a tutti.
0: Allora Davide, oggi parliamo di un film pazzesco. Di quale film parleremo oggi?
1: È il film del momento, dell'anno, il film che sta riportando al cinema le persone in questi caldissimi giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle, ovviamente l'Odissea di Christopher Nolan.
0: E vediamo, sentiamo il trailer.

dopo anni di guerra. Nessuno poteva impedire ai miei uomini

0: promettimi che tornerai.
1: E se non ci riuscissi?
2: Odissea, mamma mia, Davide, questo brano, questo film, quante domande ho, che cosa voleva dirci Christopher Nolan con la sua Odissea? Torniamo sempre un po' tutti verso casa.
3: Io infatti ti devo fare una confessione, io ero molto scettico su questo film, okay. Perché mi dicevano, ma perché rifare l'Odissea ancora una volta dopo tante trasposizioni? E soprattutto Christopher Nolan sarà caduto vittima di quella sindrome del regista che dopo un grande successo come Oppenheimer vuole fare un grande colossal soltanto per soddisfare il suo ego? Queste erano le domande che mi ero posto e posso dire felicemente che mi ero sbagliato. Il film è un film bellissimo e c'è un motivo molto chiaro per cui Nolan l'ha voluto fare. L'ha voluto fare intanto perché lui racconta sempre storie di uomini verso l'ignoto, no? Pensiamo a Oppenheimer con la bomba atomica, Batman contro il caos portato da Joker, ma poi perché questo film è un viaggio di consapevolezza, la consapevolezza di Ulisse rispetto agli sbagli che ha commesso, ai rimpianti che si è lasciato dietro e allo spettro della guerra, che è il grande tema dei nostri tempi. Sono tempi in cui, lo sappiamo, si fanno le guerre in nome della pace, si distrugge per difendersi, e il film parla anche di tutte queste cose, della grande impresa di Ulisse che in una notte ha terminato la guerra di Troia col famoso cavallo. Ma tutto questo non sarà senza conseguenze.
2: Assolutamente, c'è un cast incredibile. Ci sono Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, un cast pazzesco. E secondo te io ho visto anche delle interviste in cui gli attori, le attrici, Anne Hathaway, mi riferisco in particolare a lei, proprio in lacrime durante un'intervista, sono stati veramente coinvolti, in disparte del clamoroso successo che sta avendo, nonostante, come tu hai anticipato, hai detto in apertura, il periodo, no? Perché portare nelle sale le persone con questo caldo non è facile. E, è stato importante secondo te questo film per questi attori già molto molto noti?
3: Ma sì, anche perché questi sono gli ultimi casi di film dove c'è tutto sul set, cioè lui ha costruito il cavallo a grandezza reale, il ciclope a grandezza reale, dei set molto reali, quindi per gli attori poter partecipare a questi colossal fatti alla vecchia maniera, girato in pellicola, sono delle grandi imprese con un autore che ovviamente è un autore ormai acclarato, confermato, consacrato, è una grande impresa. Poi naturalmente anche un grande ritrovarsi, perché sono volti che abbiamo già visto anche in altri film di Christopher Nolan, dove era nei film di Batman, per dire.
2: Come no?
3: Quindi diciamo c'è quasi un happening, un ritrovarsi tutti assieme in queste che sono le ultime grandi imprese della Hollywood, che fu, anche se poi non è un film passatista, perché come ho detto parla dei nostri tempi.
2: Assolutamente. Allora, Odissea, diciamo che è già il fenomeno cinematografico dell'anno, e il film da Guinness dei primati, e poi c'è questa particolarità, adesso io non so perché non sono tecnico, però so che è stato girato, e chiedo a te, con tecnologie IMAX di ultima generazione. Dove lo possiamo vedere bene? Non so, spiegaci un attimo, non ne capisco niente, però so che la tecnologia IMAX, quindi ci sono in Italia, nel nostro territorio, possiamo vederlo bene questo film?
3: Allora, guarda, ci sono tipo 40 cinema nel mondo che possono mostrarlo come è stato girato,
2: okay.
3: Di cui a quanto pare nessuno in Italia e sicuramente non nessuno dalle nostre parti.
2: Okay.
3: Quindi anche questo è un aspetto interessante, cioè esistono varie versioni del film a questo punto, c'è una versione adattata agli schermi dei cinema tradizionali e una versione invece che può essere vista come è stata pensata soltanto in alcune parti del mondo. Anche questo rende tutto molto affascinante. Di sicuro va visto sullo schermo più grande possibile che possiamo trovare.
2: E quindi al cinema, come sempre diciamo, Davide. È vero, Davide, come sempre diciamo.
3: Perché l'impatto delle tue scene è incredibile.
2: Assolutamente, così è così. Grazie, Davide, grazie per averci parlato di questo film pazzesco e grazie sempre per la nostra rubrica Cinema On Air. Alla prossima. Ciao, Davide Di Giorgio, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ciao, Davide.
3: Ciao, ciao.
2: Bene amici, adesso diamo la linea alla regia, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV, scriveteci tutte le vostre curiosità al 339 70 77 e tra pochissimo la rubrica Bimbi Maestri.

0: Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Pallagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Pallagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
3: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese

0: dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie e distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
1: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
2: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri, perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare, e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Come potete vedere, io non sono più sola, perché accanto a me c'è Silvia Quero. Buongiorno.
5: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori.
4: I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardi, ma oggi è mia ospite.
5: Ho fatto un'incursione,
4: sì,
5: un fuori programma.
4: E quindi oggi comando io. Allora okay. Silvia, oggi parliamo di una cosa importante, perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Liogrande, la zona Pippo di Talzano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro, e poi c'è un'altra che adesso non mi sto ricordando.
5: Ce ne sono state diverse, un 5-6.
4: Ma no, c'è anche un'altra cosa: i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI.
5: IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente. Nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI. Sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo combattuto
4: l'8 settembre del 43.
5: 8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000, però sono numeri molto provvisori, si pensa siamo molti di più, dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati i militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler, quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici, perché Hitler li riteneva dei traditori.
4: Dei traditori, certo. Vi chiederete perché Silvia Quero è così edotta in materia, perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, sì. Che sono stati proprio tanti.
5: Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre, in provincia tantissimi ragazzi che dissero no. Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia ma proprio la vita, la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza,
4: certo, non
5: drammatica,
4: raccontata
5: al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro.
4: E si diceva che erano in vacanza. Però
5: e si diceva che erano in vacanza.
4: Questa è un'altra storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro?
5: Giardini in Via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati

intitolati mai a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò questo termine IMI. Ci sarà anche una novità, perché

0: un parente, un nonno, uno zio internato militare, e quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti. Quindi questi numeri stanno crescendo, ci sarà una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
2: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
3: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie e entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pignoramenti di beni e blocchi dei conti correnti stanno penalizzando l'operatività quotidiana di decine di aziende. E Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, a denunciare la critica situazione che stanno vivendo le imprese del territorio ionico, ormai allo stremo, tra il caro carburante, il crollo dei consumi e una drammatica crisi di liquidità. A peggiorare il quadro è la linea dura adottata dall'Agenzia delle Entrate in riscossione nel richiedere i pagamenti di rottamazione quarter e quinques, che rischia di trasformare le misure di definizione agevolata in vere e proprie trappole per gli imprenditori locali. Assistiamo, ha sottolineato Intermite, a una severità inaccettabile. L'associazione di categoria ha lanciato un appello ai parlamentari del territorio, un confronto urgente per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure esecutive più aggressive dell'Agenzia delle Entrate, la rimodulazione o proroga tecnica delle scadenze estive delle prossime rate e la tutela della continuità aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Lo Stato, ha aggiunto Intermite, non può agire solo come un esattore spietato mentre l'economia locale cede. Confesercenti Taranto conferma che continuerà a monitorare la situazione, offrendo assistenza e consulenza legale e fiscale a tutte le attività colpite per tutelare i diritti delle imprese locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Campiarsi dal sole, prodotti che letteralmente cuociono sulla pianta prima di poter essere raccolti, e perdite che superano il 50% anche nella provincia di Taranto. È la fotografia drammatica dell'estate nei campi pugliesi, dove colture simbolo come le angurie o le ciliegie rischiano la devastazione a causa del caldo estremo e della mancanza d'acqua per l'irrigazione. A peggiorare la crisi c'è il nodo mai risolto della gestione delle risorse idriche con la Basilicata. Dalla diga di San Giuliano, di cui la Puglia è comproprietaria, nei fine settimana si registra una riduzione improvvisa di oltre 300 litri d'acqua al secondo lungo il canale adduttore, lasciando all'asciutto i coltivatori della fascia ionica, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino.
5: Ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginusa, Castellanite e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare.
3: Alla morsa del caldo si aggiunge la stangata dei carburanti. In soli 20 giorni il costo del gasolio in Puglia è schizzato del 12%, arrivando a superare i 2,12 euro al litro al self-service.

0: Per salvare i raccolti serve pompare più acqua, ma azionare le pompe e i trattori costa ormai cifre insostenibili, mentre i prezzi riconosciuti agli agricoltori e alla pianta restano fermi.
1: Questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo
2: è una soluzione tampone.
1: Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto.
0: Di fronte a questa emergenza, le associazioni di categoria sollecitano interventi strutturali immediati sulle infrastrutture idriche e tagli alle accise sui carburanti. La priorità ora è evitare il collasso finanziario delle aziende e difendere il patrimonio agroalimentare del territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Di fronte alle temperature torride che in queste ore investono il territorio ionico, la UIL Taranto richiama con forza il pieno rispetto dell'ordinanza anticaldo della Regione Puglia, firmata dal Presidente Antonio De Caro, che prevede limitazioni alle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni in cui il livello di rischio da stress termico è elevato. Il provvedimento regionale è finalizzato a prevenire malori, infortuni e patologie connessi all'esposizione prolungata al sole e impone un'organizzazione del lavoro che sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza. A richiamare l'attenzione sulla situazione di Taranto è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, che punta i riflettori sui lavoratori impegnati nei cantieri connessi ai giochi del Mediterraneo e agli interventi sulla BRT, ma anche su tutte le altre categorie che ogni giorno operano all'aperto, a partire dagli addetti dei cantieri stradali, dell'edilizia, della manutenzione urbana, dei servizi esterni, della logistica e delle attività esposte direttamente al sole. La UIL a livello nazionale ha più volte sostenuto che le misure contro il caldo estremo vanno rafforzate e accompagnate da modelli organizzativi, tutele effettive e ammortizzatori adeguati per i lavoratori più esposti. A Taranto non si può chiedere ai lavoratori di pagare con la salute il prezzo della corsa contro il tempo, nei cantieri legati ai giochi, nelle opere per la BRT. Nei cantieri stradali e in tutte le attività svolte all'aperto, il rispetto dell'ordinanza regionale deve essere rigoroso e non formale. Per questo chiediamo alle imprese, alle stazioni appaltanti, a tutti i soggetti coinvolti, di riorganizzare i turni, prevedere pause reali, garantire acqua, zone d'ombra, dispositivi di protezione ed un controllo costante delle condizioni operative. A Taranto il tema è ancora più delicato perché ci sono opere strategiche per la città. Intanto venerdì mattina, per il progetto del comune Il Fresco Mi Va, dedicato a chi lavora sotto il sole, presso lo stadio Erasmo Iacovone, ingresso tribuna Curva Nord, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa offrirà una granita al limone ai lavoratori del cantiere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, in calza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Giochi del Mediterraneo, li aspettiamo.
6: Li aspettiamo alla grande.
7: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
8: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
9: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
10: Esatto. Le strutture che possono essere investite anche dopo.
11: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
7: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
5: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
12: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
8: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare, ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti, i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
5: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
13: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata anche per Taranto, che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
10: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
14: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
6: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su 4 pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
15: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato o determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
8: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
16: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marina e Torricella, Uggiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
18: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
17: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
18: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
17: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
18: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
17: Benissimo.
18: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Uggiano Montefusco, per la Sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al Primitivo di Manduria.
17: Bene.
18: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla Sagra del vino di Carosino per
17: 60 anni quest'anno.
18: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gall Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione di più vinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest, poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Oria, provincia di Brindisi, per un Primitivo Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
17: Che bello!
18: E poi spero
17: bello.
18: Di riposarci un attimo.
17: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi, le tradizioni.
18: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il Primitivo di Manduria direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il Primitivo di Manduria DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo, questo è importante.
17: Assolutamente.
18: Perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni.
17: Assolutamente.
18: Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
17: velocissimo in 30, in 10 secondi, prego. Abbiamo
18: Leonardo Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
17: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti
18: voi,
17: e ci risentiamo presto, buona
18: grazie.
17: Giornata, ciao.
18: Benedici a trovare, grazie.
17: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dalla tua alegria.
19: allegria Macarena, che tu per poi dalle allegria e cosa buena. Dalle tu per poi allegria Macarena, Macarena.
3: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
20: Eccoci, grazie.
21: Ciao a tutti.
20: Abbiamo allora un altro Paolo con noi oggi.
3: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
20: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione.
3: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
20: Sicuramente più razionale lui e anche molto più ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata.
3: Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
20: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto.
3: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica diciamo è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
20: È una bella cosa, ce lo dicono in molti, effettivamente quando vengono i nostri concerti ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
3: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano al T-Fest? Quanto ci farete ballare?
20: Ah, tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive lo Slocos, ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Domani a Palazzo di Città il Taranto presenterà ufficialmente il nuovo corso del club durante la conferenza stampa dedicata all'organigramma societario, agli obiettivi della stagione e alla campagna abbonamenti. Sullo sfondo resta viva anche la speranza di una riammissione in Serie D, ipotesi che la società continua a seguire con attenzione e che inevitabilmente condiziona alcune scelte in sede di mercato. In questo scenario il mercato rosso-blu vive una fase di valutazione e prudenza. La dirigenza ha infatti deciso di prendersi qualche giorno in più prima di chiudere alcune operazioni in entrata, tra cui quella relativa al difensore Francesco Bertolo e diverse trattative riguardanti il reparto di centrocampo. Questo momento di attesa sarebbe legato soprattutto alla necessità di avere un quadro più chiaro in vista della prossima stagione, ancora strettamente legata alla definizione della categoria nella quale il Taranto disputerà il campionato. Nel frattempo la dirigenza continua a seguire con attenzione diversi profili, mantenendo aperti i contatti e valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. Per la mediana restano sul tavolo tre nomi: Simone Bolognese, Baldassin e Agnello Salzano. L'obiettivo della società è quello di completare in tempi brevi i reparti di difesa e mediana, senza trascurare il mercato degli under.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La New Taranto riparte da una delle conferme più importanti del proprio organico. Il club rossoblu ha ufficializzato la permanenza di Gui Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che continuerà a vestire la maglia tarantina anche nella prossima stagione. Reduce da un'annata chiusa con 11 reti, Lima si è ritagliato un ruolo di rilievo nello scacchiere rossoblu, mettendo in mostra qualità, dinamismo e continuità. Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni del giocatore dopo la riconferma. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, grazie a società, staff, compagni e tifosi. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia, convinto che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sarà un campionato di altissimo livello e ogni partita sarà difficile, per questo serviranno un gruppo unito, spirito di sacrificio, umiltà e intensità. Solo attraverso il lavoro quotidiano e la giusta mentalità potremo crescere e raggiungere grandi risultati. Se resteremo compatti e daremo il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, potremo regalarci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Con la conferma di Lima, la New Taranto aggiunge un altro tassello alla costruzione della rosa, puntando sulla continuità e sulle qualità di un giocatore che nella scorsa stagione ha saputo conquistare la fiducia della società e l'apprezzamento del pubblico rossoblu.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La Prisma Taranto Volley rinforza il proprio roster con l'arrivo del libero Luca Susco, tarantino classe 2003, che vestirà la maglia rossoblu nel prossimo campionato di Serie C. Per il giovane atleta si tratta di un ritorno nella pallavolo della sua città, reso ancora più speciale dalla possibilità di condividere questa esperienza con il fratello Alessio, già in squadra. Cresciuto nel settore giovanile della Mater Domini, Susco ha costruito il suo percorso tra Serie D, Serie C e Serie B, conquistando risultati di prestigio. Nel 2019 ha vinto il trofeo delle regioni con la rappresentativa pugliese, mentre nel 2022 si è laureato campione d'Italia Under 19. Successivamente ha indossato le maglie della Joy Volley Gioia del Colle, del Volley Club Grottaglie, della Frascolla Taranto e della Vibrotech Volley, con cui ha chiuso al primo posto il girone B di Serie C, raggiungendo anche la semifinale di Coppa Puglia. Grande entusiasmo del nuovo acquisto. Entrare a far parte della Prisma Volley Taranto, ha detto Luca Susco, è motivo di orgoglio. È una società che rappresenta tanto per questa città e che seguivo fin da bambino. Ritrovo tanti compagni che conosco già e sono convinto che grazie a un gruppo giovane e motivato potremo crescere durante tutta la stagione e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Con l'ingaggio di Luca Susco, la Prisma Taranto Volley aggiunge al proprio organico un atleta giovane ma già esperto, pronto a mettere a disposizione della squadra qualità, entusiasmo e il bagaglio maturato tra Serie B e Serie C. Una nuova sfida che avrà anche un forte valore familiare, con i fratelli Luca e Alessio pronti a difendere insieme i colori rosso-blu nella prossima stagione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
21: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
22: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
21: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
0: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano

Camminano, accedono consapevolmente i propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Claude utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip